Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio.

e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza.

pazienza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte le guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero. E che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

fili. E oite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. E oite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà. E avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò, dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Benvenuti e bentrovati a tutti voi. In un momento storico assolutamente preoccupante come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, in questa chiesa, Santissimo Salvatore in Trapani, nelle giornate antecedenti alla celebrazione della Santa Pasqua, sta accadendo qualcosa di meraviglioso. La manutenzione straordinaria dell'organo interno alla chiesa, costruito dai fratelli Cimino nel 1994.

La chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore è stata costruita nel 1989 nel popoloso quartiere di Fontanelle Sud, nella periferia trapanese, e già 5 anni dopo è stata dotata di questo magnifico organo monumentale, costruito in maniera artistica, artigianale, in maniera davvero raffinata e soprattutto con un progetto ad hoc per questo luogo, per quest'aula celebrativa, dalla ditta Cimino. Negli anni si è reso necessario un intervento di ripristino, una grande manutenzione, una grande ripulitura, un'operazione anche di sostituzione di alcune componenti che nel tempo si erano andate logorando, come ad esempio i mantici in pelle. E quindi appunto si è reso necessario un importante intervento che possa riportare all'ottimale utilizzazione di questo prezioso, importante, monumentale organo nella nostra parrocchia. È importante e significativo che un organo di queste dimensioni, di questa importanza, ma anche di queste caratteristiche, sia stato costruito in questa parrocchia, in questo popolare quartiere di Fontanelle Sud a Trapani, un quartiere che si contraddistingue anche per una serie di disagi, anche a livello sociale. L'elevazione artistica, la ricerca della bellezza nella musica, nel canto, nella liturgia è una componente importante nella nostra comunità del Santissimo Salvatore già in fondo dalla sua fondazione. Nonostante ci troviamo in un quartiere con grandi problematiche, l'elevazione dello spirito, l'apertura al senso del mistero, all'eternità che la musica sacra, il canto, la liturgia favoriscono è davvero un qualcosa di importante. Sì, ci sono tante forme di povertà, la carità deve farsi carico dei bisogni della comunità, dei bisogni immediati, ma anche deve elevare lo spirito, deve invitare a guardare in alto. Ecco perché in occasione di questa Pasqua 2021, dopo diversi anni di impegno, di ricerca, di valutazione di più fattori, tra i quali anche quello economico, si è reso appunto necessario e possibile, grazie all'aiuto anche dell'intera comunità parrocchiale, della nostra diocesi e della Banca Toniolo, la possibilità dunque di ripristinare l'organo nel suo ottimale funzionamento, proprio in vista della Pasqua 2021.

Siamo all'interno della divisione del primo manuale dell'organo che abbiamo costruito con mio fratello nel 1994. Lo strumento si compone di circa 1654 canne distribuito in tre divisioni, primo, secondo e pedale. Questo strumento nasce per volontà del Monsignor Laudicina, che ci ha commissionato questa opera. L'idea di organo nasce nel contesto dell'architettura del sito dove viene inserito, che sarebbe la chiesa. Le dimensioni dell'organo è proprio rapportato alla composizione fonica dello strumento. L'organo è uno strumento aerofono polifonico, tra l'altro è l'unico tra tutti gli strumenti ad avere uno stretto legame con l'arte, la cultura e la sacralità. Durante il Medioevo si sono costituite diverse scuole in tutta l'Europa, tra cui anche in Sicilia abbiamo avuto la scuola siciliana.

dopo tanti anni stiamo effettuando proprio una manutenzione straordinaria che consiste nella spolveratura di tutte le sue componenti, della regolazione di tutti i suoi comandi e del ritocco della scordatura. Essendo uno strumento ad aria, abbiamo notato che dobbiamo fare degli interventi su tutta la parte pneumatica dello strumento e poi qualcosina sulla trasmissione. L'organo, essendo una macchina un po' particolare e complessa, ha di bisogno di effettuare la manutenzione almeno ogni 2-3 anni, in maniera tale che lo strumento sia sempre efficiente. Quindi la manutenzione è importantissima per gli strumenti.

0: Beato l'uomo che ha nel cuore le tue vie. Così ci fa pregare il Salmo 84, un salmo importante che si addice alla liturgia, che si addice al Tempio, alla casa del Signore. Il Salmo 84 è uno dei cosiddetti canti di pellegrinaggio e appartiene inoltre a una categoria particolare di salmi, di inni, di canti, che è quello dei canti, dei salmi, dei figli di Core. Si trattava di una particolare classe di leviti portieri, leviti ministri di culto dunque, ma che stavano sulla soglia del Tempio del Signore e che invitavano i pellegrini che da ogni parte della Palestina, nelle grandi feste di pellegrinaggio, accorrevano a Gerusalemme al Tempio a rileggere la propria esperienza, a rileggere la propria vita attraverso la categoria del cammino, del viaggio, del pellegrinaggio. Il cammino dunque diventa la metafora della vita e il pellegrinaggio diventa un modo per parlare della nostra vita, che appunto veniva aiutata ad essere riletta proprio dai figli di Core, da questi leviti addetti alla soglia, alla porta della casa del Signore, che aiutavano con il canto i pellegrini a intraprendere l'ultimo tratto di strada fino ad entrare nel Tempio di Gerusalemme, per rileggere attraverso il canto, la preghiera, la propria vita come appunto un cammino verso di Dio. Interessante il titolo e anche le informazioni di questo salmo. Al maestro del coro, è indirizzato al maestro del coro. Vi è una specularità tra chi accoglie i pellegrini nella casa del Signore e i coristi, il maestro del coro. Ci è detto anche qual è l'aria, qual è la melodia sui torchi, e questo salmo è stato scritto proprio dai figli di Core. Possano i coristi, il coro del Santissimo Salvatore della nostra comunità, sentirsi un po' come i figli di Core, aiutando tutta la comunità a rileggere la propria vita come un cammino, un viaggio verso l'incontro con il Signore. La musica sacra, il canto liturgico è una via preferenziale per questa rilettura della propria vita come incontro con Dio.
1: In apertura vi ho detto che sta accadendo qualcosa di meraviglioso. Perché? Perché laddove il mondo intero è spaventato, è incoraggiante che si pensi al futuro gioioso di una Chiesa riunita in musica e canti. Ci proietta con fiducia ad una futura attività concertistica organara. Dà voce a queste canne erose dal tempo che oggi con grande emozione per tutti noi recuperano il loro funzionamento. È un messaggio di speranza, se permettete. Come quest'organo oggi riprende vita, anche noi possiamo più presto riprendere la nostra.

0: Amici carissimi di Maria Vision, sia pace alla vostra casa e a tutti i suoi abitanti, sia pace nel vostro cuore, dalla Santa Casa di Loreto. Buonasera a tutti. Ecco qui la nostra trasmissione L'acqua viva della misericordia, dove siamo centrati sulle sette fontane della misericordia, che sono i sette sacramenti, così descritti dal cuore di Cristo. Carissimi amici, come ha detto Papa Benedetto il 16 di novembre del 2008, i doni del battesimo, cresima, comunione, vengono a volte seppelliti da pregiudizi e paure, e ciò vale purtroppo anche per gli altri sacramenti. È per questo che noi vogliamo, diciamo, centrare queste riflessioni sulla misericordia di Dio partendo proprio dai sacramenti, perché come Gesù stesso puntualizza nelle sue apparizioni alle anime mistiche, queste sono le fontane, fontane della misericordia che si alimentano dalla sorgente unica della misericordia, che è il cuore di Cristo. Bene, questa sera parliamo dell'Eucarestia, questo importantissimo sacramento che il Concilio definisce fonte e culmine della vita della Chiesa. Veramente nell'Eucarestia c'è tutto, cari fratelli. C'è il cuore di Cristo, c'è la vita della nostra vita. A questo punto può partire e la regia può mandare in onda il primo filmato.
1: Le sorelle, buongiorno. Buongiorno, ma non buona giornata, eh. È un po' brutta. Oggi vi parlerò sull'Eucaristia. L'Eucaristia si colloca nel cuore dell'iniziazione cristiana, insieme al battesimo e alla confirmazione, e costituisce la sorgente della vita stessa della Chiesa. Da questo sacramento dell'amore, infatti, scaturisce ogni autentico cammino di fede, di comunione e di testimonianza. Quello che vediamo quando ci raduniamo per celebrare l'Eucaristia, la Messa, ci fa già intuire che cosa stiamo per vivere. Al centro dello spazio destinato alla celebrazione si trova l'altare, che è una mensa ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banchetto. Sulla mensa c'è una croce, ad indicare che su quel altare si offre il sacrificio di Cristo. È Lui il cibo spirituale che lì si riceve, sotto i segni del pane e del vino. Accanto alla mensa c'è l'ambone, cioè il luogo da cui si proclama la parola di Dio, e questo indica che lì ci si raduna per ascoltare il Signore che parla mediante le sacre scritture, e dunque il cibo che si riceve è anche la sua parola. Parola e pane nella messa diventano tutt'uno, come nell'ultima cena, quando tutte le parole di Gesù, tutti i segni che aveva fatto, si condensarono nel gesto di spezzare il pane e di offrire il calice, anticipo del sacrificio della croce, e in quelle parole: prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue. Il gesto di Gesù compiuto nell'ultima cena è l'estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia.
0: Conoscere quindi il dono di Dio. queste parole: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, il dono del corpo di Cristo. Ecco, cari fratelli, che Gesù dice a ciascuno di noi: mangiatemi. Ma è una cosa meravigliosa, mangiatemi. Però aggiungerebbe: ma se volete vivermi, cioè se volete che questa vita mia che entra dentro di voi vi faccia vivere veramente, dileguatevi mangiandomi. Cioè il nostro io, il nostro peccato si deve gradatamente, progressivamente dileguare, diminuire. Ecco, cari fratelli, quindi che la vita di Cristo comincia a prendere forma, vita in ciascuno di noi. Che meraviglia! Che meraviglia! E facciamo quindi, cari fratelli, che le nostre comunioni non siano mai in peccato mortale, mai, perché questo significherebbe condannare noi stessi. Sì, perché se Cristo viene dentro di noi e trova questa anima buia, divisa da Lui, la nostra anima è veramente perdente. E perdente, purtroppo, perdendo, potrebbe un giorno essere condannata. Non sia mai questo, fratelli. Ecco, quindi, che prima di accostarci alla comunione, veramente esaminiamo bene la nostra coscienza, cerchiamo di togliere il più possibile, come diceva il mio parroco quando ero giovane, tutta la zavorra. Lasciamo tutta la zavorra, presentiamoci a Lui con l'anima più linda possibile, e allora, facendo così, noi ci dileguiamo nell'orgoglio, nella cattiveria, nel peccato, e Cristo prende vita in ciascuno di noi. Che meraviglia! E questa vita ci fa forti, ci fa potenti. E vedremo più avanti quanto la potenza di una comunione ben fatta può veramente cambiare la nostra esistenza, da una esistenza grigia a una esistenza gioiosa, e può cambiare anche l'esistenza dei nostri fratelli nella Chiesa, perché noi, in virtù della comunione col corpo e sangue di Cristo, siamo appunto in comunione con tutti i fratelli. Quindi in questa comunione siamo in grado di sollevare i più deboli e anche di sentirci sollevati noi da

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci ancora, carissimi amici. Il tema di questa sera, quindi, ripeto, è la Santa Eucaristia, quella che noi comunemente chiamiamo comunione o Santa Messa. In questo secondo punto dell'Eucaristia noi accogliamo il dono di Dio. Quindi il tema è accogliere il dono di Dio. Non è sufficiente che Gesù ha donato se stesso per ciascuno di noi. Noi dobbiamo accogliere questo dono. E dice San Giovanni nel prologo: a coloro che lo hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il potere quindi di essere come Lui. Che grazia, fratelli. E ascoltiamo ancora il Santo Padre in questo secondo filmato.
1: Ringraziamento in greco si dice Eucaristia, e per questo il sacramento si chiama Eucaristia, è il supremo ringraziamento al Padre che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore. Ecco perché il termine Eucaristia riassume tutto quel gesto che è gesto di Dio e dell'uomo insieme, gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Dunque la celebrazione eucaristica è ben più che di un semplice banchetto, è proprio il memoriale della Pasqua di Gesù, il mistero centrale della salvezza. Memoriale non significa solo un ricordo, un semplice ricordo, ma vuol dire che ogni volta che celebriamo questo sacramento partecipiamo al mistero della passione, morte e risurrezione di Cristo. L'Eucaristia costituisce il vertice dell'azione di salvezza di Dio. Il Signore Gesù, facendosi pane spezzato per noi, riversa infatti su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli. È per questo che comunemente, quando ci si accosta a questo sacramento, si dice ricevere la comunione, di fare la comunione. Questo significa che nella potenza dello Spirito Santo la partecipazione alla mensa eucaristica ci conforma in modo unico e profondo a Cristo, facendosi pregustare già ora la piena comunione col Padre che caratterizzerà il banchetto celeste.

0: dove con tutti i santi avremo la gloria di contemplare Dio faccia a faccia.
1: Eccoci fratelli, in questo secondo argomento, accogliere il dono di Dio, abbiamo ascoltato il Santo Padre, quindi questa comunione. Questa comunione che si realizza nel nostro corpo e nella nostra anima. Quindi il cristianesimo, cari fratelli, qui noi dobbiamo rifarci alle sorgenti della nostra fede. Cristo, vero Dio e vero uomo. Cioè, noi non possiamo dimenticare mai questa profonda verità. E Sant'Agostino, nei suoi trattati su San Giovanni, dice una cosa che poi viene sviluppata nella mistica. In particolare viene sviluppata da Madre Provvidenza, che è stata una grande mistica. E cosa dice Sant'Agostino? Dice: il poeta Virgilio poté affermare che ciascuno è attratto dal proprio piacere. Se dunque uno viene attratto non dalla necessità, ma dal piacere, non dalla costrizione, ma dal diletto. E poi dice Sant'Agostino, ma quindi se il corpo ha i suoi cinque sensi, perché non dovrebbe averli l'anima? Quindi una cosa che direi viene un po' trascurata: quando noi facciamo la comunione riceviamo il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Li riceviamo nel nostro corpo e nella nostra anima. Ci sono i sensi del corpo, ma ci sono anche i sensi dell'anima. E questa riflessione noi dobbiamo farla, cari fratelli. Ma pensiamo a quello che dice Gesù nel Vangelo. Quante volte dice, citando la Bibbia, avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite. Ma come mai dice questo? Perché l'uomo possiede, oltre ai sensi del corpo, anche i sensi dell'anima. Del resto questa è l'immagine e somiglianza divina. E quindi non è una scoperta, no? È il frutto comunque della rivelazione, il frutto dell'approfondimento, della riflessione sulla rivelazione, che ci deve portare a questo, come giustamente Sant'Agostino si pone questo problema e dà per scontato che l'anima ha i suoi sensi. È bellissimo questo. L'anima ha i suoi sensi. Che vuol dire? Che io devo cercare la gioia. Il corpo cerca la gioia nei piaceri del corpo. L'anima deve cercare, i sensi dell'anima devono cercare il piacere nell'incontro con il Signore, che è il capo di questo corpo, che è la Chiesa, che sono tutti figli di Dio. Che meraviglia! E questi sensi dell'anima ci aiutano a comprendere quanto è bello essere rapiti da questa comunione con il corpo e sangue di Cristo. Allora l'anima si diletta, cioè gioisce di questo incontro con lo sposo. Ecco quindi quello che dicevo all'inizio Papa Benedetto e anche Papa Francesco attualmente, no, in varie occasioni, cioè dicono di non abituarsi ai sacramenti, cioè di non fare dei sacramenti un mortorio, perché tante volte si ha questa impressione, andare avanti che anche per abitudine. Questo non piace al Signore. Signore, ma non piace neanche a noi che abbiamo i sensi dell'anima, cioè che siamo portati nel Signore a gioire. Ecco quindi che i sensi dell'anima cosa producono a noi? Producono la maternità e la paternità nello spirito, cioè

i sensi dell'anima ci rendono veri apostoli nella Chiesa, cioè ci aiutano a generare spiritualmente nella fede i nostri fratelli. Che cosa grande questa! E cosa dice del resto Gesù nel Vangelo? Chi compie la volontà di Dio, questi è mio fratello, sorella e madre. Ma come mai dice Gesù qui? Dice Gesù essere madre appunto perché la madre cosa fa? Genera. Ma se io non mi sono sposato, posso generare nello spirito? Non posso, devo. E anche gli sposati che generano nel corpo devono generare anche nello spirito, perché la paternità e la maternità spirituali non sono appannaggio delle anime consacrate. Dio le riserva a tutti i battezzati, a tutti coloro che credono nel suo nome e in virtù di questa fede battesimale sono chiamati, siamo chiamati a generare spiritualmente. Quindi ad essere papà e mamme nello spirito. È bello, fratelli, è bellissimo, perché questo ci rende persone vive. Questa è la comunione con Cristo e con il suo corpo. E qui finisce questo secondo punto.

0: Uno.
1: Eccoci ancora, cari fratelli. Allora ricordiamo i sensi dell'anima, questa meraviglia che ci rende sensibili alla divinità. Questo invece, questo terzo punto, quindi rinnovare il dono di Dio, rinnovare questo desiderio, questo amore costante all'Eucaristia, alla comunione. E qui può andare in onda il terzo filmato del Santo Padre.
2: Cari amici, non ringrazieremo mai abbastanza il Signore per il dono che ci ha fatto con l'Eucaristia. È un dono tanto grande e per questo è tanto importante andare a messa la domenica. Andare a messa non solo per pregare, ma per ricevere la comunione, questo pane che è il corpo di Gesù Cristo e che ci salva, ci perdona, ci unisce al Padre. È bello fare questo. E tutte le domeniche andiamo a messa perché è il giorno proprio della resurrezione del Signore. Per questo la domenica è tanto importante per noi. E con l'Eucaristia sentiamo questa appartenenza proprio alla Chiesa, al popolo di Dio, al corpo di Dio, a Gesù Cristo. Non finiremo mai di coglierne tutto il valore e la ricchezza. Chiediamogli allora che questo sacramento possa continuare a mantenere viva nella Chiesa la sua presenza e a plasmare le nostre comunità nella carità e nella comunione secondo il cuore del Padre. E questo si fa durante tutta la vita, ma se incomincia a farlo il giorno della prima comunione. È importante che i bambini si preparino bene alla prima comunione, in che nessun bambino non la faccia, perché è il primo passo di questa appartenenza a Gesù Cristo forte, forte, dopo il battesimo e la cresima. Grazie.
1: Eccoci, fratelli, a questo terzo punto, rinnovare il dono di Dio, cioè vincere questa abitudine. Come dice il Santo Padre, quindi prepararsi bene, innamorare i fanciulli alla prima comunione. Ma come ripete il Santo Padre, questo si deve fare tutta la vita, perché la prima comunione non deve rimanere l'ultima. Molte volte diventa l'ultima, oppure si riprende non so dopo quanto tempo. Guai a noi, fratelli, non adagiamoci alla polvere di questo mondo, quindi comunichiamoci costantemente, assiduamente, direi appassionatamente, al corpo e al sangue del Signore, comunicando il dono ai fratelli. E in questo terzo punto, quindi, questo dono che noi riceviamo, che è il corpo e il sangue del Signore, se noi siamo in stato di grazia, può produrre sicuramente dei miracoli. Può produrre dei grandi cambiamenti. Ecco perché dobbiamo guardarci dall'abitudine e dobbiamo sfruttare quindi i sensi dell'anima, che è questa somiglianza con Dio, per influire sul corpo di Cristo. Guardate che una persona santa può santificare, può influire sulla santificazione di tanti fratelli. quello che diceva prima, essere padri e madri nello spirito. Allora, si può influire su tutti i fratelli, anche sui nemici? Cosa ci direbbe il Signore? La dottrina cattolica ci dice che chi è in peccato mortale naturalmente è diviso da Dio. E questo è da credere. Chi è in peccato mortale è diviso da Dio. Ma se io mi comunico in grazia, se ho una fede grande, con la mia comunione posso sconvolgere anche il cuore di uno che è diviso da Dio. Perché? Perché anche se un uomo è diviso da Dio, in realtà è in comunione, perché tutti gli uomini, anche quelli in peccato, sono in comunione anche se non lo sanno, anche se non lo sono. Capite? Ma questo qui è veramente grande, perché altrimenti non avrebbe senso, no? E andate e predicate il Vangelo ad ogni creatura, cioè cercate di convertire. Perché se uno è in peccato mortale, in teoria non si dovrebbe convertire, non si potrebbe convertire. E invece si può convertire. Si può convertire come? Con questa forza di grazia che un fratello, in grazia, in virtù della comunione col corpo e sangue di Cristo, può influire su di lui, anche sul tuo nemico. Tu puoi influire, anche se lui non è in comunione con te, non è in comunione con Cristo, tu attraverso Cristo puoi influire su di lui, e in quel momento Cristo gli fa sentire un sussulto. Questo il Signore ha rivelato alle anime mistiche, e questo noi dobbiamo credere. E cosa dice questo nemico, questa persona in peccato mortale, quando sente questo sussulto? Dice, o può dire una cosa così: Dio mio, ci sei anche tu? Forse prima non lo pensava, non lo dubitava neppure. Ma a un certo punto questo lampo di questo fratello, di questi fratelli che nella grazia hanno

Ecco perché il Signore dice di pregare, ma non di pregare all'acqua di rose, di pregare con una fede viva. Oggi ci sono tanti mali nel mondo, uno più grande dell'altro, ogni giorno nuovi mali. Ma noi cosa facciamo per cambiare queste situazioni, anche di fronte a uomini impossibili, a disastri insanabili? Quale preghiera noi mettiamo? Quale forza spirituale noi adoperiamo per far sì che queste situazioni, queste persone possano cambiare? Ecco perché Gesù dice: io sono venuto per salvare ciò che era perduto. Ecco perché, fratelli, non dobbiamo mai perderci di coraggio e di fiducia, perché in questo momento così buio per il mondo, e non sono io a dirlo, la fiducia, la preghiera ci può far ottenere miracoli. Coraggio, fratelli. E qui finisce questo terzo punto.

0: Eccoci di nuovo, carissimi amici, in questo quarto punto del tema Eucarestia, testimoniare il dono di Dio. Noi oggi dobbiamo testimoniare con coraggio, con amore, con gioia l'Eucarestia. Gesù ci chiede questo. Il cuore sacratissimo di Cristo ci chiede questo, cari fratelli. E a questo proposito ascoltiamo, vediamo la testimonianza letta da un ragazzo su Catalina Rivas, che è una persona che veramente ha avuto un'esperienza mistica notevole proprio a riguardo dell'Eucaristia.
1: È questa la testimonianza che devo e voglio dare al mondo intero, per la maggior gloria di Dio e per la salvezza di chiunque voglia aprire il proprio cuore al Signore, affinché molte anime consacrate a Dio ravvivino il fuoco dell'amore per Cristo, sia quelle che hanno nelle loro mani il potere di farlo scendere sulla terra per essere nostro nutrimento, sia le altre, affinché perdano l'uso di riceverlo per abitudine e rivivano il meraviglioso stupore dell'incontro quotidiano con l'amore, affinché i miei fratelli e sorelle laici di tutto il mondo vivano il più grande dei miracoli con il cuore, la celebrazione della Santa Eucaristia. La messa è la cosa più grande che ci può essere qui sulla terra, più dell'apparizione della Madonnina. Era la vigilia del giorno dell'Assunzione e i componenti del nostro gruppo erano andati a confessarsi. Alcune signore del gruppo di preghiera non riuscirono a farlo e rimandarono la confessione al giorno seguente, prima della Santa Messa. Quando il giorno seguente giunsi in chiesa un po' in ritardo, il signor arcivescovo e i sacerdoti stavano già entrando nel presbiterio. In quel momento la Vergine disse con la sua voce dolce e soave che raddolcisce l'anima: «Oggi per te è un giorno di apprendistato e voglio che tu faccia molta attenzione, perché di ciò che sei testimone oggi tutto ciò che vivrai in questo giorno dovrai farne partecipe l'umanità». Rimasi sorpresa, senza comprendere, ma cercando di essere molto attenta. Vedi, la Madonnina è apparsa adesso. La prima cosa dalla quale mi resi conto era un coro di bellissime voci che cantavano come se venisse da lontano. Senti, durante la messa, no? Senti cosa si è resa.

0: conto. Sentiva un coro che pareva che veniva da molto lontano. In alcuni momenti la musica si avvicinava, poi si allontanava, come se si trattasse di un suono portato dal vento. Il signor arcivescovo cominciò la santa messa e, giunto all'atto penitenziale, la Santissima Vergine disse: dal profondo del tuo cuore chiedi perdono al Signore per tutte le tue colpe, per averlo offeso. Così potrai partecipare degnamente al privilegio di assistere alla santa messa. È certo che per una frazione di secondo pensai: sono certamente in grazia di Dio, mi sono appena confessata ieri sera. Ella rispose: credi forse che tu da ieri sera non abbia offeso il Signore? Lascia che ti ricordi alcune cose. Quando stavi uscendo per venire qui, la ragazza che ti aiuta ti si avvicinò per chiederti alcune cose. Poiché eri in ritardo, sbagliatamente le rispondesti in modo non molto cortese. È stata una mancanza di carità da parte tua e dici di non aver offeso Dio? Nella strada che hai fatto per venire fin qui, un autobus ha intralciato la tua strada e ti ha quasi urtato, e tu hai detto un'abbondante quantità di cose contro quel povero uomo. Invece di venire in chiesa facendo le tue orazioni, preparandoti per la santa messa, hai mancato di carità e hai perso la pazienza e la pace. E dici di non aver offeso il Signore? E arrivi all'ultimo momento, quando già la fila dei celebranti sta uscendo per celebrare la messa, e stai per parteciparvi senza una previa preparazione. Pensa cosa gli ha detto la Madonnina, no? Per fargli capire che sbagliava Catalina, stava sbagliando, anche se si era confessata il giorno prima.
1: Anche se ci siamo confessati il giorno prima, tutti possiamo commettere un sacco di peccati in ogni momento, no? Quindi questo quarto blocco, testimoniare il dono di Dio nelle opere di misericordia. E opere di misericordia riguardo all'Eucaristia, cari fratelli, mi viene in mente la beatitudine: beati i miti perché erediteranno la terra. Tutti noi sappiamo che non con il battesimo abbiamo ricevuto il potere profetico, sacerdotale e regale, che siamo incorporati a Cristo, che è profeta, sacerdote e re. Questo non dimentichiamolo. Questa beatitudine, beati i miti, come anche il Papa San Leone Magno meditava, riguarda proprio il potere regale che ciascun cristiano ha. Ma che cos'è questo potere regale? Che noi dobbiamo essere dei presuntuosi, delle persone che si danno un sacco di aria? Ben lungi da noi questo. Il potere regale, dice San Leone Magno, è il potere che ciascuno di noi ha in virtù di Cristo di governare, di dominare il proprio corpo. Tema attuale questo, eh? Il proprio corpo, quando invece oggi il proprio corpo si sventola in tutte le direzioni per fare tutti i peccati possibili. E invece no, il nostro corpo va dominato. L'anima deve dominare sul corpo come fosse un re. Questo è il nostro potere regale. E se noi cristiani eserciteremo questo potere regale su noi stessi, eserciteremo anche una delle quattro virtù cardinali, che è fondamentale, no? Tutte quante, ma soprattutto la temperanza, cioè quello di moderare noi stessi. Anziché accendere quindi le passioni, noi dobbiamo moderarle. Noi in questo modo erediteremo la terra, quindi l'opera di misericordia sarà una partecipazione alla potenza di Cristo. Il Signore, sapete cosa dice ai suoi mistici? Dice che chi è in comunione con Lui diventa addirittura, ecco perché San Francesco parlava agli uccelli, perché lui era in comunione profonda, totale con Cristo, quindi anche le creature si sottomettevano a lui. Ma questo è meraviglioso. Tu tutte, anche le bestie selvatiche, se uno è in comunione con Cristo profonda, se uno è veramente forte nel potere regale, nel dominare il proprio corpo, lui veramente diventa il padrone del mondo. Sembra una cosa impossibile, ma è questo. Quindi beati i miti, cioè quelli che sanno dominare il proprio corpo, perché erediteranno la terra, perché saranno forti su tutta la terra, su tutte le creature, anche sugli animali selvatici. Ma questa è una cosa grandiosa, sul sole, sulla luna. Quindi noi siamo parte della creazione, e in virtù di questa comunione con il corpo mistico di Cristo, cari fratelli, noi esercitiamo, se abbiamo fede, il dominio anche sulla creazione, non sporcandola come si fa oggi, rispettandola, amandola, inglobandola nel disegno di Dio, senza calpestarla, come giustamente il Santo Padre anche nell'ultima enciclica ha così accuratamente rilevato e fatto appello a tutta l'umanità. Perché veramente, se andiamo avanti così, noi uomini distruggiamo l'umanità, distruggiamo l'ambiente, distruggiamo il pianeta. Coraggio, quindi, con questa beatitudine, beati miti, noi non saremo i gradassi, non saremo coloro che fanno i dittatori sull'umanità, sulle cose create, ma saremo coloro che le rispetteranno, che rispetteranno le cose create, rispetteranno gli uomini, gli animali, tutto e tutti. E l'opera di misericordia, quindi, in questo caso, dar da bere agli assetati, dar da mangiare agli affamati. Quante persone oggi hanno fame e sete di questo dominio sul nostro corpo da parte del corpo di Cristo, e non dominio del corpo che mette sotto i piedi il corpo di Cristo. Questi sono coloro che rovinano l'umanità. Quindi ammoniamo i peccatori. La potenza di questa comunione con il corpo di Cristo, cari fratelli, ci fa ammonire i peccatori, come abbiamo visto prima, e ci dà anche la forza, se noi abbiamo sufficiente grazia e fede, di convertirli. Questo dobbiamo riuscire a fare in un mondo in cui oggi le cose sembrano andare a rovescio, proprio nell'anno della misericordia. Sembra che di misericordia non ne voglia sentir parlare più nessuno. Questo è uno scandalo, e noi cristiani dobbiamo farci coraggio, dobbiamo farci forti, perché la misericordia vincerà. Ma guai a chi non avrà avuto misericordia. Perché chi non avrà avuto misericordia dei propri simili, neanche il Signore l'avrà di lui. Speriamo che questa cosa il Signore non la dica a nessuno. Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, dice Gesù, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Chi non mi riconoscerà davanti agli uomini? Chi vorrà innalzare muri anziché abbatterli, neanche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che sta nei cieli. Questa parola il Signore l'ha detta per noi, cari fratelli. Quindi ammoniamo i peccatori e non abbiamo paura, anche se andando avanti con questa misericordia gli uomini sembrano fare le orecchie da mercante, anzi sembrano proprio andare contro la divina misericordia. Ma noi non dobbiamo avere paura di ammonirli, non dobbiamo avere paura di testimoniare loro che comunque la misericordia vincerà. Vincerà, anche se loro si apporranno, la misericordia vincerà e loro si troveranno ignudi, infermi, carcerati dal peccato e dalla morte, e allora invocheranno come il ricco Epulone nell'inferno invocava l'amico Lazzaro, colui che in vita era stato calpestato ma si trovava nel seno di Abramo, in paradiso. Ma allora, cari amici, sarà troppo tardi. Queste cose cerchiamo di farle prima. Qui finisco la mia trasmissione, cari amici, io vi ringrazio per il vostro affetto, per la vostra attenzione, vi do ancora appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 19, e vi dico che vi voglio tanto bene. Pregate anche per me quando vi ricordate, e ricordatevi, la pace del Signore e la salute, anche fisica, sia nella vostra casa, nel vostro cuore, qui dalla Santa Casa di Loreto, la Santa Famiglia di Nazaret, Gesù, Giuseppe e Maria vi proteggano sempre, ci proteggano sempre. Sia lodato Gesù Cristo.

misera, a conclusione dell'anno della misericordia, aveva chiesto che ogni anno si facesse una domenica della parola, ed era stata stabilita per quest'anno il 24 di settembre, ma poi le vicende che conosciamo non hanno potuto permettere questo svolgimento, per cui dopo aver dedicato l'ultima volta, che era così in qualche modo forse utile, il discorso sul dare parola alla morte, oggi trasferiamo quel nostro incontro di settembre, cercando di capire questo Vangelo di Marco, perché sarà questo Vangelo che ci accompagnerà per l'anno B. Voi sapete che i cicli festivi sono tre: A, il Vangelo di Matteo; B, il Vangelo di Marco; C, il Vangelo di Luca. Poi, siccome il Vangelo di Marco è tanto breve, allora dentro questo Vangelo di Marco, questo anno, l'anno B che comincia domenica prossima, noi avremo anche alcuni testi molto, molto abbondanti del Vangelo di Giovanni, soprattutto il capitolo sesto di San Giovanni. Ecco, allora noi cercheremo di capire non soltanto come è strutturato il Vangelo di Marco, ma di capire anche cosa vuol dire una lettura liturgica del Vangelo, perché noi di solito siamo abituati a sentire il brano, poi un bel fervorino morale o moralistico e tutto finisce lì. E invece no, il Vangelo è ben più profondo che ridotto a questa realtà. Intanto ci sono argomenti per dire che Marco era di Gerusalemme, che si convertì e che ha seguito Gesù. Alcuni sostengono che quel passo di 14:50, quando quel ragazzino che stava nel capanno degli attrezzi stava portando via Gesù e prendono anche lui, che era avvolto in un lenzuolo, e nota l'autore che Marco, perché non lo dice nessun altro dice questo fatto, per cui molti dicono: ecco, lui è Marco, questo ragazzino è scappato via abbandonando in mano a coloro che volevano prendere il lenzuolo. Ecco, e molti dicono che Marco è questo. Gesù, comunque, Marco ha vissuto la vicenda della Chiesa tra gli anni 30 e gli anni 60-70, e la tradizione antica lo sostiene, una tradizione che risale alla prima metà del secondo secolo. Se volessimo dire qualcosa della sua vita, molto probabilmente è figlio di Maria, colei nella casa della quale si era nascosto Pietro dopo che si era liberato in modo così misterioso dal carcere a Gerusalemme. Poi Paolo e Barnaba lo prendono con loro e lo portano ad Antiochia, e poi da Antiochia, sempre con Marco, partono per il primo viaggio missionario. Ma quando arrivano a Perge, Marco così si sente un po' solo, perché è piccolo e giovane, e allora chiede a Barnaba, che era suo cugino, e a Paolo di lasciarlo tornare dalla mamma. E allora Paolo non lo vorrà più, e infatti quando si tratterà di partire per il secondo viaggio missionario, Paolo non vorrà più

seguì la Barnaba e andranno a Cipro. Poi Marco lo si ritrova a Roma, lo si ritrova accanto a Paolo a Roma, dove viene proprio indicato come il cugino di Barnaba. Più tardi, nella seconda lettera a Timoteo, Paolo viene quasi interiormente, lo richiama, gli dice vieni qui da me, e molto probabilmente stava ad Efeso e lo chiama Paolo insieme con Timoteo, e poi diventerà, quando sarà a Roma, diventerà quasi l'ombra di Pietro, raccogliendo tutte le prediche di Pietro, le ricordi di Pietro, e compirà, costruirà il suo Vangelo. Allora, Marco è un raccoglitore, non è un compositore, innanzitutto, è un raccoglitore, raccoglie ciò che ha sentito da Paolo, ma soprattutto da Pietro, che era stato un testimone oculare. Ecco, pur essendo solo un raccoglitore, riesce però a costruire un Vangelo, la cui struttura cercheremo di capire questa sera. Il suo Vangelo si è imposto sempre più all'attenzione dei critici, proprio a partire dal principio del secolo scorso, quando era partita così, era partito il gusto per la scoperta delle fonti, e si diceva ma quali sono le fonti dei Vangeli, perché oramai sappiamo, no, che i Vangeli non sono stati scritti di getto, ma ci sono stati prima alcune fonti, alcuni testi messi per iscritto, poi lentamente sono usciti i Vangeli che sono stati dettati dai bisogni della comunità alla quale il Vangelo veniva indirizzato. Ecco, per cui quando ci si è messi a studiare le fonti che sono alla base dei Vangeli sinottici, ci si è accorto che una di queste fonti è proprio Marco. Marco è la fonte per il Vangelo di Matteo e per il Vangelo di Luca. E poi c'è l'altra famosa fonte che viene chiamata con la parola quelle, che vuol dire appunto fonte. Quindi queste sono le due fonti da cui poi sono nati tutti gli altri Vangeli, tranne il Vangelo di Giovanni. Ecco, è il Vangelo più breve, perché contiene meno materiale degli altri. In Marco non ci sono i lunghi discorsi di Gesù, le beatitudini non ci sono. In Marco non c'è neanche l'insegnamento del Padre Nostro, ci sono poche parabole e non sono neanche le più importanti del Vangelo di Matteo e di Luca. Allora possiamo dire che il Vangelo di Marco è di prima iniziazione, cioè questo non significa che il Vangelo di Marco non ha una sua struttura, ma è un Vangelo che è il frutto di una catechesi non ancora pienamente elaborata, è una catechesi che è indirizzata al catecumeno, cioè si vuol dire a coloro che si stanno avvicinando alla comunità cristiana, ti vuoi avvicinare, vuoi entrare? Ecco, ascolta bene quello che ti aspetta, ascolta bene e cerca di capire chi è colui al quale stai per andare incontro. Mentre Matteo, Luca e Giovanni sono manuali per momenti successivi, no? Pensiamo che Matteo, abbiamo detto l'anno scorso, è l'Evangelo per l'educazione catechetica, Luca per quella teologica, se vogliamo poi Giovanni è colui che adimira soprattutto l'educazione scientifico-mistica. Ecco, per cui Marco è proprio il primo manuale, il manuale del catecumeno, e per cui chi vuole diventare cristiano dovrebbe imparare questo Vangelo per conoscere Gesù. E poi Marco è certamente, o probabilmente, ecco, per essere più sicuri con la tradizione, è probabilmente il più antico Vangelo, il primo di cui la Chiesa ha avuto bisogno. Dicono gli studiosi che fu composto molto probabilmente a Roma, perché Paolo aveva chiamato a Roma Marco, e tra gli anni 62-69, e riporta proprio l'iniziazione cristiana che si dava in una comunità cristiana come quella di Roma, che si stava preparando, che si stava evolvendo, che voleva educare i suoi figli, i suoi partecipanti a conoscere Gesù, allora veniva educata

dobbiamo cercare di capire come è venuto fuori, cioè il materiale, la struttura e poi la visione dottrinale, perché essendo un manuale per il catecumeno, ha però una visione dottrinale che vuol farci capire una cosa importante, e noi dovremmo capire questa visione, perché quest'anno questo Vangelo di Marco ci accompagnerà per tutto il tempo festivo. Allora noi ci chiediamo: che cos'è che dà unità a tutto il materiale? Perché Marco l'ha messo insieme così? Abbiamo già detto, no? Per fare un manuale per il catecumeno. Questa è la dinamica, o se vogliamo lo scopo con cui Marco ha steso questo Vangelo. Ormai sono superati i giudizi negativi che San Girolamo, Origene davano di Marco, perché dicevano che Marco era un riduttore, uno che ha ridotto molto Matteo copiando le parti che potevano essere più utili. Oggi questa teoria è abbandonata. Proprio si è oramai fatta propria questa teoria, che è il manuale del catecumeno. E allora qual è il messaggio teologico? Ecco, c'è una visione globale in questo Vangelo. Gesù è il centro di questo Vangelo, in questo senso che Marco vuole presentare la figura di Gesù nel suo insieme. E allora collega tutte le narrazioni dando un particolare risalto a certi temi, per cui pur avendo del materiale davanti a sé, non lo utilizza completamente, utilizza quel materiale che gli è utile per comporre, per aiutare a comporre dentro la mente e il cuore del catecumeno la figura di Gesù. E allora adesso vorrei cercare di dare qualche piccolo strumento che poi consenta a ciascuno di noi di leggere in questo modo il Vangelo di Marco, no? Dicevo prima che il rischio sarebbe quello di ascoltare il pezzo che viene letto nella liturgia della domenica oppure in quella feriale e poi vabbè, ascoltato un bel pezzo, poi dopo si fa qualche piccola riflessione morale e tutto finisce lì. No, noi dovremmo riuscire a capire a che cosa vuole portarci Marco. I vari passi che ci vengono proposti dalla liturgia, a cosa vogliono portarci? Ecco, intanto il Vangelo di Marco è ritmato da certi, diciamo, da certe parti, da certi passi che vengono chiamati sommari. Ci sono diversi sommari, almeno sei, nel Vangelo di Marco. Leggendo questi sei sommari, da un versetto all'altro, da un capitolo all'altro, noi ci rendiamo conto che c'è una successione temporale secondo la quale Marco ha ricostruito la vita di Gesù. Cioè, in quei sommari esce la figura del ministero di Gesù secondo una linea unitaria. Si parte dalla Galilea e poi si arriva a Gerusalemme. Ecco, c'è dunque un viaggio, però qui dobbiamo riuscire subito a dire che questo viaggio non è meramente geografico. Ciò che Marco ci presenta non è il bel viaggio che fa Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, ma è il viaggio che deve fare il catecumeno, perché deve seguire Gesù e lo deve seguire in quei passi difficili in cui a un certo punto ti viene nervoso, perché Gesù appare inefficiente, Gesù che potrebbe reagire con forza invece appare uno che soccombe sempre, fin sulla croce. Ecco, questi sono i sommari che ci consentono di vedere questo disegno che è proprio in filigrana dentro il Vangelo, questo viaggio che nel Vangelo appare un viaggio geografico, ma che per chi legge il Vangelo diventa il viaggio della sua vita, diremo il viaggio della sua vita. E poi il Vangelo ha due grandi parti. Perché diciamo che ha due grandi parti? Soprattutto per tre motivi. Innanzitutto perché c'è un vocabolario diverso, c'è un modo diverso di rapportarsi a Gesù e poi vedremo anche c'è un modo diverso di capire la parola Vangelo. Le due parti sono la prima che va dal capitolo 1 al capitolo 8,
127 e che racconta proprio il primo percorso di Gesù fino a Cesarea, quando gli apostoli dicono a Gesù, Pietro, e dice tu sei il figlio di Dio. Poi dal capitolo 8, versetto 30, fino alla fine del capitolo del Vangelo è la seconda parte. Perché diciamo che ci sono due parti? Ecco, intanto per il vocabolario. Nella prima parte del Vangelo noi troviamo dei verbi che dicono soprattutto comprendere, vedere, capire, ascoltare. Gesù rimprovera spesso i discepoli in questa prima parte perché dice, ma come? Non avete capito? Ma come? Il segno del pane non l'avete capito? Siete così duri, ma non capite, non comprendete. Ma perché è così? Ecco, questi primi 8 capitoli sono proprio ritmati da questo intervento di Gesù nei confronti dei discepoli, perché i discepoli devono capire, devono aprire intelligenza, però non riescono a cogliere il significato né dei miracoli né delle parabole. E allora questa prima parte ha proprio questo compito, il compito di nutrire l'intelligenza, cioè bisogna capire. La prima parte del Vangelo è proprio questa parte in cui Gesù insiste molto sulla comprensione del regno. Dicevo prima, il regno si è fatto vicino non in senso temporale, ma in senso spaziale, perché il regno è qui accanto a noi, bisogna capirlo. Ecco perché Gesù insiste molto. Gli apostoli sono stimolati da Gesù ad andare oltre, cioè non fermarsi all'apparenza, per cogliere il mistero. E perché il mistero si esprime sempre nel Vangelo di Marco secondo la dinamica del seme, e il seme è nascosto, e quindi bisogna introdursi per capire, cogliere. E poi comincia la seconda parte, dove non è più l'insistenza sul capire, ma l'insistenza è sul fare. Ecco, tu che adesso hai compreso, hai cercato di comprendere, dietro chi stai andando, adesso fai qualcosa per il regno, cioè devi entrare nel regno. Chi perde la propria vita la salverà. 8:35, pochi versetti dopo che Pietro ha riconosciuto che Gesù è il figlio di Dio, subito Gesù lo dice, lasciate case, fratelli, sorelle, parenti, figli, campi, per il Vangelo, anche il tuo piede, anche il tuo occhio vanno tagliati se non ti servono per il regno o se ti sono di inciampo. Ecco, in questa seconda parte Gesù cosa dice? Devi entrare nel regno. E allora noi cominciamo a capire il percorso che deve fare il catecumeno, no? Prima deve avvicinarsi alle parole che dice Gesù, cercando di comprendere il significato, e dopo deve passare dentro questo regno, deve entrare personalmente in questo regno. Quindi noi abbiamo capito che il viaggio di cui Marco sta facendo un po' il dipinto, il disegno, non è un movimento geografico, ma è un coinvolgimento interiore della vita di chi lo ascolta. Poi un secondo motivo che ci fa capire che il Vangelo è diviso in due parti, ed è la manifestazione progressiva della persona di Gesù. È proprio così, nei primi 8 capitoli Gesù si presenta in modo segreto. Abbiamo per esempio, per ricordare, no, il famoso miracolo del sordomuto, quando Gesù lo ha guarito, cosa dice Gesù al sordomuto? Siamo al capitolo 7, versetto 36, che dice, mi raccomando, non dire niente a nessuno. Ecco, sentirete sicuramente nelle omelie che poi faranno i sacerdoti in questo anno il famoso segreto messianico. Ecco, questo vuol dire, no? Gesù nella prima parte del Vangelo di Marco è presentato proprio con un alone di mistero intorno alla sua persona. Prima che venga suscitata la confessione di Pietro, ecco, Gesù è avvolto da questo mistero, non vuole che si parli di lui. Perché? Molto probabilmente per le famose condizioni politiche che c'erano al tempo, perché avrebbero subito impedito la sua predicazione, perché avrebbero potuto accusarlo di essere uno che rimestava il popolo, uno che
Vangelo di Marco userà quella parola che cercheremo di capire, figlio dell'uomo. Cioè Marco non vuole che Gesù venga subito compreso come la figura del Messia che veniva espressa dai profeti. Marco non vuole che nel catecumeno si stampi l'immagine del Messia davidico, cioè discendente di un re. Marco vuole che il catecumeno colga davvero il mistero di Gesù, che non è il mistero dello splendore, non è il mistero del vincitore, di colui che porta avanti le cose con successo e con battimani. No, la messianicità di Gesù è qualcosa che si svela soltanto progressivamente. E quando sarà svelata? Sotto la croce un centurione, dunque un pagano, non un ebreo, un pagano dirà: costui era figlio di Dio. La dinamica del seme, no? Il seme nascosto, il seme morto. Ma come? Ma guarda come è morto quest'uomo, perdonando. Non può essere che il figlio di Dio. Ecco il percorso che sta facendo Marco. Ecco perché la rivelazione è progressiva, perché non si corre il rischio di non capire più Gesù, proprio perché Gesù non è il Messia vincitore, ma è il Messia che accetta di avere ragione dopo. Ecco, questo è allora il fatto per cui la rivelazione di Gesù è graduale, perché anche il catecumeno comincia a penetrare lentamente dentro il messaggio, fino al cuore del messaggio. Perché se tu vuoi seguire questo discepolo, questo maestro, non confondere, non confondere, perché tu stai per entrare in una comunità che non conta niente. Tu stai per entrare in una comunità che non ti assicura il benessere, che non ti assicura un posto nella società, ma tu entri in un mistero di cui capirai la fecondità soltanto alla fine. Vediamo il Santo Padre che sta andando nel Myanmar, nella Birmania, in queste zone dove la Chiesa è minoranza, dove si vivono queste cose. Noi abbiamo bisogno di vivere, come diceva il Cardinal Martini, di vivere nella nostra realtà il senso salvifico della minoranza. La nostra società italiana o ce l'ha, siamo ormai in minoranza noi come credenti, però non è ancora così colto come valenza salvifica questa realtà della minoranza. Ci sono tante nazioni cristiane in cui invece questo senso della minoranza è presente. E allora comprendiamo, no, quello che sta dicendo Marco al catecumeno: non pensare di entrare in una comunità ricca, non pensare di rassicurarti per il tuo futuro. La strada che stai percorrendo è molto esigente e dovrai entrare in un mistero che ti sorprenderà sempre, e non sempre nel mondo migliore. E poi c'è un terzo elemento che ci consente di dire che abbiamo due parti nel Vangelo di Marco, ed è la parola Vangelo. La parola Vangelo è usata 8 volte nel Vangelo di Marco, in Luca non è mai usata, in Matteo 4 volte. Allora vuol dire che Marco dà un'importanza fondamentale a questa parola. Vangelo vuol dire buona notizia, vuol dire notizia bellissima, strabiliante, che cambia le situazioni, che cambia le cose, che converte la storia. Ecco, nella prima parte, fino al capitolo 8, la parola Vangelo risulta soltanto 2 volte ed è usata in modo molto generico, perché si dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo, molto generico, no? Il Vangelo di Gesù Cristo inizia così. E poi c'è una seconda volta dove si dice il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Dicevo prima, ravvedetevi e credete al Vangelo. Ecco, anche qui è molto generico tutto questo, questa parola. Ma nella seconda parte, dove la parola Vangelo ritorna ben 6 volte, questa parola ha un significato nuovo, perché il Vangelo diventa Gesù Cristo. Chi perderà l'anima sua per me, per il Vangelo, riavrà il centro. Nessuno che abbia abbandonato casa per me, per il Vangelo,
cielo che non riceva il cetro. Cosa vuol dire? Che Marco sta dicendo al catecumeno: guarda, guarda che il Vangelo è Gesù. La buona notizia della storia è Gesù. La realtà che può cambiare la storia è Gesù. E questo è proprio quello che Marco vuol dire. Con il suo modo di ordinare i fatti ci vuol far comprendere che il Vangelo di Dio proclamato da Gesù in Galilea si incentra sulla sua persona, si incentra sul suo mistero di morte e di resurrezione. Ecco, questo è quello che Marco vuol dire al catecumeno. Allora, è come se dicesse al catecumeno, devi porti la domanda, no? Il battesimo che stai per ricevere, a cosa ti impegna? Ti impegna a sperimentare in te il destino di Gesù. Perché tu entri nel battesimo per sperimentare la buona notizia del Vangelo. Questa buona notizia chi è? È Gesù. Allora tu devi sperimentare il destino di Gesù. Attraverso i singoli brani evangelici il catecumeno è condotto a lasciare ogni illusione, ogni falsa speranza e a rimettersi di fronte al punto fondamentale del cristianesimo, cioè davvero alla realtà più importante del cristianesimo, che è Gesù Cristo. E dunque è l'impegno con Gesù per gli altri. Ecco allora il percorso che Marco ha delineato. Il catecumeno comincia a incontrare e a conoscere il Gesù della storia, la prima parte. Gesù della storia è quel Gesù che tu vedi, che tu condividi, che tu conosci, lo ammiri come taumaturgo, perché nella prima parte del Vangelo Gesù fa i miracoli, nella seconda parte non ne fa più. Lo ammiri come uomo pieno di bontà. Lo ammiri come uomo che guarisce i malati, che sente i bisogni dei poveri e ti senti attratto da lui. No, è bello seguire una persona così, una persona dolce, una persona che si interessa di loro che hanno bisogno, però gradualmente, gradualmente il catecumeno è aiutato ad introdursi nel mistero di Cristo, ad introdursi in quel mistero che lo condurrà ad una dimensione nuova, ad una vita nuova, che è proprio quella della morte e della resurrezione. È un pedagogo stupendo, perché se tu proponi subito la parte pesante, difficile, beh, chi ti segue? Invece comincia a dire: guarda, questo maestro così affascinante, così attraente, guarda come finisce. Ma può finire così un uomo così buono? Può finire così in una tomba? Un uomo che dà la vita per gli altri? Un uomo che fa del bene? Pensaci bene, pensaci bene. È importante il modo di procedere di Marco, ma è importante che per noi pensiamoci bene. Come può finire, se non bene, una vita che è spesa nel bene? Ecco, questo è un po' il dinamismo del Vangelo. Adesso, come ultima parte, se no siete stanchi, cerchiamo di vedere cosa vuol dire leggere liturgicamente il Vangelo. Cioè, come possiamo noi introdurre la nostra comprensione della lettura che sarà fatta in quest'anno? La lettura del Vangelo di Marco si fa e nella festa e nei giorni feriali. Cioè c'è un modo di intendere, no? La festa l'ho già spiegata, nei giorni feriali gli anni sono divisi in due, anno pari e anno dispari, però i Vangeli sono sempre gli stessi. Ecco, e il Vangelo di Marco tra la linea festiva e la linea feriale è letto quasi tutto, quasi interamente.

pronunciata nella liturgia, proclamata nella liturgia, ha un valore redentivo per la nostra vita. E allora bisogna che noi entriamo in questa realtà. Dobbiamo essere consapevoli che quando andiamo ad ascoltare la parola proclamata, quella parola produce l'effetto che dice, perché la parola di Dio produce sempre. E allora dobbiamo cercare di capire quella pagina che ci è letta, in quale momento del Vangelo deve essere collocata. Cioè, che significato ha quella pagina per la mia vita? E allora dividiamo il Vangelo di Marco, poi ve ne do le divisioni perché devo ringraziare il Signore che hanno fatto le fotocopie e già stasera posso darvi il discorso del Vangelo di Marco, se volete portarlo a casa e potete trovare quello che sto dicendo e anche le divisioni in queste sette tappe che adesso cerchiamo di dire, no? Cioè, non so se sono stato chiaro, prendendo il testo che sarà letto, voi potete collocarlo nella tappa che adesso cercheremo di dire. E allora lì vedrete qual è il senso di quella tappa, cioè cosa vuol dirci o cosa vuol dire Marco al catecumeno, ma anche a noi, in quel particolare frangente. E allora è facile a quel punto, no? Prendo quella pericope che mi è stata letta durante la liturgia, la colloco in quella tappa che ho visto nel foglio e capisco cosa vuol dirmi. Ecco, in maniera che questa lettura di quest'anno del Vangelo di Marco possa essere fatta anche a casa, in modo fruttuoso, e possa essere utile per praticare quotidianamente ciò che Marco vuole dirci. Ecco, intanto c'è il prologo del Vangelo di Marco, che è prima delle singole tappe. Ecco, il prologo ci presenta Gesù come il figlio diletto del Padre nel battesimo, il figlio diletto del Padre. C'è la prima tappa che comprende i primi tre capitoli e potremmo definirla così: l'autorità che contesta, l'autorità che è contestata. E questi tre capitoli sono fra due sabati. Interessante questo, no? Perché sarà Giovanni a farci capire l'importanza del numero 7 delle settimane, ma anche nel Vangelo di Marco c'è questa realtà. All'inizio del suo Vangelo il centro operativo è Cafarnaum e Gesù si sposta tra la sinagoga e la casa di Simone. Se voi andate in Terra Santa e vi fate accompagnare alla casa di Simone, quando passava di lì, si dice, io non sono mai stato interessato con il Cardinal Martini, ma quando passava di lì il Cardinal Martini baciava sempre una pietra, perché dice, questa pietra che consente di entrare nella casa di Simone, sicuramente Gesù l'ha toccata, e quindi la baciava in questo senso davvero di grande commozione di quello che stava avvenendo. Ecco, Gesù vive questa settimana tra la sinagoga e la casa di Simone. È una tappa in cui Gesù è contestato dall'autorità e lui contesta. Ecco, Gesù è presentato come colui che ha autorità, come colui che è venuto a dire: guarda che tu ti credi potente, non stai comportandoti bene. Tu che sei il dominatore, che ti credi dominatore del mondo, tu non puoi nulla perché sei schiavo di questa potenza. E proprio per questo viene attaccato, viene messo in difficoltà. Proprio chi si sente turbato nel suo potere si esprime in modo negativo verso Gesù. Attenzione, qui c'è una cosa veramente grossa. Cioè, non so, faccio un esempio, richiamo un fatto importante. Gesù una sola volta nella sua vita ha espresso la violenza nel Tempio, quando ha mandato fuori i venditori, i cambiavalute, con estrema violenza. Giovanni colloca questa realtà al capitolo secondo del suo Vangelo, quindi all'inizio. Invece Marco e Matteo lo pongono alla fine, addirittura Marco lo pone nell'ultima settimana della vita di Gesù. E quasi a dire che la violenza Gesù l'ha usata di fronte a che cosa? Di fronte al mercato che entra nel Tempio. Il mercato, no? Il mercato che è quella realtà che ci condiziona tutti, no? Si diceva l'altro giorno che quando al venerdì si chiudono i mercati si aspetta

qualcosa di nuovo, qualche joint venture, qualche vendita di banche, eccetera, come reagiranno lunedì i mercati? Ecco, il mercato. Gesù dice il mercato è entrato nel Tempio, non ci può essere mammona iniquitatis nel Tempio. E quindi si scatena la sua ira, la sua violenza, però non si scatenerà più, mai più, perché dice Gesù, in questo modo violento non c'è la novità, tu non vinci il male col male, tu il male lo vinci facendotene carico, entrandovi, tu nella morte la vinci, se la accogli, se rientri, e allora le cose cambiano. Ecco perché Marco insiste così tanto sullo scontro, perché quando Gesù arriva nella storia, il suo modo di porsi nella storia è un modo che combatte subito il male. È Satana che lo scaraventa nel deserto. Non c'è nessun altro evangelista che dica che è Satana che scaraventa Gesù nel deserto per essere tentato. Marco lo sottolinea e dice: Satana scaraventa nel deserto Gesù perché vi sia tentato. Quasi a dire che l'apparizione di Gesù nella storia è un'apparizione in cui il male viene subito attaccato, perché è per questo Evangelo Gesù, perché è buona notizia come forza che vince il male. Poi c'è la seconda tappa che va dal capitolo 3 al capitolo 6, possiamo intitolarla il mistero del regno. Ecco, lì Gesù comincia a far capire chi sono i suoi, cioè chi sono coloro che lo possono seguire. Tutto il capitolo 4 ruota intorno a questa realtà. Coloro che seguono il Signore sono coloro che sanno superare l'apparente scandalo della inefficienza di Gesù. Gesù all'inizio si presenta come un uomo che piace, che è accattivante, un uomo che è anche vittorioso, ma poi Gesù soccombe. In poco tempo, in poche ore, quando arriva a Gerusalemme, Gesù è condannato a morte, Gesù è sconfitto. Ecco, che cosa succede? È proprio questo, colui che vuole seguire il Maestro, questo Messia, che è il figlio dell'uomo, che cosa deve fare? Deve superare lo scandalo della non vittoriosità di Gesù, deve superare lo scandalo della inefficienza di Gesù. È la dinamica del seme. Gesù sconvolge la realtà, non perché la vince con la prepotenza, con la violenza, ma perché la vince nell'unico modo che è sconvolgente, che è quella di farsene carico e poi di cambiarla. Ecco, e questa è la seconda tappa. Quando sentirete leggere questi quattro capitoli, bisognerà capire così. Noi dovremo superare lo scandalo che Gesù inefficiente può suscitare in noi. La terza tappa, capitoli 6-8, il titolo è il mistero del pane. Il centro della tappa è il miracolo della moltiplicazione dei pani. E Gesù dice proprio questo, no? Ma io ve l'ho dato il pane. Ma perché ve l'ho dato il pane? Ma non soltanto per salvarvi, ma ve l'ho dato perché lo condividiate, perché l'ho preso da voi. Ve l'ho dato perché il miracolo non è la moltiplicazione, ma il vero miracolo è la condivisione. Perché il pane condiviso cosa fa? Crea una fraternità. E allora è questa tappa, è una tappa importante per la nostra vita sociale, dove facciamo fatica a condividere. E quindi in questa tappa Gesù vuole educare il suo discepolo, il catecumeno, ad entrare in questa dinamica di vita, dove la legge diventa la condivisione. Poi la terza e la quarta tappa, i capitoli 8 e 9, dove Gesù è presentato come il figlio dell'uomo. Ecco, già ho anticipato, il figlio dell'uomo è una figura che appare nel libro di Daniele, ed è una figura celeste connessa con la fine dei tempi. Il figlio dell'uomo verrà a instaurare il regno di Dio. Ecco, Gesù ama molto questa maniera di presentarsi, e Marco la sottolinea, perché questa maniera di parlare di Gesù è nuova, cioè non è ancora intonacata con tanti
e significati sopraggiunti. E allora questa maniera di presentarsi non è più esposta al fraintendimento, mentre se Gesù parlasse di sé come Messia potrebbe essere frainteso, perché il

mafiosa rovesciare il destino dell'uomo? Sei convinto che Gesù può davvero rinnovare l'interno dell'uomo? E accanto a questa domanda nasce quell'altra: se Gesù è questo, chi è l'uomo che interpella questo Gesù? Ecco, qui Marco deve essere stato davvero molto intelligente, aver seguito molto bene le indicazioni di Paolo per quel tempo che è stato con lui a Roma, però dice, guarda che non c'è una visione dell'uomo se non a partire da questo Gesù. Se tu vuoi davvero diventare il discepolo di Gesù, devi deciderti a diventare un uomo come lui, cioè devi deciderti a condividere il destino di Gesù, perché solo così cambiano le cose. Gesù è la creazione nuova che entra nella storia. Se tu vuoi continuare questa creazione, hai un modo solo per essere uomo, ed è quello di seguire il destino del Maestro. E poi c'è la quinta tappa, che è per coloro che si sono dedicati completamente a Gesù. E qui, in questi capitoli che vanno dal 9 al 10, si vede quello che Gesù insegna ai discepoli. Ecco, volete seguirmi? C'è tutto un impegno di vita. Dovete seguire la mia sorte. Se voi volete seguirmi davvero, questa è la sorte che vi aspetta: distacco, la rinuncia al prestigio, il perdono. È dunque un giudizio sui valori, i valori che soltanto in Gesù diventano assoluti. E quindi è importante, perché è il discorso della intramondanità. Quando noi cadiamo nell'intramondanità, non abbiamo più un valore che ci consenta di dire, ma le cose che faccio sono buone o non sono buone? Le cose che faccio sono utili, mi danno il successo. Ma Gesù dice, guarda che il criterio per il bene viene da Lui. Ecco, i discepoli sono invitati a fare questo percorso, a cogliere che i veri valori dell'esistenza vengono dal Signore. E poi la sesta tappa, che ci parla del regno di Davide, i capitoli 10-13, vediamo Gesù che è giunto a Gerusalemme e lì combatte contro l'ipocrisia, contro i legalismi, contro le dottrine che cercano di incapsulare l'uomo, contro tutte quelle realtà che mettono in seconda istanza la libertà dell'uomo e che lo schiavizzano. Ecco, Gesù entra nel centro, diciamo così, nella legge ebraica, per entrare quasi, potremmo dire, in contrasto voluto con questa situazione, proprio perché quel contrasto permette all'uomo di far emergere il primato di Dio. Dio sta prima della legge. La legge può incapsulare l'uomo, ma ciò che salva non è la legge, ciò che salva è il mistero di Dio che entra nella tua vita. Ecco, in Gesù è Dio che interpella l'esistenza dell'uomo, è Dio che dice all'uomo, guarda che tu, accogliendo il mio criterio, puoi diventare giudice della storia, puoi diventare la forza che può cambiare la storia. Ecco, Gesù è l'unico valido criterio che può trasformare le situazioni, e quindi va accettato e gli va consentita l'opera nella nostra vita. E infine l'ultima tappa, quella in cui si rivela Gesù come figlio dell'uomo, cioè come Salvatore, ed è nei capitoli 13-16, e sono i capitoli della sua passione. È una cosa, questi quattro capitoli sono stupendi, perché ci fanno capire che questo Gesù è entrato nella casualità della nostra storia. Molte cose capitano per caso, ma lui è figlio di Dio. Avrebbe potuto impedire che il caso entrasse nella sua vita. Eppure Gesù si è sottoposto alla casualità della storia e l'ha vissuta fino in fondo. La sofferenza, i colpi ingiusti, la crocifissione.

la morte. Ecco, Gesù che assume la tragicità del destino umano, Gesù che fa propria la casualità delle situazioni. Pensate quante volte le cose capitano così, a noi sembrano un po' casuali. Ecco, lui che è Dio si sottopone alla casualità per attraversarla, per trasformarla, per dare a tutto ciò un senso nuovo. E infine la tomba di Gesù, è l'ultima scena di Marco. Adesso non sto qui a dirvi che si discute oggi se il Vangelo di Marco finisce qui o se va avanti ancora dopo il versetto 8 del capitolo 16, però è molto bello far finire Marco al capitolo 16 sulla tomba. La tomba, Gesù è entrato nella tomba, Gesù è morto, il centurione dice: costui era veramente figlio di Dio. Apparentemente la tomba chiude tutto, però in quella tomba o da quella tomba esce quella frase al mattino di Pasqua: non abbiate paura, non abbiate paura. Tu che hai cercato di seguire Gesù fino alla tomba, non avere paura, perché c'è rimedio alla tomba, si può uscire dalla tomba. Ecco, mi fermo qui, poi voi troverete nei vostri negli appunti anche qualcosa sulla drammaticità del Vangelo. Ecco, concludiamo, no? Da quanto ho cercato di dire molto schematicamente, si può cogliere che è impossibile prendere in mano il Vangelo senza essere coinvolti. Se noi in questo anno ci lasceremo coinvolgere, allora il Vangelo produrrà effetto. La liturgia ci darà un Vangelo da leggere durante quest'anno, ma non intende semplicemente impartirci un'istruzione, ma vuole farci entrare nella dinamica di catechesi per la conversione. A questo mira la liturgia. Il Vangelo è nato in quella circostanza, quel Vangelo è nato da quei bisogni della comunità, e noi dobbiamo accoglierlo, perché accogliendolo in quella lettura liturgica anche noi godremo degli effetti trasformanti di quel Vangelo, perché il Vangelo è parola di Dio che continua nella storia l'efficacia della presenza di Gesù. Ecco, ci fermiamo qui. Se qualche domanda, vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso per le fatiche per seguire il discorso, poi metteremo subito fuori quelle copie se volete prenderlo. Qualche domanda, non lo so, se no, oggi non è propriamente una lezione divina, ma è soltanto così una specie di spiegazione del Vangelo di Marco. Poi mi era venuto in mente di fare per l'anno prossimo del 418 i 1600 anni dell'arrivo del corpo di San Ciriaco, però non è sicuro da un punto di vista storico, per cui dovremo riflettere ancora su questa cosa, perché i Saracini scrive, no, che secondo la tradizione il corpo di San Ciriaco sarebbe arrivato qui, non qui ma giù, l'8 di agosto del 418. L'anno prossimo sono 1600 anni, però non è così sicuro, perché alcuni dicono che molto probabilmente Galaplascia non era così forte da far avere il corpo di San Ciriaco. Qui San Ciriaco può essere arrivato sicuramente dopo il 415, non prima, perché si è chiesto il corpo di Santo Stefano, il corpo di Stefano è scoperto nel 415, quindi la richiesta del corpo è successiva al 415. Però non è anche vero che il 435-37 sono date più sicure. Chi sostiene una cosa diversa deve portare le ragioni per ciò che sostiene. Comunque, adesso lasciamo stare così la cosa. Cioè, si dice alla fine di Marco che molto probabilmente alcuni dicono che è stata aggiunta, perché quando il Vangelo di Marco finisce con questa realtà, cioè che la risurrezione è soltanto non vista nei suoi effetti, l'ascensione eccetera, ma si ferma lì con una tomba vuota, allora dicono: ma dov'è il risorto? E allora si è detto che questa chiusura qui poteva essere in qualche modo intesa male, no? Dire: ma come?
non è risolto, e allora si è sentita l'esigenza di aggiungere quegli altri 8 versetti che dicono che poi Gesù è apparso, no? E ha portato i suoi sul monte dell'ascensione, dando quei 5 segreti per il credente, no? Quelle 5 cose che esprimono la confidenza in Dio. Alcuni sostengono che il Vangelo di Marco è finito prima. Questa parte è una finale canonica che si è messa per arrivare a dire che anche nel suo Vangelo Gesù appare risorto. Però noi abbiamo visto che fondamentalmente, anche se ci fermassimo lì, lo schema di Marco è stupendo, no? Perché dice questo centurione che non sa nulla, ma è meglio perché non è incrostato di sicurezze, ma questo era figlio di Dio, la tomba vuota è l'esempio, è la prova, no? Di questo, e non occorre

0: una settimana, allora adesso possiamo distribuire.
1: Ma alla fine, che cosa dà sapore alla tua vita? E con chi condividi la tua mensa? E che cos'è che la nutre la tua esistenza? Perché queste domande, anche se ogni tanto tentiamo di eluderle o di nasconderle, ci sono e sono le domande centrali della nostra vita. Già, è una vita intensa, saporita, o il rischio della mediocrità si fa avanti. È una vita ricca di persone, di relazioni, o il fantasma della solitudine ogni tanto appare. E poi, che cosa la sostiene davvero? Perché ogni tanto ci mettiamo e ci arrabattiamo di tante cose per cercare di sostenerla e puntellarla, e poi la vita stessa ogni tanto ci rimette il pungolo e ci dice: ma che cos'è che la tiene davvero in mano? Sapore, nutrimento, relazioni, amicizie, è tutto ciò che si gioca in una tavola. Forse è per questo che Gesù le cose più interessanti e i gesti più importanti li ha fatti a tavola. Ha iniziato, e il suo primo miracolo, in cui si rivela per quello che è, lo fa in un ristorante, a una festa di nozze, quando cambia l'acqua in vino. Lo ha fatto scegliendo di mangiare con i peccatori, scandalizzando i ben pensanti, ma portando una buona notizia nella storia. Lo ha fatto esagerando clamorosamente nelle dosi, quando moltiplica pane e pesce, perché il cibo è per tutti, o se no, che scandalo, che scandalo. Lo fa quando deve consegnare se stesso. E cosa decide di fare prima di morire? Una cena. E cosa decide di consegnare ai suoi amici? Un po' di pane e un po' di vino. Lo fa alla fine da risorto, quando sul lago li raduna ancora una volta e cucina per loro. Le cose essenziali si fanno spesso a tavola, e così la vita è piena di gusto, è piena di senso, ritrova il sapore delle relazioni, ritrova lo spessore delle questioni serie, e la vita così si condivide, la si condivide anche nei momenti di fatica, così come in quelli della gioia. Una vita gustosa, una vita piena, una vita intensa, questo è il Vangelo.

0: Nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Com'è bello che possiamo meditare insieme nei cinque messaggi principali che la Madonna ci dà. E primo che meditiamo è questo messaggio che la Madonna ci dà della parola di Dio, della Bibbia. Che gioia che in questo tempo di silenzio, in questo tempo di famiglia, in questo tempo di contemplazione, possiamo conoscere Sua parola. E prima di iniziare, guardiamo i primi due messaggi della Madonna.

che erano ultimi. 18 marzo, quest'anno, la Madonna ha detto: figli miei, nei momenti di inquietudine e di rinuncia, cercate soltanto il volto di mio figlio, vivete soltanto le sue parole e non abbiate paura, pregate ed amate con sentimenti sinceri e opere buone affinché aiutate il mondo a cambiare e il mio cuore a vincere. Lei ci dice, soltanto vivete le sue parole e non avete paura. 25 di marzo, che la Madonna ha dato il messaggio a Maria, il veggente, la Madonna ha detto, cari figli, sono qui tutti questi anni per guidarvi alla salvezza. Ritornate al mio figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore. Di tutti questi decade, la Madonna ci implora di tornare al suo figlio e sua parola. Ricordiamo anche San Francesco, che non è permesso una parola di Dio che cade fuori dal suo cuore. Anche San Antonio, che amava la sua parola così tanto, che il bambino Gesù è apparso a lui, carezzando il suo volto dalla Bibbia, dicendo grazie che mi ami nella mia parola. Che gioia è che possiamo iniziare di amarlo nella sua parola. Noi ricordiamo in questa riflessione insegnanti del padre Iosu che abbiamo avuto il privilegio di partecipare. Lui sempre diceva, pulite la Bibbia del polvere. Non lo mettete con altri libri, perché non è solo un libro, ma è parola di Dio, viva, proprio viva. Come San Francesco anche ci ha insegnato, lui è vivo nella sua parola, anche come è vivo nell'Eucaristia. Questo momento, tanti di noi non possiamo ricevere Gesù nell'Eucaristia, ma possiamo riceverlo nella sua parola, pregando prima, Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni, come con tua luce, apri il mio cuore, mia mente, apri tutto il mio essere che posso veramente capire, che posso veramente bere di questa sorgente. La Madonna dice, solo la sorgente di quale posso bere, e fiducia in Dio. Come San Francesco, io credo che veramente si presenti la tua parola come l'Eucaristia. Che gioia è che possiamo ricordare le parole della Madonna che dice, mettete la Bibbia nel posto visibile in vostra casa, leggetelo come la famiglia, vivetelo. I veggenti ci hanno raccontato che una di poche volte quando ha visto la Madonna piangere era quando ha detto, cari figli, avete dimenticato la Bibbia. Cari figli, innamoratevi con mio figlio nella sua parola. Vivete la sua parola. Meditate sulla parola. Queste sono le parole della madre di cielo. E ricordiamo bene il ritiro con Padre Slavko, Padre Iosu, che ci hanno insegnato di prendere la Bibbia vicino al nostro cuore, di carezzarlo, di tenerlo e di supplicando il Signore l'amore per la sua parola, che possiamo tenerlo vicino al nostro cuore fino a quando possiamo sentire il battito di cuore dal Dio nella Bibbia. Io ricordo una delle più scioccanti cose che abbiamo sentito nel 93, quando siamo prima arrivati, quando padre ha detto non possiamo mai fare graffiti sul volto di Dio, e ci ha insegnato che non possiamo permetterci mai di scrivere nella Bibbia, sottolineare niente. Come la Madonna ci ha detto anche nel 12-8 di marzo, cercate il volto di mio figlio. E il padre Iosu ci ha insegnato che suo volto è ciascuna delle sue parole, perché lui è il Verbo incarnato. Ricordiamo come il padre della Chiesa, quando hanno scritto le parole di Bibbia, al fine hanno

0: l'ha baciato, inginocchiati baciando la Bibbia. Nel baciare la parola di Dio, dopo che il sacerdote lo ha letto, e quante volte Padre Yosa ci ha insegnato sempre di baciare la Bibbia quando l'abbiamo letto la parola viva, vivente, questa parola che ci cambia, trasforma, e il seme nella terra della nostra anima che può crescere nell'albero della vita, che possiamo vivere di vero come Gesù ci insegna, che possiamo amarlo, che possiamo essere vicini a Lui, come Santa Angela di Foligno ha detto, soltanto Lui che conosce nella verità può amare nella verità. Ecco, col fuoco. Ecco, adesso chiediamo al Signore di poter amare la Sua parola. Supplichiamo al Spirito Santo di che apre nostra mente, anima, nostro essere alla Sua parola, che ci dà la grazia di poter vivere la Sua parola, di essere la Sua parola, di pronunciare la Sua parola con ogni azione della nostra vita. E adesso soltanto guardiamo i messaggi che la Madonna ha dato, pertenuto dalla Bibbia. Ottobre 18, 94, ha detto: cari figli, vi chiedo di leggere la Bibbia nella vostra casa ogni giorno, mettetelo nel posto visibile nella vostra casa, che potete essere incoraggiati sempre di leggerlo e di pregarlo. Agosto 25-96 ha detto: cari figli, non sapeste come di vivere nella grazia di Dio, perciò vi chiedo di nuovo di portare la parola di Dio nel vostro cuore e nei vostri pensieri. 25 agosto 93 ancora ha detto: cari figli, leggete la Sacra Scrittura, vivetelo, pregate che potete capire i segni del tempo, questo tempo speciale. Perciò sono qui di avvicinarvi al cuore mio e cuore di mio figlio Gesù. Cari figli, desidero che siete figli della luce e non della tenebre. Vivete con gioia i messaggi del Vangelo che sto ripetendo qui tutto questo tempo che sono stata con voi. Vivete con gioia i messaggi del Vangelo. E lei ci dice: siate voi testimoni del Dio della gioia, Dio dell'amore, Dio della pace. Come possiamo farlo? Soltanto se abbiamo fiducia in Lui. E lei ci dice: sola sorgente di quale possiamo bere è fiducia nel Suo Figlio, nel Dio. O vieni, Spirito Santo, che possiamo al fine riconoscere Gesù, vero Dio, vero uomo, nella Bibbia, che possiamo amarlo con tuo amore.
1: E abbiamo incontrato anche una giovane coppia, il loro nome sono...
2: Daniela
1: e...
3: Riccardo.
1: Allora, intanto voglio chiedere a loro perché sono a Loreto.
2: Perché è un luogo che ci sta nel cuore.
1: Ma prima ancora devo chiedere da dove vengono.
3: Sicilia.
1: Dalla Sicilia, quindi un bel viaggio per venire qua a Loreto.
3: Sì, sì, abbastanza, un bel viaggio lungo.
1: E perché è la prima volta che venivate qui o avete già fatto altre visite?
3: No, siamo già venuti anche quando c'era la festa, a dicembre, 10 dicembre, e parecchie volte, già la quarta volta che veniamo.
1: Questo perché l'amore per la Santa Casa per voi è forte?
2: Sì, sì, ogni volta che possiamo facciamo una scappatina.
1: È per un discorso di fede o di turismo?
2: No, soprattutto fede.
1: A chi ancora non è mai venuto a Loreto, cosa ti sentiresti di dire?
2: Direi di venire perché qui è un luogo veramente particolare.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni, e Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La nostra solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo attira il nostro sguardo agli albori della Santa Chiesa di cui siamo parte, ammirando le sue fondamenta di santi apostoli. Per loro intercessione vogliamo offrire le nostre suppliche, le nostre intenzioni. E per celebrare con gioia e degnamente questa grande festa, supplichiamo Dio che disponga i nostri cuori, li guarisca perdonando i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria.

0: preghiamo. O Dio che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, degli quali ha ricevuto il primo annuncio della fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali!» E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi!» Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio,

sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore. Voi sapete bene, cari fratelli e sorelle, che Gesù, per dare inizio alla Chiesa, sceglie 12. 12 uguali, li chiama apostoli, e devono diventare loro il fondamento di questo edificio. Ma poi fa un'altra scelta, che però non sembra del tutto sua. Ogni tanto fa una domanda: chi sono io secondo voi, secondo la gente? E un giorno gli arriva una risposta di Pietro: tu sei il figlio di Dio. E da ora Gesù agisce. Beato sei tu, Pietro, perché non sangue né carne, cioè non la scienza ti ha fatto sapere questo, ma il mio Padre. Carissimi, sembra che Pietro sia stato scelto da Dio Padre, e Gesù, rispettando questa scelta, vedendo che è stato lui che ha ricevuto per primo questa luce di sapere chi era, cambia Pietro, gli cambia il nome, perché Pietro deve diventare la pietra, la roccia, e su questa roccia sarà edificata la Chiesa. Sapete che non è la prima volta che nella Sacra Scrittura appare immagine di una pietra o di un fondamento come paragone, come metafora, o meglio dire come figura. Possiamo trovarla già nei Salmi. Il Salmo 118 dice dal popolo di Israele che fosse pietra rigettata dai costruttori, che è diventata però la pietra d'angolo. Sì, questo popolo che era disprezzato e rigettato dagli imperi diventa popolo di Dio. Poi Gesù stesso applica questa metafora, questa figura, alla sua propria persona. Avete presente questa parabola della vigna e dei operai di questa vigna che rifiutano dare parte al proprietario, e quando viene l'erede, figlio, lo gettano fuori. E Gesù dice: figlio dell'uomo è colui, la pietra rigettata dai costruttori, che però è diventata la pietra d'angolo. E ora sembra che Pietro stia diventando la pietra d'angolo.
della Chiesa visibile sulla terra, come se fosse Cristo, come se fosse parte visibile di Cristo, e lo è. Gli apostoli sono questo, sono fondamento. Però la cosa molto interessante qui non finisce. Pietra come immagine, lo stesso apostolo Pietro, in una delle sue lettere, scriverà così, stiate attenti. Dice ai cristiani, quindi dice anche a noi, stringetevi a Lui, cioè a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Anche voi così venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Guardate bene, Gesù è la pietra che diventa la pietra angolare, lo è Pietro e gli apostoli, fondamento della Chiesa. Chiesa viene edificata da Dio, di che cosa è edificata? Dalle altre pietre, che siamo proprio noi, anche noi. Non è una coincidenza o similitudine, è realtà dei fatti. Come Pietro è la pietra, noi credenti battezzati siamo pietre. Io credo che la celebrazione di oggi, questa solennità, è un'occasione dove d'obbligo è guardare il nostro posto nella Chiesa. Guardare sotto, in centro e sopra di noi. Guardare sotto per controllare se davvero siamo edificati sulla pietra. Guardate là sotto, sotto i vostri piedi. Siete fermi nella pietra di Pietro? Cioè, con la fede obbediente seguite l'insegnamento della Chiesa? Non in teoria. La settimana scorsa abbiamo riflettuto molto sul discorso di Gesù sulla montagna. Qualcuno di voi si ricorda come finisce quel bel discorso? Con una parabola di due case, una edificata sulla spiaggia, sabbia, l'altra sulla roccia. Chi edifica sulla roccia? Colui che queste parole del Vangelo non solo conosce, non solo crede, ma anche mette in pratica. Ora chiediamoci, mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato dal Vangelo, spiegato dal Pietro di oggi e da tutti gli apostoli? Se è così, allora...

anche noi fondamento di fede per qualcuno? Su di me può posare un'altra persona, un altro credente? Sono sufficientemente fermo nella mia fede e riesco a darne testimonianza, mettendo in pratica le parole imparate da Gesù, dagli Apostoli e dal Pietro di oggi, il Papa Leone. Se è così, la Chiesa, l'edificio santo, crescerà e noi ne faremo parte viva. E ora, per rafforzare questo edificio, professiamo insieme la nostra fede cristiana. Credo in un solo Dio.

Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre.

noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, terzo giorno è risuscitato, secondo la scrittura, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria, vivi e i morti, il suo regno.

0: Siamo pietre vive della Chiesa, abbiamo diritto e obbligo di esprimere la nostra preghiera, lo facciamo oggi per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo.
1: Ripetiamo insieme, proteggi la tua Chiesa, Signore.
0: Proteggi
1: Proteggi la tua Chiesa, Signore. In un momento di difficoltà, la comunità di Gerusalemme si stringe in un'assidua supplica per i suoi pastori, perché tutta la cristianità avverta oggi il dovere di richiamare sul Papa e sui Vescovi l'assistenza divina, preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Al sopraggiungere dell'angelo caddero le catene dalle mani di Pietro, perché cessi ogni forma di impedimento alla libera espressione della propria fede. Preghiamo, proteggi la tua Chiesa, Signore. Commovente la serenità di Paolo di fronte alla morte, perché quanti hanno consacrato la vita all'apostolato permangano con generosità sul campo del lavoro, certi dell'immancabile premio celeste. Preghiamo. Proteggi la tua Chiesa, Signore. Riconoscere e proclamare la divinità di Cristo è opera della grazia e è frutto di un'alta sapienza, perché in un mondo in cui si addensano sempre più minacciose le ombre dell'incredulità, la Chiesa disponga di sacerdoti e di laici ben preparati. Preghiamo.
0: Ci hai edificati, Padre, sulla roccia degli Apostoli. Rendi forti in noi la carità, la fede, la speranza, perché anche su di noi tu possa continuare ad edificare per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagni, o Signore, l'offerta che presentiamo alla gloria del Tuo nome e ci renda ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa delle origini con i giusti di Israele, il Maestro e Dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli, ai santi, cantiamo senza fine.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.

Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che diventiamo nella tua Chiesa perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel tuo amore un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplicheremo. Con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno, Satana.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

cari figli, gioite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece

fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina e custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Signore Gesù, Re dell'universo, sei qui davanti a noi sul tuo trono di grazia. Ti riconosciamo come nostro unico Dio, Salvatore e Signore. Che ogni ginocchio si pieghi davanti a te, o Signore Gesù. Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, riguardi a noi umilmente prostrati innanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere. Reclama il tuo trono nel nostro cuore, nelle nostre famiglie e nella nostra società. Tu solo sei il Santo, tu solo il Signore. Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. E adesso, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, invochiamo la presenza di nostro Signore Gesù attraverso il suo Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito. Mandami dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, Dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Signore Gesù, all'inizio di questo giorno, ascolto la tua domanda profonda. Tu mi chiedi chi sei per me. Donami lo slancio di Pietro per riconoscerti come il centro vivo di ogni mia singola scelta. Rendimi roccia salda nelle piccole fatiche quotidiane. Non permettere che le paure scrollino la mia fiducia in te, ma fa che

via di Damasco. Trasforma i miei progetti umani in canali della tua misericordia. Benedici le persone che incontrerò e rendi la tua Chiesa sempre unita. Signore Gesù, donaci la fede incrollabile di Pietro, custode delle chiavi del tuo regno. Insegnaci sempre a riconoscerti vivo e presente in questo sacramento dell'altare e rendi la nostra vita una pietra salda su cui altri possono appoggiarsi. Spezza le catene del nostro egoismo, come liberasti il tuo apostolo dal carcere, e rivestici dello zelo appassionato di Paolo per annunciare la tua parola senza timore. In questo giorno, dove festeggiamo San Pietro e Paolo, Signore Gesù, ti chiediamo di custodire ancora la tua Chiesa, che sia sempre unita intorno al successore di Pietro, del nostro Papa Leone, e fa che questa tua Chiesa possa risplendere nella grazia di ognuno di noi, dove risplendi sempre carità e verità. Te lo chiediamo a te che sei il Figlio del Dio, attraverso il tuo Santo Spirito, Signore Gesù, infiamma i nostri passi e conduci i nostri cuori sull'amore fedele. Amen. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.

Ci dice Gesù: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Non cercate le grazie nell'affanno, perché se così farete, di grazie ne avrete poche. Al contrario, se cercherete con fede nell'abbandono mite di voi stessi alla mia volontà, troverete ciò che per voi è necessario. Nel dolore e nel bisogno, mi cercate e vi rivolgete a me, ma volete che io mi adatti alle vostre richieste. Siate docili e non fate come quei penitenti che vogliono essere curati nello spirito, ma non seguono la cura del sacerdote, bensì suggeriscono al confessore la cura. Non siate così, ma pregate, come vi ho insegnato nell'orto del Getsemani, il Padre nostro. Padre, sia fatta la tua volontà e non la mia. Se farete così e vi abbandonerete nelle mani del Padre, si risolveranno le situazioni più chiuse. Non cercate quindi di valutare e scrutare la realtà secondo quella logica del mondo che vuole per forza capire e avere tutto sotto controllo. Abbandonatevi alla mia divina provvidenza e fermate i vostri ragionamenti. Sappiate dunque che l'ansia, la preoccupazione, l'agitazione sono contro l'abbandono. Non sia turbato quindi il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo santo giorno dove festeggiamo San Pietro e San Paolo. Faccio gli auguri a tutti coloro che portano questo nome e ci affidiamo tutti nelle mani di Dio. Se volete pregare con noi potete farlo chiamando il numero 075 81 36 35 oppure scrivere la vostra intenzione di preghiera al numero 329 55 33 241.

0: E nell'attesa delle vostre telefonate allo 075 81 36 35, proseguiamo a leggere le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate sul nostro numero e le affidiamo al cuore misericordioso di nostro Signore che arriva nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il canale 255 di Maria Visione. E affido a tutti voi che siete all'ascolto, che il Signore possa ascoltarci e provvedere a tutti i nostri bisogni. Iniziamo ad affidare Carola da Palermo, che chiede preghiere per la sorella Maria, per la sua terapia affinché vada bene e ci sia la salvezza del corpo. Questa preghiera ci arriva dalla Calabria per un giovane, per la sua salute, sia fisica che spirituale, e per Salvatore, per la sua conversione. Preghiamo per Maria Luisa da Como, per la sua salute, per tutti i suoi cari, per il Papa, i sacerdoti e per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Visione. Grazie sorella, che Dio vi benedica. Agnese da Reggio Emilia chiede preghiere per la pace nel mondo. Ti chiede, Signore, liberaci dalle tempeste. Preghiere per le intenzioni di Clementina da Cosenza. Abbiamo una telefonata. Pronto?
1: Pronto? Ciao,
0: Ciao.
1: sorella. Buongiorno.
0: Prosegui.
1: Sono Antonio.
0: Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao. Sorella, voglio rivolgere oggi a San Pietro e San Paolo e anche al Signore, affinché mi liberano e mi guariscono da tutti i miei mali, una volta e per sempre, spiritualmente, totalmente e definitivamente, che io possa ritrovare al più presto possibile la mia totale e serenità.
0: Amen. E noi ti accompagniamo con la preghiera, facciamo un Padre nostro, invochiamo la misericordia di Dio per la tua guarigione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: Sia santificato
0: venga il tuo regno,
1: venga il tuo regno,
0: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: E rimetti a noi i nostri debiti.
1: e rimetti a noi i nostri debiti,
0: Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
0: E non abbandonarci alla tentazione.
1: e non abbandonarci alla tentazione,
0: Ma liberaci dal male. Amen.
1: ma liberaci dal male. Amen.
0: E che il Signore posi la sua mano su di te e ti liberi da ogni male. Grazie della tua preghiera, Antonio. Continuiamo a pregare per te.
1: Ciao,
0: Santa
1: ciao.
0: giornata. E preghiamo per tutti coloro che sono ammalati nel corpo e nella mente, che il Signore possa risollevarvi. Che il Signore possa guarirvi. Preghiamo per Pina dalla provincia di Teramo che affida Antonella a al Signore affinché la liberi dalla sua depressione. Preghiamo per Lori dalla provincia di Caserta, che chiede preghiere per il popolo venezuelano. Signore Gesù, misericordia. Preghiamo per Valentina da Cuneo, per la sua salute e guarigione, per Simona da Siena, affinché la visita di oggi vada bene per il suo lavoro. Preghiamo per Enrico da Civitavecchia, che chiede l'intercessione di Maria Santissima e di San Raffaele Arcangelo e Santa Rita affinché lo guarisca e affinché guarisca Paola. Preghiamo per le intenzioni di Maria Antonietta da San Vitaliano. Giovanna dalla Sicilia chiede preghiere per Sebastiano e ne chiede conversione e liberazione per le intenzioni della mamma Giuseppina, per la famiglia di Salvatore, Mary, Miriam, Lorenzo, preghiere per Leonardo, Renata, Nicolò e per tutte le loro intenzioni. Signore Gesù, tu puoi tutto. Ascoltaci. Preghiamo per Michele, che per intercessione di San Carlo Acutis, San Giuseppe, San Pietro e Paolo e di tutti i santi, ti chiede preghiere di liberazione e guarigione per le famiglie Puglisi, Micelli di Gregorio e Cavallo e per la protezione e guarigione dei suoi cinque nipotini, che crescono in età di grazia e santità, e per noi di Maria Vision. Grazie Michele, che Dio ti benedica. Concetta da Siracusa si affida a te e ti prega così. Signore Gesù, per le lacrime della tua Santissima Madre, ti chiedo di posare il tuo sguardo misericordioso sui miei figli. Allontana da loro la malattia e ridona la salute. Ascoltaci, o Signore, per tutti gli ammalati, per tutti i terremotati del Venezuela e per tutti i defunti. Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Elisabetta dalla Sardegna, che affida Arianna, che attende la nascita del suo bambino, che possa andare tutto secondo la tua santa volontà. Tina da Catania chiede preghiere per Valeria, per Afrina, Daniela e Salvatore e per tutti i suoi parenti. Preghiere per Veneranda e per le sue intenzioni. Meluccia dalla Sicilia chiede preghiere per Papa Leone, per la pace nel mondo, per la pace nelle nostre famiglie. E preghiamo un'Ave Maria per tutte le intenzioni e per tutte le famiglie soprattutto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per Giovanna da Mondello,

0: e per suo figlio Giuseppe. Antonietta di Avellino chiede preghiere per il figlio, che ha un tumore, che il Signore possa donargli la salute e la guarigione, e per tutta la sua famiglia. Signore Gesù, in te confidiamo e in te crediamo. Preghiamo per Giulio da Cianciana, per la sua guarigione agli occhi, per Elisa dalla Calabria, che chiede preghiere di guarigione e liberazione da ogni male, e per tutta la sua famiglia. Signore, illumina i nostri occhi e facci guardare dov'è la tua verità, il tuo amore e la tua misericordia. Preghiamo per Melania da Barletta, per la sua salute, e chiede al Signore di poter essere guarita nella sua misericordia. Signore Gesù, confido e spero in te. Monica da Massa Carrara chiede preghiere anche lei per la sua salute. Tu puoi tutto, Signore Gesù. Affido a te tutte le mie intenzioni e speranze. E abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Passi bene a te.
1: Sono Marlena, chiedo per tutta la mia famiglia, numerosa, 5 figli, e per ora sono tutti in prova di malattia seria. Chiedo al Signore veramente che ti possa consolare e tenere la sua volontà a guarirmi. Ma se non ce n'è una ricoverata per le madonne, insomma, delle piastrine, ci sono pure problemi. L'altra presa doppia deve essere operata perché sono un carcinoma nella guancia. Comunque, tante cose. Io mi affido al Signore perché mi ha dato e mi dà tanto la forza a me e a loro di appoggiarsi e confidare realmente nel Signore, perché non ci lascia da soli, ci consola e ci guarisce. Io prego per tutta la mia famiglia. E per tutti quelli che soffrono, perché tutto nel mondo siamo tutti nelle prove. E
0: Certo.
1: prego per voi, per Maria Vicchioni, per il Papa
0: Grazie.
1: Leone, per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, dove ci sono le guerre, per questo terremoto, insomma, è pieno il mondo di guai. Noi ce la affidiamo al Signore. Lui è l'esperienza grande e si può prendere tutto, noi no, non lo sappiamo fare questo. E chiedo preghiere però, che il Signore ecco, possa fare una cosa nera, farla diventare chiara, che poi potrà essere il rimedio di curarsi. Siamo qua nella mano di Dio. Io vi abbraccio,
0: Grazie,
1: un abbraccio del
0: grazie.
1: Signore. Facciamo una preghiera al Padre, allo Spirito Santo,
0: Certo.
1: ci rivolgiamo
0: Gloria al Padre,
1: a loro,
0: al Figlio
1: al Figlio
0: e
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come era nel
1: come era nel
0: principio, ora e
1: principio e ora e
0: sempre, nei secoli dei secoli.
1: secoli,
0: Amen. E che Dio vi benedica, grazie
1: anche
0: della tua preghiera.
1: buona giornata, grazie. Non si dimentichi questa preghiera. Sono una mamma e ho fatto una brutta vita,
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo.
1: però il Signore dalle stalle mi ha portato nelle stelle e
0: Bene.
1: sono contenta. Sono le malattie e coraggio. Grazie, buona
0: Santa
1: giornata.
0: giornata, grazie
1: Un
0: sorella per la tua preghiera.
1: abbraccio nel Signore.
0: Eccoci qua, carissimi fratelli e sorelle. Lodiamo e ringraziamo il nostro Signore Gesù che può tutto e confidiamo in Lui attraverso la preghiera e l'abbandono. Bisogna essere qui davanti a Lui, ascoltare la sua voce, fissare lo sguardo su di Lui, perché il Signore può tutto. Preghiamo ancora per tutti voi e preghiamo per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere per tutta la sua famiglia per risolvere questa situazione.

Quindi preghiamo Maria che sciogli i nodi di aiutarti e di poter vivere nella serenità. Preghiamo ancora per Joe, che prega per un viaggio della sua fidanzata che la viene a trovare in California e che Dio benedica questo grande amore. Ci scrive Giuseppe dalla California. Quindi chiediamo al Signore di benedire questa loro unione e a breve che si possano anche sposare. Signore Gesù, metti la tua mano. Preghiamo ancora per Salvatore da Baranzate, che ti affida Federico. Gesù, guariscilo. Preghiamo per le intenzioni di Silvia da Latina, per tutta la sua famiglia, e ti chiede in questo giorno particolare tanta forza e speranza. Signore Gesù, aiutami. Chiara da Bologna affida tutti i suoi amici, familiari, le persone che conosce che sono nella sofferenza, perché tu sei un Dio misericordioso, Signore Gesù, e noi crediamo in te. Preghiamo per Piera da Mazara, che chiede preghiere per l'anima del padre Pietro e chiede misericordia al Signore per il perdono dei peccati e la salvezza delle anime. Preghiamo per Lucia da Bellegra, che confida nel Signore per la sua salute e guarigione. Preghiere per Grazia da Messina, che domani deve subire un intervento. Che ci sia un buon esito, Signore Gesù, metti la tua mano. Anna chiede preghiere per suo marito ricoverato stamattina e deve subire un'operazione importante al torace. Per Alfredo ti preghiamo, Signore Gesù, guariscilo e sostieni la sua famiglia. Salvatrice da Porto Empelocre chiede preghiere per il suo papà. Egidio da Roma chiede preghiere per i suoi genitori, per sua figlia, la moglie, i defunti, i suoceri e per tutti coloro che sono sofferenti nel corpo e nell'anima. Preghiere per le anime del purgatorio, quelle più dimenticate. Antonella da Catania chiede preghiere in particolare per la sua famiglia, per suo cognato Alfredo, che il Signore possa guarirlo. Jessica da Mantova chiede preghiere per i suoi figli e chiede misericordia a Dio per i suoi fallimenti. Preghiamo per Emma Morosin, che è finita all'ospedale, e quindi preghiamo affinché ritorni la sua salute. Michele in provincia di Bari chiede preghiere per una signora di Santeramo. Una mamma di nome Maria da Andre ci scrive per Angela Maria, sua figlia, che sta attraversando un periodo molto buio. Signore Gesù, ti affidiamo per intercessione di San Carlo Acutis, tutti i giovani che hanno bisogno di te, che possono guarire in corpo e in spirito. Carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16:30 continuiamo ancora a pregare per tutti voi davanti al nostro Signore Gesù, che è qui presente, vivo e vero in questo sacramento dell'altare. Lode e onore a te, Signore Gesù. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Che Dio ci benedica tutti, vi auguro una santa giornata e una buona festa di San Pietro e Paolo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

0: Ecco, invitati da Maria, ma al terzo congresso regionale Discepoli della Divina Misericordia Marche, 26 ottobre, nella tematica La nuova evangelizzazione si fa in ginocchio, con le mani che bucano il cielo, lo ripeto, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Dal diario di Santa Faustina Kowalska. Ci accompagnano Santa Faustina Kowalska, Beata Madre Speranza, coloro che ci hanno introdotto in questo periodo, nel nostro tempo, a far sì che la misericordia sia la tematica fondamentale, tematica direi che segna il nostro rapporto con Dio, la misericordia firmata da Papa Francesco. Questa sarà la riflessione che porteremo durante la giornata, dove tanti ospiti verranno qui sul palco e presenteranno le loro esperienze, diverse esperienze a largo raggio di vita ecclesiale, ma di impegno anche nel mondo, soprattutto per ciò che concerne la famiglia.
1: Dice Gesù a Sor Faustina: l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Divina Misericordia.
0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, della parola che si serve dei nostri volti, perché il Signore per parlare ha bisogno di occhi, ha bisogno di bocca. Dio non ha mani, ha le nostre

0: mani, Dio non ha orecchie alle nostre orecchie. Padre della Chiesa dicevano: noi siamo l'unica Bibbia che i popoli leggono ancora. E allora le testimonianze che qui tutta la giornata saranno presenti a noi non sono altro che un veicolo del Signore tramite il quale noi possiamo intravedere la sua volontà. La prima testimonianza è della dottoressa Marina Bernardi. Pensate, è arrivata a una conclusione la beata Madre Speranza, perché lei è stata il notaio della causa di beatificazione di Madre Speranza. È direttore responsabile della rivista L'Amore Misericordioso. E in questa rivista lei scrive gli articoli soprattutto concernenti la pastorale familiare. La ringraziamo per questa sua preziosa presenza qui. Ci porta un eco di Collevalenza, l'amore misericordioso che da Collevalenza si irradia in tutto il mondo. La dottoressa Marina Bernardi.
1: Grazie.

L'invito è a vivere nella gioia la nostra presenza qui nel segno del ritorno al Padre, ma voglio immaginare la gioia del Padre nel vederci in tanti qui. E questa è l'immagine dell'amore misericordioso che Madre Speranza vede l'8 dicembre del 1930 a Madrid e poi la fa realizzare da uno scultore. E come vedete non c'era un modo migliore per iniziare. L'adorazione eucaristica è ripresa da questo crocifisso che ha questa ostia dietro la croce. Ma abbiamo iniziato nel segno di Maria, colei che è piena di Spirito Santo, colei che è regina, ci è stato detto, perché ha servito l'umanità, ha servito ciascuno di noi, accogliendo in quel grembo virginale che è simboleggiato dal giglio Gesù, Eucarestia. Io ho immaginato che Maria vuole entrare nei nostri cuori, vuole entrare nelle nostre case come andò da Elisabetta e portarci Gesù. Ma forse oggi ci chiede anche di diventare ciò che abbiamo vissuto, un ostensorio nelle mani del Signore per mostrare ai fratelli un amore più grande. E Madre Speranza ha fatto questo, il suo Gesù, il suo buon Gesù, come lei lo chiamava, lo aveva sul petto, lo aveva nel cuore fin da bambina, anzi lo rubò, tra virgolette, perché rimanesse nel suo cuore. E lei diceva: 5 minuti davanti al tabernacolo mi bastano per aderire pienamente alla volontà del Signore, anche quando non la capisco, anche quando non la vedo, anche quando mi fa soffrire, costi quello che costi. Ma tutto questo vale anche per noi, per le nostre famiglie. Siamo nelle Marche, una coppia marchigiana, Santa e Andrea Induti, che erano fidanzati e stavano vivendo una notte di adorazione lì a Colle Valenza. Li ritroveremo anche dopo, forse qualcuno di voi li conosce anche. Tutti siamo chiamati a diventare questo corpo di Cristo capace di lasciarsi spezzare per i fratelli. E allora il Signore aspetta solo una cosa oggi da noi, che apriamo il cuore, come dice

Dice Papa Francesco che conserviamo bene la chiave senza che entri qualcuno che noi non vogliamo, perché lui questo cuore lo vuole infiammare, lo vuole accendere. E se entra Cristo nella nostra vita, dice Papa Francesco, la rivoluziona. Ecco, noi vogliamo davvero in questa giornata permettere al Signore di rivoluzionare la nostra vita e magari felici di cadere nella sua rete, perché sì, questo è il frontale della Basilica di Colle Valenza, sta a simboleggiare una rete dove Gesù è un richiamo e attira ciascuno dei suoi figli per fargli fare l'esperienza della sua misericordia. Lo aspetta in questo santuario, il santuario dell'amore misericordioso. Ogni nostro cuore dovrebbe essere un piccolo santuario dell'amore misericordioso di Dio. E è fatto questo santuario come un aereo che sta decollando. Ci è stato ricordato nel Santo Rosario che la nostra vita ha una meta, la vita eterna, il paradiso. E allora questa cappella è fatta così, come un aereo che decolla verso il cielo. Non ci rimane che oggi slacciare la cintura di sicurezza, fidarci del pilota che è Gesù e lasciarci portare dove Lui vuole. C'è un salmo che ci fa pregare così: Signore, nelle Tue mani è la mia vita. O Madre Speranza, nella novena dell'amore misericordioso, ci fa ripetere: io mi abbandono a Te, fa di me ciò che a Te è gradito. E allora ci avviciniamo al volto dell'amore misericordioso che sta parlando con suo Padre di noi e gli sta dicendo: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E allora la madre commentava: fate così anche voi, fate come fa Gesù. Quando non potete giustificare un'azione, almeno cercate di giustificare l'intenzione. E così Gesù non è in croce perché ce lo tengono i chiodi, non ci sta per forza. Gesù in croce ci sta per amore, perché ce lo tiene il suo cuore. Ma perché nella nostra vita? Chi ci tiene sulla croce o accanto a chi è nella croce, se non l'amore? Perché chi non ama, se ne va. Allora, sentite cosa diceva la madre. Lei aveva un motto che è questo: todo por amor, tutto per amore. E per spiegarlo alle suore diceva così: dopo che iniziava la giornata alle 2, alle 3 del mattino in quella cappella, diceva così: io poi scendo in cucina e quando preparo la minestra la preparo come se la dovesse mangiare Gesù. Perché se lui me ne viene e me ne chiede un piatto, io non debba dire: aspetta che l'assaggio, sai, un conto è che la deve mangiare Gesù e un conto è che la devi mangiare te. Perché nel pellegrino che arriva c'è Gesù, in ciascuno di noi c'è Gesù, nel marito, nella moglie, nei figli, nei genitori, c'è Gesù. E allora c'è Gesù perché traspare il suo cuore, per quanto qualche volta questo cuore è un po' sfigurato. E allora un giorno è venuto un mio amico e mi ha detto: Marina, ho toccato il fondo, era il terzo tradimento, ho toccato il fondo, non so come ci sono arrivato. E allora ho provato a spiegare ciò che dice la madre, che quando lasciamo che il nostro cuore si riempie di passioni, perdiamo la pace, non capiamo più dove andiamo. Dico io, mettiamo su il pilota automatico. Non siamo più noi a scegliere. Allora anche questa giornata potrebbe essere l'occasione per chiedere a Gesù di liberare il nostro cuore da questa o quella passione, perché vi regni solo Lui. E vi dico una cosa personale. La madre dice così: la mia vita ti appartiene, ma anche la tua vita appartiene a me. E Gesù l'ha pensato così, per unirci per l'eternità. E così, dice, lo dobbiamo raccontare a tutti, le grandezze, le meraviglie che il Signore fa nella nostra vita, perché così alimentiamo l'amore. Altro che quelle notizie
solo di morte che ci dà la televisione ogni sera e ce la serve magari a

scena, noi dobbiamo imparare a narrare l'amore. E così un giorno, era un momento difficile della mia vita, una grande sofferenza morale, a me appariva ingiusta, ero a pregare nell'ala destra di questo aereo che sta per decollare, avevo due cinture di sicurezza allacciate e lottavo con la mia vendetta, la voglia, la rabbia e il desiderio di capire che cosa voleva il Signore. E allora mi è venuto in mente di chiedere a Gesù così: Gesù, sul tuo cuore c'è scritto Caritas, c'è scritto amore, e nel mio che c'è scritto? Chissà chi mi incontra che cosa ci legge, nel tuo che c'è scritto? E allora ho pensato in quel momento che ci fosse scritto così: perché? Ma possibile? Come ti permetti di dirottare l'aereo della mia vita su queste rotte che io non ho previsto? Mi sono vergognata, perché io sapevo che cosa volesse dire che Gesù è morto per me, che ha dato la vita per me, per te. Allora ho pensato di chiedere perdono e di chiedere a Gesù: tu che parola ci vorresti scrivere in questo cuore? E mi è venuta in mente questa parola: grazie, grazie. Ho capito una cosa: io non ero libera di scegliere cosa vivere, non dipendeva da me. Ero solo libera di scegliere come viverlo. Todo por amor, tutto per amore. E allora questo crocifisso in alto all'iscrizione Gesù Nazareno, re dei giudei, in basso poggia su un mondo per dire che lui muore per l'umanità intera, ai piedi ha una corona regale che ricorda che lui è re, un re venuto a servire. Allora portatevi a casa questa frase di Madre Speranza, che il Signore la scolpisca nel cuore di ciascuno di noi. Lei dice così: magari in una comunità, magari in una famiglia, tutti fossero disposti a cedere i propri diritti. Allora sì, che circolerebbe l'amore che circola nella famiglia di Nazareth, perché l'unico desiderio sarebbe quello di cercare la felicità di chi ci è accanto, non la nostra. E allora questi sono Santa e Andrea, sposati lì, quattro figli allora, oggi cinque, solo che Andrea non è più tra noi dal 15 settembre dello scorso anno, morto sulle spiagge di Fermo, improvvisamente per un infarto. Qualcuno di voi li conoscerà? E lì, in questo primo gennaio 2010, scrive a Santa: Santa, io non ho altro da desiderare che vivere con te i bambini, solo chiedo a Gesù di essere un marito e un papà sempre più a somiglianza sua. E allora ho scritto l'ultimo articolo, si intitola Come fare ad essere felici, perché se lo chiede Andrea, e Andrea risponde: basta fidarsi di colui che ci ha amato, essere pronti a portare con il sorriso sulle labbra la croce, dissimulando magari per il bene dell'altro. E allora loro sono stato davvero trasparenza di un amore più grande, e Santa dirà: aiutatemi ora a vivere la vocazione nella vocazione, è arrivato per me il momento di vivere ciò in cui con Andrea abbiamo creduto, la vita eterna. E così su questo mondo è appoggiato un libro, c'è scritto: amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Come tradurre questo amore nella vita nostra di tutti i giorni? Lo faccio con altre due coppie, Roberto e Roberta, Alessandro e Francesca, accomunati da una stessa storia, l'una di Como, l'altra di Torino, che due coppie senza figli, non ho conosciuto persone più feconde, e due coppie senza figli, qui sono mancate Roberta e Francesca, 36 anni e 35 anni, lo stessa malattia, una storia analoga proprio. E quando Roberto saprà che Alessandro sta vivendo la sua esperienza, gli scriverà così attraverso di me, gli scrive un'email il 24 febbraio di quest'anno e gli dice: sai, ho vissuto quello che stai vivendo te, non c'è bisogno che dica

nulla, solo voglio dirti che dobbiamo aggrapparci al Signore, perché Lui ha un progetto su di noi. E Madre Speranza dice, apre le virgolette e gli scrive una frase della madre. La madre dice così: la scienza dell'amore si apprende nel dolore. Tanto più si soffre, tanto più si ama. E prosegue Roberto: a noi non deve importare di essere nella prova. Ciò che ci deve importare è la gloria di Dio e la nostra santificazione. E così loro sono stati davvero trasparenza di un amore più grande. Quando Gesù, io dico, si invita a casa nostra, o meglio, quando ci avvicina alla croce, è come se ci dicesse: ognuno può mettere il suo nome, io posso mettere il mio. Marina, voglio venire a mangiare la Pasqua a casa tua. Perché Lui ci ha detto che quando sarebbe stato innalzato da terra, ci avrebbe attirato a sé. Allora non c'è un altro luogo per vivere l'intimità con Gesù che la croce, che diventa un dono, può diventare un grazie, come ci dice anche Papa Francesco. Io ricordo il momento in cui ho intuito di avere il secondo tumore. Sapevo che mi avrebbe portato su una strada in salita. Avevo con me un crocifisso e l'ho stretto fra le mani e ho pensato: ora insieme saliamo questa salita. E se vi dico, l'esperienza più grande che ho fatto è un'esperienza di intimità con Gesù, che poi ti regala, laddove sfigura un corpo che non si riconosce più, che qualcuno si vergogna anche ad avvicinare, fa finta di niente, ti vedono che stai male, magari hanno paura, si imbarazzano. E invece, come ho visto io in tante persone, in Francesca, in Roberta, il Signore, dove sfigura un corpo, Lui vuole trasfigurare il cuore. Lui ci vuole donare qualcosa che non possiamo neanche immaginare. E così la madre dice: Dio è un padre che perdona, dimentica, non tiene in conto, che ci ama di un amore instancabile, come se non potesse essere felice senza di noi. Ci viene dietro come uno straccivendolo che ci chiede l'elemosina dei nostri 4 stracci vecchi. Il vestito nuovo ce lo vuole dare Lui. E allora questo, lei dice, Gesù tra noi ama di più l'uomo più perverso, il più miserabile, il più abbandonato. Lui lo ama con una tenerezza immensa. È per Lui un padre buono e una tenera madre. Per capirlo, Don Esteban Ecai, un sacerdote con un caratteraccio, che muore, e le suore pensano: oh, questo vedrai il purgatorio che si dovrà fare con questo caratteraccio che ci aveva. Gesù appare alla madre e le dice così: Don Esteban è già in paradiso con me, perché voi gli avete contato tutte le volte che ha sbagliato. Io invece gli ho contato tutte le volte che ha cercato di essere migliore, anche se non c'è riuscito. Eh già, il Signore guarda il cuore, il Signore guarda l'intenzione. E così, quando è stato consegnato alla madre questo crocifisso, ha deposto al processo una suora sotto giuramento e dirà: Gesù ha promesso di dare un premio allo scultore. Chissà che cosa. Il paradiso. La morte non è l'ultima parola. La morte ci squarcia le porte della vita eterna. E prima o poi ci auguriamo che sarà il premio per ciascuno di noi. E poi Gesù promette a chiunque si fosse inginocchiato davanti a questa immagine di concedere le grazie di cui ciascuno aveva bisogno. E allora dove si incontra Gesù? La madre dice: soprattutto nel sacramento della riconciliazione, dove tutto un Dio abbraccia il figlio che torna, e in quello dell'Eucarestia, dove tutto un Dio si dona a noi per trasformarci in Lui. E così magari anche tra noi ci possono essere coppie che in obbedienza alla Chiesa non possono accostarsi ai sacramenti. L'obbedienza è la prima virtù, ma nel cuore di Dio e nel cuore della Chiesa c'è posto per tutti. E Gesù vuole guarire il cuore di tutti,
attraverso la mensa della parola, l'adorazione eucaristica, la comunione spirituale, la preghiera. Questa è la tomba di Madre Speranza, che è fatta in un modo strano, come diceva qualcuno che è qui in mezzo a noi, quasi non si riconosce che è una tomba, ma se vedete è come se il padre

santuario dedicato al mio amore misericordioso, ma sappi che io voglio servirmi di te come vuole servirsi di ciascuno di noi, per grandi cose. Però ho scelto te perché sei lo strumento più inutile che ho trovato, perché si veda che quanto realizzerai non può essere opera di una creatura umana, ma è opera mia. E allora guardate com'è fatta questa tomba. Gesù prosegue e le dice: il seme, per portare frutto, deve essere messo sottoterra. Ci deve piovere, nevicare, battere il sole, deve nascere la spiga. La spiga va mietuta, va separata la crusca dalla farina. La farina va impastata con acqua, fatta lievitare, cotta al forno e può diventare pane per i fratelli. Speranza, io voglio che passi attraverso tutta questa elaborazione perché voglio servirmi di te come alimento per i fratelli. Allora guardate com'è fatta questa tomba. Se il chicco di grano, che è lei, caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Lei è stata sepolta sotto il pavimento, ora nella fecondità della morte lo sta gonfiando e il frutto siete voi, il frutto siamo noi. Lei, se vi avesse incontrato come incontrava i pellegrini, vi avrebbe detto: hijo, hija, a ser santa, figlio, figlia, a farti santo, a farti santa. E lei, la prima di 9 figli, nata in una baracca, mai andata a scuola, mandata a servizio a casa del parroco, lì impara per provvidenza di Dio dalle sue sorelle a leggere e scrivere. L'alluvione le porta via la baracca insieme a un fratellino, entra in un convento che il nome è già tutto un programma, le figlie del Calvario. Sarà calunniata, non capita per i suoi fenomeni mistici, straordinari, le stigmati, le bilocazioni, i sudori di sangue. Ma non sono questi la cosa più grande sua. La cosa più grande sua è che ha lasciato entrare Dio nella sua vita per trasmetterlo ai fratelli, l'ha lasciata triturare per essere pane. Io, avete sentito, opero con le famiglie e qualche volta gli dico: sapete, noi siamo dei morti di fame. Non perché c'è la crisi, forse anche per quello, ma perché tra di noi, anche in casa, non sappiamo avere relazioni che nutrono il cuore, che sfamano la fame di felicità e di amore dell'altro. E allora lei ha voluto essere, è partita 100 anni fa da casa, con la sua valigia, che non è questa, è solo un simbolo, ma e il 15 ottobre del 14 per essere una grande santa come Santa Teresa d'Avila. E quando gli viene la tentazione di lasciare questo convento perché era entrata per farsi santa ma non ci aveva trovato l'amore, ha l'umiltà di parlarne con il vescovo e il vescovo le dirà: c'hai presente una scopa? La scopa non si preoccupa di come la trattano. Allora lei dirà così: io da quel giorno ho cercato di servire come una scopa, senza preoccuparmi se mi tiravano di qua o mi tiravano di là, mi usavano per questo o mi usavano per quello, preoccupata solo di raccogliere la spazzatura. Quante volte anche in casa noi ci lasciamo buttare in faccia e buttiamo in faccia la spazzatura all'altro. Ecco, se diventassimo capaci di raccoglierla. La madre ha amato le famiglie, ha amato i bambini, li riceveva, li accoglieva e lei ha voluto essere la portinaia del buon Gesù, colei che apre la porta, guarda chi c'è, sente che vuole e poi va dal padrone di casa a raccontargli tutto. E la sua santità è passata per le piccole cose, è una dispensa questa, di tutti i giorni come la nostra, deve passare attraverso la vita di tutti i giorni. E quando la vita si è fatta difficile, fiat, si compia in me la tua divina volontà, costi quello che costi. E allora ha voluto una casa a Colle Valenza dove i pellegrini potessero essere accolti per fare l'esperienza di famiglia. E il pozzo, un'acqua particolare, dove anch'io in quel famoso giorno che vi ho detto ho scoperto il tumore, sono andata di me.

0: immergermi, perché Gesù dice con un segno di croce tracciato con il piede che lì deve scavare, dove c'è questo pozzo. Sgorgerà un'acqua, è l'acqua dell'amore misericordioso. Ci sono delle piscine dove tante persone vengono a immergersi e lui dirà così: decreto a quest'acqua e alle piscine sarà dato il nome del mio santuario. E tu devi inculcare nel cuore e nella mente di tutti quelli che avvicinerai che usino quest'acqua con fede ed amore, sicuro che servirà di refrigerio al corpo e di salute all'anima. E per guarire le malattie che la scienza umana non riesce a curare. E allora questo è un presepe poliscenico che ci dice la storia della salvezza. Gesù, il Yahweh, ci ha salvato. Noi, la nostra storia diventa un'incarnazione, una storia sacra che può salvare i fratelli. Questa Via Crucis, la madre l'amava. Io dico sempre, la vita è fatta di incontri. E ci sono degli incontri che ce la cambiano, soprattutto quello con Cristo. E allora, il tempo ormai sta finendo, vi voglio dire di un incontro che c'è stato speciale a Colle Valenza. Compimento di una profezia. La notte scorsa mi è stato detto, era il 9 settembre 65, un giorno il vicario di Cristo verrà a visitare il suo santuario. Ascoltate, è la voce di Madre Speranza in spagnolo, spero si senta bene.
1: Io so che un dia il vicario di Cristo vendrà a visitar el santuario de su amor misericordioso.
2: Un uomo venuto d'amore.

0: ritroviamo il cuore, in un attimo capiamo che cosa è importante nella nostra vita, così come è stato quando abbiamo temuto di perdere Giovanni Paolo II. Lui ha voluto andare a Colle Valenza, vedete, bacia la madre seduta su una sedia a rotelle, un corpo consumato, 88 anni, consumato dal dolore, ma un gigante in santità, e dice grazie a questa grande donna che ha annunciato al mondo l'amore e la misericordia, come lui aveva scritto nell'enciclica un anno prima. Io auguro davvero che anche a noi, e chi è stato a Colle Valenza o chi ci verrà, che possa accadere quanto è accaduto a lui, perché 20 anni dopo lui, che ha girato il mondo intero, si ricorda di quel viaggio e dice, scrive: ricordo con commozione il pellegrinaggio che ho avuto la gioia di effettuare al santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza 20 anni or sono.
1: Don Primo Martino.
0: Perché lo ricorda? Lo dice lui. Fu quello il mio primo viaggio apostolico dopo l'incidente del 13 maggio in piazza San Pietro. Quando il dolore diventa carne della nostra carne, ricordiamo tutto. E lui, come dice, ritorna in spirituale pellegrinaggio a Colle Valenza. Mi inginocchio insieme a voi e contemplo il grande suggestivo crocifisso. È tornato per dire grazie. Ha dichiarato venerabile la madre, che il 31 maggio è stata beatificata, e concludo così. Ognuno possa portarsi a casa il tutto per amore di Madre Speranza, e vi saluto come lei salutava i pellegrini. Il Signore vi doni salute e pace.
1: Sì. Salutiamo la dottoressa Marina Berardi, del dono che ci ha fatto. Ha partecipato anche al lungo iter di beatificazione di Madre Speranza. L'ha donata a noi, a tutta la Chiesa del mondo. Madre Speranza, la donna della misericordia, l'amore misericordioso. Grazie Marina.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ecco, invitati da Maria, ma al terzo congresso regionale Discepoli della Divina Misericordia Marche, 26 ottobre, nella tematica La nuova evangelizzazione si fa in ginocchio, con le mani che bucano il cielo, lo ripeto, l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla mia misericordia. Dal diario di Santa Faustina Kowalska. Ci accompagnano Santa Faustina Kowalska, Beata Madre Speranza, coloro che ci hanno introdotto in questo periodo, nel nostro tempo, a far sì che la misericordia sia la tematica fondamentale, tematica direi che segna il nostro rapporto con Dio, la misericordia firmata da Papa Francesco. Questa sarà la riflessione che porteremo durante la giornata, dove tanti ospiti verranno qui sul palco e presenteranno le loro esperienze, diverse esperienze a largo raggio di vita ecclesiale, ma di impegno anche nel mondo, soprattutto per ciò che concerne la famiglia.
1: Dice Gesù a Sor Faustina: l'umanità non troverà pace finché non si rivolgerà con fiducia alla Divina Misericordia.
0: Ecco qui che sale sul palco Don Primo Martinuzzi. Nato nel 1951, laureato in medicina e chirurgia, matura a 40 anni la scelta di essere sacerdote e nel 91 viene ordinato nella diocesi suburbicaria di Palestrina. Attualmente è parroco a San Pietro Apostolo, rettore del santuario Regina della Pace di Serrone, dove è stata inaugurata anche la Casa San Giuseppe, che accoglie giovani con problemi psichiatrici. In qualità di direttore dell'ufficio di pastorale sanitaria, tiene incontri di preghiera e colloqui di discernimento presso il centro Nostra Signora di Fatima. Uno sguardo al cielo, uno sguardo alle emergenze dell'umanità, così lo possiamo descrivere il nostro fratello che qui a noi farà la sua bella testimonianza. Don Primo Martinuzzi, grazie.

Se io lo tengo in mano preferirei. Buona giornata a tutti. Chiediamo ai santi di aiutarci. La Mamma Celeste ieri sera nel suo messaggio ci ha invitato

invitati a chiedere nella preghiera l'intercessione di tutti i santi, la Mamma Celeste è la Madre della Chiesa, è rispettosa della liturgia, sa benissimo che da venerdì, con i primi vespri, entriamo nella solennità di tutti i santi. Ecco, carissimi, noi chiediamo allo Spirito Santo, è Lui che ha fatto tutti i santi e che ci guida come figli di Dio in questo cammino di santità. Chiediamo a Lui che ci metta nel cuore, nella mente, quelle parole che possono essere di edificazione per ciascuno di noi. Siamo qui nel Suo nome, nel nome di Gesù, siamo qui come figli prediletti della Mamma Celeste che ci vuole far diventare apostoli di pace nel mondo in cui viviamo, all'interno della Chiesa. Ma siamo anche consapevoli che siamo in una grande battaglia. La Mamma Celeste il 25 di agosto scorso ci ha lasciato questo messaggio: cari figli, pregate per le mie intenzioni, perché Satana desidera distruggere il mio piano che ho qui e rubarvi la pace. Perciò, figliuoli, pregate, pregate, pregate, affinché Dio possa operare attraverso ciascuno di voi. Se non siamo coperti dalla preghiera, anche mentre stiamo facendo il bene, possiamo essere deviati. Purtroppo, carissimi, devo ribadire questa notizia che abbiamo avuto ieri, che una giornata mariana, nel nome della Regina della Pace, a Fiuggi, è stata ieri bloccata dal vescovo di quella diocesi, perché gli organizzatori di questa giornata evidentemente non hanno rispettato quelle che sono le indicazioni del Magistero, della Chiesa. Si può organizzare una giornata facendo stampare dei dépliant, dei manifesti, scrivendo che sono invitati Tizio, Caio e Sempronio, e queste persone manco erano state avvisate, il vescovo stesso. Vedete? Satana desidera distruggere il mio piano che ho qui e rubarvi la pace. Dobbiamo essere molto attenti a seguire veramente lo Spirito Santo nella nostra vita cristiana e anche nelle nostre partecipazioni a queste giornate di preghiera, di riflessione, a riguardo della nostra vita cristiana, della nostra vera devozione mariana. Dunque, mentre mi preparavo per dare questa testimonianza, ecco, sotto gli occhi, in risposta a questo messaggio della Mamma Celeste, mi sono arrivate le parole del Salmo 56, che vogliamo far nostre. Pietà di me, o Dio, in te mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo il mio cuore, oh Dio, saldo il mio cuore. Ecco allora, carissimi, dobbiamo

essere consapevoli che mentre camminiamo insieme con la Mamma Celeste, madre e maestra della Chiesa e madre e maestra della vita cristiana di ciascuno di noi, dobbiamo essere consapevoli che stiamo vivendo in tempi di difficile combattimento spirituale e dobbiamo armarci. La Mamma Celeste ci ha detto innanzitutto che dobbiamo armarci tenendo con noi i cinque sassi che già colui che sarebbe diventato il re Davide aveva con sé quando dovette affrontare il gigante Golia. Anche noi abbiamo questo gigante che ci ostacola nel cammino della santità e dobbiamo avere gli strumenti che la Mamma Celeste ci ha indicato. Che cosa sono questi cinque sassi? Io vi parlo anche perché sono l'esorcista della mia diocesi di Palestrina da 6 anni e quindi i combattimenti sono di ogni giorno e sono a volte di corpo a corpo con le persone che la Mamma Celeste mi manda e che chiedono aiuto. E allora dunque, quali sono questi cinque sassi? Noi lo sappiamo, ma dobbiamo riflettere più in profondità. L'Eucaristia, la parola di Dio, la confessione, il Santo Rosario, la preghiera allo Spirito Santo, la penitenza, l'ascesi, fino al digiuno a pane e acqua, per chi non ha gravi problemi di salute. Proviamo a entrare però in profondità, perché a nulla varrebbe elencare i cinque sassi se noi questi strumenti, questi rimedi spirituali non li usiamo adeguatamente. Possiamo anche essere armati, ma le armi vanno usate con una preparazione adeguata. Dunque, vediamo l'Eucaristia. A che punto stiamo noi nel nostro rapporto con Gesù presente nell'Eucaristia? Sentite che cosa dice Gesù a un'anima mistica che è sepolta qui a Torrette di Ancona, Madre Carolina Venturella, l'ispiratrice dell'opera dello Spirito Santo. L'Eucaristia, dice Gesù, è il grande mistero d'amore di Dio per gli uomini, è la manifestazione più stupenda e meravigliosa. Con questo dono Dio non ha riservato più nulla per sé, ma tutto si è dato all'umanità. Ed ecco quanto è grande il mio desiderio, che le anime vengano a me, vengano al mio cuore, le anime per le quali ho tutto sacrificato, nulla risparmiando di quanto mi era di più caro, pur di attrarle al mio amore. Ora sembra invece che l'umanità vada nauseandosi del grande dono della mia reale presenza su questa terra. Come sta Gesù nei tabernacoli delle chiese dei nostri paesi, delle nostre parrocchie? Sta chiuso a chiave dentro il tabernacolo, dentro delle chiese chiuse a chiave, dove i fedeli si presentano ogni quanto davanti a Lui ad adorare. Carissimi, usare l'arma dell'Eucaristia vuol dire adorarlo ogni giorno, innanzitutto ricevendolo, partecipando alla Santa Messa e partecipando all'Eucaristia. Ogni giorno, oggi, i veri figli di Maria vanno a messa tutti i giorni, non solo la domenica, e adorano Gesù Cristo ogni giorno, non solo la domenica. Questo vuol dire usare adeguatamente il sasso vincente che abbatte il Golia, e cioè un rapporto intimo.

intimo con Gesù Cristo presente nell'Eucaristia, fonte e culmine della nostra vita cristiana. Allora facciamoci questa domanda: a che punto stiamo noi con l'Eucaristia? Le nostre riunioni di preghiera mariane non sono mica turismo religioso, sapete? Perché se noi torniamo a casa da queste giornate di spiritualità e continuiamo con una vita tiepida e continuiamo con una vita superficiale dal punto di vista cristiano, allora noi siamo più colpevoli di quelli che oggi, invece che venire ad ascoltare la parola di Dio e la testimonianza che la Mamma Celeste vuole offrirci attraverso i suoi testimoni, e sono nelle grandi cattedrali del consumismo, i supermarket, che sono delle vere cittadelle dove le persone vanno alla domenica e passano le loro giornate, lì trovano tutto, trovano i pasti, trovano le belle cose del mondo, eppure hanno un'anima caratterizzata dal carattere battesimale, dal carattere crismale, sono pure anche sposati in chiesa, eccetera. Tornano a casa, sono vuoti, ancora più vuoti di come lo erano quando sono usciti. Ma noi da questa giornata di spiritualità che cosa prenderemo? Saremo capaci di fare propositi di andare in chiesa tutti i giorni, di ricevere Gesù e Eucaristia tutti i giorni? E poi ancora, la preghiera. Quanto preghiamo? Come prete, come parroco, confesso tante persone. Una sfilza di peccati, ma non si dice com'è la propria vita di preghiera. Quando andiamo a confessarci, ecco il secondo sasso, la preghiera. Quando andiamo a confessarci, diciamo com'è la nostra preghiera e chiediamo perdono per una nostra preghiera che non è il pregare sempre senza stancarsi dalla mattina alla sera. Eppure, dimmi come preghi, ti dirò come vivi la tua vita cristiana. E dimmi come vivi e io ti dirò come preghi. Dobbiamo crescere nella preghiera. Allora quel sasso tra i cinque che la Madonna ci ha insegnato per poter essere vittoriosi nel combattimento di ogni giorno sarà un'arma usata in maniera efficace per crescere nel cammino della santità. E poi ancora la parola di Dio, terzo sasso, o se volete dovremmo mettere al primo posto. Che rapporto abbiamo con la parola di Dio, carissimi? Quale familiarità con la parola di Dio? Lampada per i miei passi e la tua parola, o Signore, luce sul mio cammino. Le tentazioni nel combattimento spirituale si vincono perché lo Spirito Santo attinge al deposito della nostra memoria quella parola di Dio che in una familiarità quotidiana abbiamo introiettato, e nel momento opportuno, come arrivano le ispirazioni del demonio, arriva la risposta dello Spirito Santo attraverso quel versetto della Sacra Scrittura che, essendo parola di verità, neutralizza la menzogna, la suggestione di quel desiderio, di quel pensiero, di quella passione che si profila nella nostra mente. È così che si combatte in maniera vittoriosa le tentazioni di ogni giorno. Come esorcista vi posso dire che oggi è cresciuto il livello delle tentazioni della carne. Sì, perché San Giacomo ci ricorda che non tutte le tentazioni vengono dal demonio, ma molte vengono dalle nostre passioni,
disordinate a causa del peccato originale, cancellato con il battesimo, che pure abbiamo ricevuto, comunque rimane la concupiscenza. E le tre concupiscenze, la superbia della vita, la peggiore di tutte, che noi trascuriamo, gli attaccamenti disordinati a persone, a creature, alle quali diciamo di volere bene, ma in realtà diventano degli idoli. Così ci dice la parola di Dio di oggi, la sentiremo durante la Santa Messa. San Paolo dice: quando vi siete convertiti dagli idoli per servire il Dio vivo e vero? Ecco gli attaccamenti disordinati. Anche a mio marito, anche a mia moglie, anche ai miei figli, anche al lavoro, anche alla salute, possono diventare idoli se non mi permettono di mettere Dio al primo posto. E quindi non posso andare a pregare e in chiesa tutti i giorni, perché ho troppi impegni. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri che in 24 ore di una giornata noi non riusciamo a trovare quella mezz'ora, quei tre quarti d'ora per andare in chiesa? Io vorrei che, se c'è qualcuno che ha dei dubbi e mi dice: io non posso materialmente ad andare alla messa tutti i giorni, venga da me. E io sono certo che con l'aiuto dello Spirito Santo lo aiuterò a trovare la soluzione. Perché quando 30 anni fa io ebbi la chiamata al sacerdozio, dopo che già da 8 anni lavoravo come medico, mi trovavo ad avere 6 lavori contemporaneamente. Lavoravo in 2 luoghi diversi, in 2 città diverse, distanti 100 chilometri l'una dall'altra. A Eraclea, in provincia di Venezia, ero ufficiale sanitario, medico scolastico e medico fiscale. Poi facevo 100 chilometri e andavo a Torreglia, in provincia di Padova, nei Colli Euganei, e lì ero medico di famiglia, medico scolastico anche lì, e 2 notti alla settimana andavo a fare il medico di guardia di notte, le guardie di notte. Ma quando il Signore mi fece capire che dovevo andare alla messa tutti i giorni, io dissi: ma come faccio con tutti questi impegni che ho, di giovane medico che sta cercando di impostare la sua vita per formarsi una famiglia? Per 15 giorni, controllando gli orari delle messe di una decina di chiese di tutti i paesi d'intorno, cominciai ad andare alla messa tutti i giorni, un po' la mattina, un po' il pomeriggio, a seconda degli impegni che avevo. Poi dopo 15 giorni capii che era impossibile andare avanti così. Trovai una messa alle 7 della mattina, andavo alla messa e poi cominciavo la mia giornata di lavoro. Voi mi direte, ma nei nostri paesi non c'è la messa la mattina presto, non c'è la messa la sera tardi. Bene, chiedetelo ai vostri parroci, andate a disturbarli come la vedova inopportuna. Se non vi ascolteranno per le loro buone intenzioni, vi ascolteranno perché li avrete disturbati troppo. Vi dico io, fate ascoltare lo Spirito Santo che si muove con forza nel vostro cuore e vuole portarvi Gesù tutti i giorni nella vostra vita, vuole entrare tutti i giorni nella vostra vita. Dipende da voi e dal vostro zelo. Io questa esperienza ho fatto e dopo 6 mesi di messa tutti i giorni il Signore improvvisamente mi fece capire a 33 anni che mi chiamava ad essere sacerdote, e dopo 7 anni, a 40 anni, sono diventato sacerdote. Ma non per lasciare la professione medica, perché poi mi ha fatto capire che
Il mio ministero sacerdotale sarebbe stato legato alla mia professione medica, soprattutto alla specializzazione in psichiatria. E adesso aiuto sacerdoti in difficoltà, seminaristi in difficoltà, giovani in difficoltà, con l'aiuto della scienza e della fede insieme. Questo è un miracolo che Gesù ha fatto da questo contatto con Lui presente nell'Eucaristia, portato avanti tutti i giorni. Quali miracoli nella vostra vita se voi vi nutrite di Eucaristia tutti i giorni? Quali miracoli? Oggi c'è bisogno di cristiani che siano dei veri cristiani. La battaglia è troppo dura, carissimi. Oggi non rimarranno in piedi i cristiani tiepidi. Un altro attacco del demonio, anche questo conosciuto ieri, mi è capitato tra le mani il libro di Antonio Socci, Non è Francesco. La Chiesa nella grande battaglia si mette in dubbio la liceità della elezione di Papa Francesco, il che vuol dire che si insinua nella Chiesa una spaccatura terribile. Come si può reggere a queste tentazioni se noi non siamo forti nella preghiera? Quante anime saranno scandalizzate, confuse, divise oggi? Ora la Mamma Celeste ci ha avvisato il 25 di agosto, ma l'ha fatto tante volte in questi 33 anni. Satana vuole distruggere il mio piano che io porto avanti da qui, da Medjugorje. È un piano che riguarda l'umanità intera, è un piano che riguarda la Chiesa dei nostri tempi, è un piano che riguarda il percorso di santità di ciascuno di noi. E allora ciascuno di noi deve difendere questo piano che la Mamma Celeste ha per la nostra vita di santità. E difeso il piano di Maria nella nostra vita, noi andremo ad aiutarla a portare avanti il suo piano per la parrocchia dove siamo inseriti, per la diocesi dove siamo inseriti, per tutta la Chiesa universale alla quale comunque siamo ognuno di noi mandati con la nostra vita di testimoni di santità, di testimoni di fede, di testimoni di carità, di testimoni di speranza. Il Papa dice che bisogna uscire dalle chiese, dalle famiglie, che sono le piccole chiese domestiche. Oggi è tempo di missione, di testimonianza santa, perché oggi è tempo di martirio, perlomeno del cuore. E non dobbiamo aver paura, nel rispetto umano, di essere calunniati, di essere criticati, di essere derisi. Questo è il martirio che oggi è assolutamente necessario per portare avanti quella testimonianza che la Mamma Celeste vuole portare avanti attraverso di noi e che lo Spirito Santo, spirito di profezia, vuole portare avanti attraverso ciascuno di noi, perché con il battesimo siamo tutti profeti, re e sacerdoti. Vai anche tu a lavorare nella mia vigna, dice quel padrone della parabola evangelica a quegli operai che fino alle 5 del pomeriggio erano stati senza far niente perché nessuno li aveva chiamati a lavorare. Oggi nelle nostre parrocchie, a qualunque età, si può lavorare e c'è la necessità di lavorare. Giovani, giovani adulti, sposi, anziani, nonni, vedete il Papa come chiama tutti a mettere a disposizione della Chiesa i tanti doni che lo Spirito Santo ha dato a ciascuno di noi. Sono tempi forti, dunque, Eucaristia tutti i giorni, parola di Dio veramente vissuta in una familiarità quotidiana. Abbiamo qui questo convegno organizzato
anche con il patrocinio della Shalom, c'è quel messalino quotidiano che è un capolavoro da tenere.

avere in tasca da donare a tutti, ma quando i vostri familiari compiono gli anni e festeggiate il compleanno, regalate i messalini quotidiani, regalate agli amici, con 4 euro potete fare un lavoro meraviglioso di evangelizzazione. Questi sono i tempi in cui ogni cristiano deve conoscere a menadito la parola di Dio e lasciarci guidare dalla parola di Dio. Dunque, poi noi abbiamo una caparra, ed è la caparra dello Spirito Santo, dal giorno del battesimo. Caparra che è la sicurezza di andare in paradiso, se noi siamo consapevoli di non perdere questa caparra, perché non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi come in un tempio. Proprio questa mattina, venendo in macchina da Roma con le persone che mi accompagnavano, dopo aver recitato i nostri rosari, che bello pregare il rosario insieme e fermarci nella enunciazione dei misteri, facendo sì che quei quadretti evangelici che sono i misteri del rosario diventino motivo di condivisione e di testimonianza della nostra fede, diventino una risonanza in cui tutti coloro che recitano il rosario condividono quello che quel mistero sta dicendo per la propria vita. Dunque, una persona mi diceva: ma io, dice, mi sto impegnando a vivere bene i primi 9 venerdì del mese, secondo le indicazioni di Gesù a Santa Margherita Maria Lacocque. Dice: perché mi è venuto in mente, andando alle tre fontane a Roma, che Bruno Cornacchiola, questo anticlericale, chiese alla Mamma Celeste come mai lui aveva avuto quella conversione prodigiosa, e la Madonna gli ha detto: ma tu non ti ricordi, Bruno, che quando eri piccolo tua mamma ti ha portato a fare i primi 9 venerdì del mese, e anche se tu eri riluttante comunque ci sei andato in forza della grazia di quei primi 9 venerdì del mese. Io ho potuto intervenire nella tua vita e salvare la tua anima. Ma li abbiamo fatti noi i primi 9 venerdì del mese, o i primi 5 sabati del mese, in riferimento alle promesse che la Madonna ha fatto quando a Lucia nel 1925 ha annunciato la devozione al suo cuore immacolato? Carissimi, vorrei dirvi tante cose, vorrei dirvi che oggi per combattere il male sono necessari tutti e 5 i sassi, anche questa generosità nell'offrire qualcosa il mercoledì e il venerdì. Non tutti si sentono di fare il pane e acqua, ma almeno in quei giorni un piccolo segno di amore verso la Mamma Celeste, e anche di rispetto per tutti quei cristiani che in tutti questi anni hanno accettato questo consiglio della Mamma Celeste di offrire qualcosa in espiazione dei nostri peccati e in espiazione dei peccati dell'umanità, in comunione con Gesù Cristo. Offriamo senza brontolare, almeno il mercoledì e il venerdì, i nostri dolori, i nostri affanni, le contraddizioni, le offese, le fatiche della vita. Anche questo è digiuno che la Madonna gradisce, è un insegnamento quello che fa la Madonna nella nostra vita. Dunque, carissimi, concludo. La mia esperienza di medico psichiatra, psicoterapeuta, in una comunità che in questo momento c'è a Serrone, di 50 persone, di cui 35 giovani, ragazzi e ragazze con grosse problematiche psichiatriche, che le famiglie ci hanno affidato

questa che ci vuole scienza e fede insieme, perché io nella mia vita di sacerdote, nella mia esperienza di psichiatra, incontro tante persone che hanno una patologia della fede, e hanno una patologia della fede, cioè una vita spirituale non ben solida, perché hanno delle problematiche psicologiche, psichiche, che non vogliono accettare, non vogliono riconoscere. C'è bisogno di uscire dalla confusione. La persona è una unità bio-psico-spirituale. Queste tre componenti, corpo, mente e anima, sono unite, inseparabili, inconfuse e immutabili, quindi non si possono confondere. I problemi della psiche vanno affrontati con l'aiuto della scienza medica, i problemi dello spirito vanno affrontati con l'aiuto di padri spirituali seri che ci aiutano e ci accompagnano. Possano queste giornate di spiritualità essere anche fonte di una maggiore consapevolezza nella necessità di mettere più ordine nella nostra vita, e non possiamo andare avanti da soli. Pregate perché il Signore vi dia un padre spirituale illuminato che vi aiuti a camminare più ordinatamente, e allora raggiungeremo di giorno in giorno una maturità umana, psicologica, affettiva, relazionale, e raggiungeremo anche la santità. Sia lodato Gesù Cristo.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo. C'è Gesù, il risorto, e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice.

da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Ma non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Salve, sono il padre Cesare Alejandro Pluchinotta, sono un sacerdote diocesano, ci troviamo nella chiesa di Sant'Anna in Vaticano. Io sono un sacerdote diocesano, come vi dicevo, sono psicologo specializzato in teologia della vita spirituale.

Oggi mi dedico alla predicazione dei ritiri spirituali, ritiri di guarigione interiore, ad aiutare le persone a crescere in questa guarigione integrale in Gesù. E vogliamo iniziare adesso con il canale Maria Vision una serie di incontri di guarigione interiore, di guarigione del cuore. Vogliamo crescere nella guarigione integrale che il Signore vuole fare in noi. Il Signore ci prende e con il suo amore ci trasforma. Questi incontri partiranno con 7 incontri con il Padre, 7 incontri con il Figlio Gesù Cristo e 7 incontri con lo Spirito Santo. Quindi 21 incontri, 21 puntate che noi seguiremo, dove ci incontreremo con la Santissima Trinità. E lasceremo che in questi incontri il Signore ci tocchi, ci trasformi, agisca in noi. Quindi siamo pronti per iniziare? Sì, siamo pronti per iniziare. L'incontro di oggi si chiama Un Padre Creatore. Un Padre Creatore. È il primo dei 7 incontri con il Padre. È la prima cosa che noi sappiamo del Padre del Cielo, che è un Padre Creatore. Un Padre Creatore. Il nostro Padre Dio, nell'esuberanza della sua bontà, ha deciso di creare ogni cosa. E ogni cosa, ci dice la Scrittura, è buona davanti ai suoi occhi. Ogni cosa che lui ha fatto l'ha fatta con amore, l'ha fatta con dedizione, l'ha fatta con tenerezza. Il Signore crea ogni essere e mantiene nell'esistenza ogni essere. Dio è amore, crea con amore e per amore fa la creazione. La creazione è un effluvio, una manifestazione dell'amore creatore e creativo di Dio. Nel libro della Sapienza ci si dice: hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi. Non guardi ai peccati degli uomini in vista del pentimento, poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue, Signore amante della vita. Guardate che meraviglia. Il Signore tutto quello che crea, lo fa con amore. Il Signore Dio è amore. Dio è amore. Questo noi lo troviamo nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 4, versetto 8. Dio è amore. E quando crea, lo fa per un'esuberanza, per un effluvio, per una abbondanza del suo amore. E quando ha creato ognuno di noi, non solo l'universo, non pensate solo alle stelle, alle galassie, alle grandi cose, persino le più piccole, le ha fatte con amore. E soprattutto il suo amore lo ha impresso in noi, in ogni persona, in ogni uomo, in ogni donna. Il Signore ha impresso il suo amore. E questa immagine il popolo di Israele la condensava nel candelabro delle 7 braccia, la menorah. Era un candelabro di 7 braccia d'oro che poggiava su un solo braccio, dove c'erano 7 lampade sempre accese. Ogni lampada, ogni braccio significava un giorno della creazione. È il Signore che sostiene tutto quanto nell'esistenza. Il Signore non solo crea, ma sostiene tutto quanto nell'esistenza. Se il Signore non sostenesse in questo momento me, io sarei ridotto al niente. Ogni cosa che esiste, perché Dio le sta dando in questo momento l'esistenza. Ogni esistenza proviene da Dio. Se Dio togliesse il suo sguardo di noi, saremmo ridotti al niente. Quindi la prima prova dell'amore di Dio è che noi siamo qui, che stiamo respirando, che siamo vivi, che esistiamo. Che ogni persona, noi, quelli che ci seguiranno per TV, stiamo qui ascoltando questo messaggio dell'amore di Dio. Dio ci sta sostenendo nell'esistenza, sostiene ogni esistenza con amore. E lo fa perché? Perché ama. Perché è grande il suo amore. Questa è una cosa meravigliosa. Dio ci guarda anzi con soddisfazione, perché nell'uomo il Signore ha voluto imprimere la sua immagine, non solo ci crea con amore come crea ogni essere, ma ha impresso in noi la sua immagine. Noi leggiamo nel libro della Genesi, il Signore ha creato l'uomo a sua immagine, nell'uomo il Signore si è compiaciuto. E quando dico l'uomo dico ogni donna, ogni bambino.

fino, ogni anziano, ognuno di noi. E soprattutto noi che oggi stiamo sentendo questo messaggio, se lo stiamo sentendo perché il Signore ci vuole far arrivare questa parola, questo suo ritornello che risuona da sempre. Io ti amo, io ti ho creato perché ti amo, perché ho pensato a te, perché ho pianificato.

0: Guarda con soddisfazione. Nel libro di Sofonia, del profeta Sofonia, nel capitolo 3, che piace molto a Massimo, nel versetto 17 dice: Il Signore tuo Dio è in mezzo a te, è un Salvatore potente, esulterà di gioia per te. Guardate con quanta gioia il Signore ci crea. Dice: È in mezzo a te, esulta di gioia per te. Il Signore non ti crea con disgusto, esulta di gioia per te. Come nei giorni di festa, ho allontanato da te il male perché tu non abbia a subirne la vergogna. Che meraviglia! Dio è Padre il Creatore, è Padre in quanto Lui dà la vita. In questo senso noi diciamo Dio è Padre, Lui genera la vita, la mia, la tua, ogni vita. In questo momento sta generando vita in noi, come nessun altro. Lui tutto. Tutto lo ha creato, ma ha disposto tanti eventi. Noi non possiamo immaginare quanti eventi, quante cose sono successe nella storia del mondo, dell'umanità, per far sì che ognuno di noi venisse alla vita. Il Signore ha custodito tante circostanze, tanti incontri, perché nascessero i nostri antenati, perché il Signore aveva in mente il progetto della tua vita, della mia vita, di ognuno di noi. Tutto questo stava nei piani di Dio, il Signore che crea con amore. Ognuno di noi è questo capolavoro di Dio. E vi invito a dirlo con convinzione. Io sono un capolavoro di
1: Io sono
0: Dio. Con convinzione, perché è vero questo. Io sono un capolavoro. È così. Magari ancora non lo sai o non sei stato in grado di impararlo, di vederlo. Alcuni lo dicono con poca convinzione, ma ognuno di noi è un capolavoro di Dio. Magari fin da piccolo o da piccola ti hanno fatto sentire di essere sbagliato. Tanti di noi siamo stati rifiutati dalle persone che ci dovevano dare accettazione, proprio da quelle persone che dovevano volerci bene e accettarci così come siamo. Questo è molto frequente e tanti di noi siamo cresciuti con la sensazione di essere come uno sbaglio o di dover dimostrare qualcosa perché non sono abbastanza, perché la mia vita deve essere qualcosa in più. Invece il Signore dice: Guarda, io ti ho fatto come un prodigio, tu sei il mio capolavoro, non devi dimostrare niente, io dimostro il mio amore in te, nella tua vita. Guardate che meraviglia, il miracolo della creazione. E Dio vuole cambiare, vuole guarire il nostro cuore, vuole modificarci, vuole cambiare queste memorie a volte un po' sofferenti che noi ci portiamo addosso. Dice nel Salmo 139: Tu mi hai fatto come un prodigio. Come dice? Tu mi hai fatto. Queste parti della Bibbia noi ce le dobbiamo imparare bene, perché sono meravigliose. E ripeterle, quando ci sentiamo sconfitti, quando ci sentiamo che le cose non vanno bene, quando ci sentiamo accusati, colpevoli, dire: Io sono il capolavoro di Dio, tu, Signore, mi hai fatto come un prodigio. Dice Salmo 139, versetto 14: Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Pensate voi la meraviglia dell'amore di Dio, che i nostri giorni già erano fissati in Lui, erano scritti in Lui ancora che esistesse nessuno. Quando nessuno sapeva della nostra esistenza, nemmeno nostra madre sapeva di essere incinta, il Signore già lo sapeva. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto. Quando nessuno ti conosceva, già Dio ti conosceva e sapeva di te e voleva la tua esistenza, la mia. Per questo oggi nella nostra preghiera ci tufferemo, faremo un tuffo in queste braccia del nostro Padre buono, del nostro Padre creatore. Lasceremo che il suo amore ci pervada, guarisca tutta la nostra memoria e e possiamo sapere

assaporare che abbiamo un padre che ci crea, che ci dà la vita e ce la dà proprio perché ci ama e perché ci vuole sostenere in questa vita, perché vuole fare grandi cose in noi. Io devo dare la mia testimonianza. Sono nato dopo la morte del mio fratello maggiore, che era molto piccolo, e i miei genitori, dopo questo evento drammatico, sono rimasti molto lacerati, in maniera tale che non volevano un altro figlio. E così sono nato io, in quelle circostanze. Magari i miei non mi volevano, e questo non volere, tante volte i genitori lo trasmettono ai figli. Man mano che passano gli anni uno si sente sempre di essere inadeguato, di occupare un posto nel mondo che non gli appartiene. Però il Signore ha guarito il mio cuore e mi ha dimostrato che la mia vita ha un senso. Un giorno in un ritiro spirituale io sentii proprio come se nuovamente vivesse il momento del mio concepimento. Il Signore mi diceva: io ho voluto la tua vita, magari i tuoi non l'hanno voluta. Magari si trovano in questa circostanza di sofferenza, perché tante volte le persone si trovano a passare delle sofferenze terribili, ma io ho voluto la tua vita, l'ho voluta così fortemente, tu la devi accettare. Così come io l'ho voluta, la devi volere anche te. Così come io la ho amata e la amo, la devi amare anche tu. E questa cosa ha guarito il mio cuore. Questa cosa mi ha trasformato interamente. Io prima ero una persona timida, una persona che non voleva mai restare al centro dell'attenzione. Praticamente mi nascondevo dalla vita. Da quel momento la vita per me è stata un regalo, un desafio, sto parlando in spagnolo, non si dice desafio, una scommessa, un'avventura da essere vissuta. Una cosa meravigliosa, vivere la vita in Dio. E oggi vogliamo accettare la vita che il Signore ci ha dato. Adesso faremo una piccola pausa e dopodiché faremo la nostra preghiera, lasciandoci andare nelle braccia di questo Padre d'amore, lasciandoci abbracciare dal nostro Padre e ricevendo la vita che viene da Lui. Amen.

0: Padre del Cielo, oggi vogliamo presentarci davanti a Te con riconoscenza. Vogliamo dirti grazie. Vogliamo ringraziare il Tuo immenso amore, tutto l'amore che hai messo in ogni Tua opera, che Tu ci metti in ogni Tua opera, in ogni cosa che hai creato. Tu sei il Dio creatore. Tu sei il creatore creativo, crei l'universo con amore, per amore, nella meraviglia dei suoi elementi. Grazie Padre per il dono della vita, di ogni vita, di ogni pianta, di ogni animale, di ogni essere presente in questa terra. Ma soprattutto grazie Padre per la creazione dell'uomo, per ogni uomo. Per ogni uomo, per ogni donna che Tu hai creato. A Tua immagine e somiglianza ci hai fatto, ci hai creato. Specialmente Ti vogliamo ringraziare. Ognuno di noi Ti ringrazia per il miracolo della propria vita. E ognuno di noi dica grazie Padre.
1: Grazie Padre.
0: Grazie Padre per il dono della vita. Grazie Padre che già prima della creazione del mondo pensavi a me, a ognuno di noi. Grazie Padre, perché pensavi a ognuno di noi in maniera unica, personale. Tu hai voluto la nostra esistenza, la mia esistenza. Tu vuoi la mia esistenza. E diciamo insieme, grazie Padre.
1: Grazie Padre.
0: Perché Tu vuoi la mia esistenza.
1: Perché
0: Tu vuoi fortemente la mia vita.
1: Perché Tu vuoi fortemente la mia vita.
0: Grazie Padre, grazie perché Tu ci guardi con profonda tenerezza, con tenerezza paterna. Grazie Padre del Cielo, perché nessuno

ci ha amato, ci ama o ci amerà come ci ami tu. Tu hai voluto fortemente il nostro cammino, il nostro percorso in questo mondo, desiderato la nostra vita sino al punto di volerla creare, dargli esistenza, sino al punto di far sì che i miei si conoscessero, che migliaia e milioni di cose fossero disposte perché un giorno io potessi venire al mondo, potessi essere concepito. Quanto grande, Signore, il tuo amore per me. Grazie Padre perché mi guardi con soddisfazione, con allegria, senza giudicarmi. Anzi, sei tu che mi hai fatto così come sono. E io sono il figlio delle tue delizie. Sei tu che mi hai creato nel segreto. Quando ancora mia madre non sapeva di me, tu già conoscevi la mia esistenza e ogni giorno della mia vita. Grazie Padre perché il messaggio del tuo amore oggi mi guarisce, mi consola, mi coccola, mi riempie di tenerezza. Guarisce il mio cuore da tante ferite che mi hanno lacerato nella mia storia. Il messaggio del tuo amore oggi mi guarisce dalla non accettazione che ho percepito fin dalla mia prima infanzia. Mi guarisce da tanti giudizi, dalle critiche. Il tuo amore mi guarisce dal rifiuto, da tante mancanze di amore, tanti vuoti che pesano sul mio cuore e che tu oggi stai colmando con il tuo amore di Padre. Nel tuo amore oggi posso contemplarmi e guardarmi anch'io in maniera diversa, con uno sguardo diverso, con uno sguardo nuovo, sapendo di essere un figlio amato, accettato, un figlio voluto, un figlio amato. Il tuo amore, Signore, oggi mi riempie di pace. Il tuo amore, Signore, oggi calma le mie ansie. Il tuo amore oggi ferma questa mia corsa disperata, struggente, che mi ha portato a mendicare amore e accettazione, facendo solo male a me stesso. Il tuo amore, Padre, guarisce il mio cuore, mi libera. Il tuo amore mi risana, mi perdona. Il tuo amore mi ridona la mia dignità. Il tuo amore mi ridona me stesso. Dammi la grazia di capire internamente quale grande tesoro si raccoglie. Dammi la grazia di capire internamente quale grande tesoro si racchiude nella tua paternità. Tu, Signore, mi hai creato con il tuo amore. Tu, Signore, mi dai esistenza con il tuo amore. Sei tu che mi hai creato, sei tu che mi hai voluto. Sono un prodigio delle tue mani e non posso che dirti grazie Padre, grazie di tanto amore e per quanto mi sia possibile anch'io voglio dichiararti il mio amore, dire io ti amo Signore, io ti adoro, io ti benedico, benedico il tuo amore su di me, la tua mano su di me, il tuo sguardo di tenerezza su di me. Grazie Padre.

0: ci benedica, custodisca il nostro cuore, il nostro Dio, il nostro Padre Creatore, il nostro Dio che ci ha fatto con immenso amore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ci vediamo la prossima settimana.

0: saliamo su questa macchina, una macchina magica, che è la musica. Con la musica possiamo andare dove vogliamo, possiamo uscire, possiamo fare viaggi nel presente, nel passato, nel futuro, in un altro luogo. Allora adesso ci facciamo aiutare da questi artisti straordinari che hanno voluto essere oggi insieme a noi e saliamo sulla macchina della musica. La musica ci porta anche vicino, tanto vicino alle nostre emozioni, al nostro cuore, alla bellezza e a Dio. Noi siamo qui per questo. Allora, lui è Giovanni Volpentesta, intanto salutiamolo.
1: Buongiorno.
0: Gianni Testa.
1: Quello è quello di battesimo.
0: Gianni Testa, cuore.
1: Andiamo
0: va bene,
1: con la
0: vai. Gianni Testa.
1: Grazie.

0: fantastici.
1: Gianni, come ci raccontava, è arrivata la carriera, è arrivato il successo, sono arrivati i soldi, è arrivata la bella vita da Cosenza a Roma, però poi qualcosa non funzionava più,
2: no,
1: vero?
2: Non funzionava più perché questo afflusso così di denaro, questo scatenarsi di richiami da tutte le parti, un ambiente un po' promiscuo, devo dire, ha cominciato a coinvolgermi, a sconvolgermi la vita, e di conseguenza mi sono ritrovato a non capire più niente di ciò che stava succedendo. Quindi i soldi arrivavano, andavano, non si capiva più niente, non riuscivo a essere più puntuale come prima, ero diventato un altro soggetto, proprio un'altra persona irriconoscibile.
1: Una persona, un tuo amico, Alessandro Greco, che in questo momento particolare della tua vita di cui ci stavi parlando è arrivato a bussare alla tua porta.
2: È venuto a bussare alla mia porta, cosa che non fanno tutti, perché quando vedono problemi e disguidi eccetera, la gente tende ad isolarti, a metterti da parte per non avere problemi. Invece lui mi ha preso per i capelli e mi ha detto: vieni un po' con me. Prima mi ha portato da padre Roberto, dove ho iniziato a parlare, a confessarmi eccetera, a parlare del rinnovamento dello spirito. Dopodiché mi ha portato alla preghiera che si fa a Piazza del Popolo, del rinnovamento dello spirito, e ho conosciuto subito tutti quanti, perché tutti conoscevano Alessandro, mi sono presentato eccetera eccetera. Già devo dire che vedevo c'era una Madonnina bellissima, azzurra, con questa aureola accesa. Io pensavo a fare le preghiere, ma non so perché, sembrerò scemo, ma quelle lucine si muovevano. Io vedevo quell'aureola che si muoveva. Vieni con me un po', vieni. E andiamo proprio sotto i piedi della Madonna, c'era San Giuseppe, andiamo sotto i piedi della Madonna, va bene. Lo sai una cosa? Cioè io ho un bambino con la fibrosi cistica. E ha cominciato a farmi sentire questo dolore dentro. Cioè, perché non fai un voto per me e ti levi e dai impegno alla Madonna, la cosa più importante che hai, perché questo bambino possa guarire? E io ci ho pensato, immediatamente sono andato a parare alla cosa più importante, ma non perché fosse d'oro, dico cosa, ma perché io avevo messo questo piercing per dispetto a mio padre, per il rapporto contrastante che ho sempre avuto con mio padre, per la dissonanza che c'era in casa. Era proprio un dispetto, perché ogni volta che tornavo a Cosenza noi litigavamo per questo piercing, e questa cosa per me era per dire: vedi, ho vinto io, ce l'ho fatta, è inutile che ci provi.
1: Un'imposizione della tua personalità.
2: Un'imposizione della mia personalità. Ho cominciato a lacrimare pensando a questo bambino che non aveva più di 15 anni di speranza di vita, e ho detto: ma che cos'è più importante, un mio capriccio o un bambino che sta per morire? Dico: ma cioè, sono veramente scemo. Comincio a levarmi questo piercing non voleva venire via, e dire che era un piercing che io levavo quasi ogni 2 o 3 giorni, perché cambiava la pallina, i colori, le cose. Ci ho messo un quarto d'ora. Claudio ha dovuto recitare 2 Ave Maria, un Padre Nostro, insomma, ha dovuto pregare molto. Non si staccava, era come incollato, sembrava incollato, una cosa pazzesca. L'ho preso, l'ho messo ai piedi della Madonna, e da quel giorno la mia vita ha cominciato pian piano a prendere le sue pieghe.

0: Grazie, bravi voi.
1: Dividere la nostra fortuna con gli altri e cercare di aiutarli.
2: Quindi grazie Gesù, grazie Maria.
1: Grazie Maria, grazie Padre Pio pure, c'è stato anche lui.
2: E grazie a te.
1: Grazie, a presto.
3: Io vorrei che voi poteste ascoltare il cuore che batte qui dentro, non qui, ma qui, che siete voi. Perché batte un ritmo che fa un disegno, fa qualcosa di bello e lancia un messaggio, lancia, come si può dire, una poesia. Sorridi, sorridi sempre, anche quando hai il cuore stanco e a pezzi. Sorridi anche se ci sono le nuvole nel cielo, perché puoi andare oltre, puoi andare molto oltre. Scoprirai in questo modo che la vita vale sempre la pena viverla. E per fare questo illumina il tuo volto, illuminalo di gioia. Nascondi ogni segno di tristezza, nascondi ogni amarezza, anche se una lacrima sarà sempre vicina, vicina al tuo sguardo, al tuo viso, al tuo cuore. Anche se una lacrima bagnerà costantemente la tua esistenza, tu potrai vedere il sole splendere e potrai scoprire che veramente, veramente vale la pena vivere. Solo se sorriderai.

0: Fra Alessandro, grazie.
1: Grazie.
0: Roberto Pagani al pianoforte. Grazie.
2: Grazie, Roberto.
3: Bravissimo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

i fili. Lluite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Lluite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

azzurro come il mare, come il cielo, come i sogni di un bambino, di salvare.

speranza che non muore, come gli alberi a Natale, come tasche vuote che non fa rumore. Giallo come quando splende il sole, come mimose lo

0: Trapani, qualche giorno fa è stata ufficializzata la causa di beatificazione, perché evidentemente appunto dall'alto dei cieli questo piccolo nostro angioletto sta operando, e di Calatafimi e della nostra zona sostanzialmente, per chi ci ascoltasse da tutte le parti d'Italia, quindi della provincia di Trapani. È un bambino che ha dato tantissimo in vita, un esempio incredibile di adorazione dell'Eucarestia, e quindi siamo qui ad imparare da lui. Perché a soli 5, 6, 7, 8 anni, poi quando la morte lo ha preso, ma lo ha preso per una vita, come sappiamo, più grande e più bella, aveva già 9 anni. E lui in questa piccola e breve vita terrena però ci ha dato l'esempio vero di come vivere la vita cristiana in questa terra. Lui l'ha fatto in tenera età, e adesso, ripeto, dall'alto dei cieli sicuramente sta operando, perché è iniziata la causa di beatificazione. Intanto vi voglio far ascoltare la testimonianza che anni fa diede proprio qui da noi a Santissimo Salvatore la sua mamma. L'ascoltiamo per avere, diciamo, un quadro della sua storia umana, della sua vita terrena. Vediamo.
1: Pace e bene a tutti. È sempre con grande affetto e gratitudine che accogliamo l'invito di Don Fabio e di tutti voi per parlare di Manuel. Non è la prima volta che veniamo, quindi penso che già la maggior parte di voi conosca un po' la storia del piccolo guerriero della luce. Quest'estate abbiamo parlato con i ragazzini, con i bambini, quindi già qualcosa conoscete. Dico sempre che la storia di Manuel è la storia di un cuore che si è lasciato incontrare da Cristo. Quel Gesù che nella vita di Manuel ha saputo dargli forza, coraggio e anche dei momenti di gioia. Sembra strano, dice, ma se era malato sempre in ospedale, ma lui riusciva sempre anche a trascorrere dei momenti gioiosi. Diceva: mamma, Gesù è un giocherellone come me, ed è vero, quindi, perché Gesù è gioia, quindi non dobbiamo vedere la parte triste, non c'è. Se c'è Gesù nel cuore, siamo con il sorriso sulle labbra. Se Gesù nel cuore non c'è, allora siamo giù, diventiamo tristi, non riusciamo a superare le difficoltà. Ecco, come diceva Don Fabio, era una gioia profonda, una gioia un po' diversa. E penso che il segreto di Manuel, di questa gioiosità, era proprio questo incontro con Gesù nel suo cuore e soprattutto con Gesù Eucaristia. Da dove inizia questa amicizia, questa straordinaria amicizia? Penso che già voi, alcuni di voi, abbiano fatto la comunione, sì o no? Alcuni sì, alcuni si stanno preparando, giusto? Ok. Allora, può darsi che qualcosa che stasera qualcosa vi dice Manuel, i vostri catechisti, qualcuno qualcosa vi dirà, soprattutto Gesù nel vostro cuore, Don Fabio e tutti quelli che vi curano in questo percorso, sicuramente riuscirete a incontrare Gesù in una maniera veramente speciale, come dovrebbe essere. Allora, Manuel inizia questa amicizia, ma come voi avete un amico del cuore? Sì. E quando si ha un amico del cuore, si vuole stare con lui oppure si guarda l'orologio per dire: beh, ci sono stato 10 minuti, va bene così? Ditemelo, vi sto facendo una domanda. No? Si vuole stare sempre, si guarda l'orologio? No, nemmeno ci si rende conto che il tempo passa, giusto? Ecco, quindi Manuel incontra il suo amico del cuore, ma un amico che non si vede, ma lui dice: non si vede, ma c'è. E avete capito di quale amico si tratta, no? L'amico di Gesù, l'amico Gesù, il suo amico numero uno, al primo posto. Dove lo incontra, come inizia? Anche voi con l'amico del cuore, l'amicizia si costruisce giorno per giorno. Non è che una volta che lo incontrate, capite che state bene con l'amico o l'amica del cuore e finisce lì. Ogni giorno si scoprono sempre cose nuove, si vuole stare sempre, trascorrere più tempo, si fanno delle esperienze insieme, no? E quello che è successo a Manuel con Gesù. Chissà se può succedere anche a noi, no? Ce lo dobbiamo chiedere. È successo solo a Manuel o a alcuni? O questa bella amicizia può essere che la possiamo vivere anche noi? Ognuno dentro di sé riflette, dice: ma posso pure viverla io con questo amico che non si vede ma c'è? E inizia questa bellissima amicizia in ospedale, quando all'età di 4 anni Manuel si ammala. E allora voi capite che quando c'è una malattia è un momento difficile da attraversare, sia per Manuel ma anche per me come mamma, per il papà, per i fratelli, perché Manuel è il terzo figlio, quindi aveva il più piccolo.

piccolo, quindi un fratellone che allora aveva, quando si è ammalato, 12 anni, e Stefania che ne aveva 9. Quindi noi abbiamo cercato immediatamente cosa fare per in quel momento di sofferenza. Abbiamo iniziato a pregare tanto, tanto. Pregavamo già prima, però in quel momento la preghiera è diventata più forte, più costante. E molte persone, noi siamo figli unici, sia io che mio marito, quindi la nostra famiglia è molto piccola, però quanti amici il Signore ci ha messo a fianco, tantissimi. Quindi tutta la comunità, quando c'era Don Fabio che pregava per noi, per Manuel, tanti gruppi di preghiera, e noi questa forza della preghiera la sentivamo. E allora ad ogni ricovero Manuel, ad ogni ricovero il cappellano dell'ospedale, padre Mario, e mi portava la comunione. Manuel aveva 4 anni, poteva farla la comunione a 4 anni? No. Però lui stava seduto lì nel suo letto e scendevano i lacrimoni. Non era quel pianto capriccioso di qualcuno che vuole come vuole una caramella. No, era un pianto che non ve lo so spiegare. Lui aveva il volto triste e quei lacrimoni che scendevano. Io lo guardavo, dicevo, questo ogni volta che io facevo la comunione. Infatti mi sentivo male, non sapevo come fare per evitare questa situazione. Lui mi diceva, io voglio Gesù pure io, ma Manuel sei piccolo, che hai ancora 4 anni, devi crescere un altro po'. Padre Mario, per consolarlo, diceva, beh, ti do le ostie, forse anche Don Fabio ogni tanto lo fa, quelle non consacrate, no? Non so se l'avete fatto, qualche volta i miei figli lo facevano, andavano da padre Giulio e andavano a chiedere le ostie a fine messa. Manuel diceva, no, io voglio quelle con Gesù dentro. Quindi quelle consacrate. Padre Mario dice, devi aspettare un altro pochino, sei ancora piccolo. E quindi sentiva fortemente, capiva che comunque in quell'ostia c'era qualcosa di speciale, di grande, di grazia grande, e che lui desiderava tanto riceverla. E per consolarsi, Suor Prisca, che è una suona che stava lì nella cappella dell'ospedale, erano le suore del Vangelo, lo prendeva in braccio e gli faceva accarezzare, toccare il tabernacolo, no? E lui si accontentava per il momento di questo momento intimo con Gesù, solo toccarlo dall'esterno. E mentre la malattia va avanti, le cure pure, e Manuel cresce. A un certo punto, dopo tante cure, pensavamo che questo incubo fosse finito. Manuel sta meglio, per cui dice, la malattia è andata via. E invece no, dopo 2 mesi la malattia ritorna nuovamente. Manuel aveva appena compiuto 6 anni, doveva andare, secondo voi, in quale classe doveva andare a 6 anni? In prima, quindi sognava come tutti i bambini di entrare, e invece noi ci trovavamo in ospedale. E allora a questo punto con mio marito decidiamo che è il momento di ricevere Gesù Eucaristia, anche se era piccolo, quindi la malattia andava avanti, lui ne sentiva fortemente il desiderio, e chiediamo le autorizzazioni, e così Manuel riesce a ricevere Gesù in un giorno particolare. Sapete perché vi dico particolare? Perché è un giorno, il 13 ottobre. Allora, forse qualcuno dei più grandi, dei catechisti, degli anni, capisce cos'è questo 13 ottobre. 13 ottobre si ricorda l'ultima apparizione della Madonna di Fatima, ma non l'abbiamo scelto noi. È qualcuno che dall'alto ha collegato i fili in maniera particolare. E Manuel esce dall'ospedale il 10 ottobre del 2007, in attesa che arrivino queste autorizzazioni per poter fare la comunione in ospedale, nella cappella del suo ospedale.
Il 12 ottobre chiama madre Mario, dice: domani, che era sabato, potete venire in ospedale. Per la prima volta siamo ritornati in ospedale, non per le cure, ma per qualcosa, per una cura grandissima, un miracolo proprio. Manuel era felicissimo, quindi dicevo: Manuel, guarda che domani andiamo in ospedale per ricevere Gesù Eucaristia. Ma lui era, qual è chemio? Voi sapete, anche se siete piccoli e meno male, però i cicli di chemio, per sentito dire, sicuramente capite che buttano giù, no? Proprio, ma lui non sembrava, saltava come chissà che cosa, anche se aveva un dolorino, ma i dolorini tutto passava in secondo piano per questo incontro. Il cuore batteva forte, però non abbiamo avuto il tempo di tutti i preparativi che voi sapete che si fanno per le comunioni, no? Né festa, né regali, né vestito, né la tunica, non c'era il tempo. Quindi velocemente prendiamo la tunica del fratellone, gliela mettiamo, ma il padrino gli dà la sua croce da mettere, di legno da mettere al collo. Insomma, le suore che l'avevano visto già da 2 anni, lo conoscevano, hanno organizzato, ci hanno dato il salone per festeggiare. Qui c'è la sua Fatina, una carissima amica che ci ha seguito in questo percorso, la chiama Fatina perché ogni suo desiderio veniva realizzato, e con un'altra amica, Maria, quindi Florinda e Maria, hanno organizzato tutto, hanno preparato le torte, i confetti, insomma, l'unione fa la forza. Anche Manuel ha avuto il suo momento importante. Ma lasciando tutto questa parte che è la festa per ricevere un amico speciale, e come lui ha ricevuto Gesù? Io naturalmente ho cercato di spiegare che era un momento importante, ma non ce n'era bisogno, perché era 2 anni che lui aspettava questo incontro con tanta, proprio questo grande desiderio. E appena ricevuto Gesù, lui si è sdraiato sulle panchine, lì si è sdraiato, si è coperto il volto con le mani ed è stato a parlare col suo amico 5-10 minuti, e da quel momento, da quel giorno, ogni comunione era un momento speciale. Spesso noi riceviamo Gesù e Eucaristia non con raccoglimento, devozione, non ci rendiamo conto che c'è Gesù che entra dentro di noi. E allora magari andiamo al posto, ci giriamo con l'amichetto, diamo una gomitata, ci facciamo una risata, è come se mangiassimo una caramella. Allora stiamo attenti, che non è una caramella. Le caramelle posso andarmela a comprare dovunque. Quindi Manuel diceva: quando ricevi Gesù, silenzio. Gesù parla nel silenzio, non nel rumore o nella distrazione, ma nel silenzio. Ma noi sappiamo più fare silenzio, non lo dico ai piccoli che è normale, a noi adulti sappiamo più stare in silenzio e a concentrarci? No, siamo sempre presi da mille cose da fare, dal ritmo della vita quotidiana, che lo stare fermi, facciamo molta fatica, mentre ci perdiamo le cose più belle. Allora Manuel diceva: quando ricevi Gesù ti devi concentrare, devi stare in silenzio, perché questa comunicazione, se si interrompe, non torna mai più. E avevano anche qualche battibecco, chiamiamolo così, con il suo vescovo di allora, perché il vescovo dice: Gesù è sempre con te. Lui diceva: no, è sempre con me, ma quel momento è così importante che io non lo posso perdere, devo stare in silenzio e ascoltare, parlare con Gesù. E da quel giorno della prima comunione, ogni comunione lui cercava sempre, c'era questo momento di meditazione, ma non di 5-10 minuti, è arrivato anche a mezz'ora. Sapete perché? Perché è l'amico del cuore, come dicevamo prima. Quando tu stai con un amico che vuoi tanto bene, che ami, non è che guardi l'orologio. Io e il papà lo guardavamo, dico: ma che? Non finisce più. E allora qualche volta ci permettavamo di
scuoterlo, perché se era in ospedale si andava sotto coperta, si copriva tutto e stava lì. Se era in chiesa, poca.

volte perché con le sue difese immunitarie ha potuto partecipare a poche messe e si copriva il volto e stava sdraiato sulla panchina. Ricordiamo con il papà una volta in cappella si è sdraiato ai piedi del tabernacolo sul tappeto. Si è coperto il volto, si è abbassato la mascherina, perché adesso noi la mascherina con questo Covid abbiamo preso confidenza. Manuel, per lui era normale, anche per me, tenerla continuamente, perché le difese immunitarie erano molto basse. Però, e lui ci teneva molto a disinfettare le mani con la mucchina per non prendere infezioni. Per esempio il papà è sempre un po' fuori regola, proprio come carattere. E lo bacchettava, diceva: hai disinfettato le mani, hai messo i calzari, hai fatto questo, e anche il fratellone, mentre le donne della famiglia eravamo più rispettose delle regole, io e l'altra. E allora, una cosa strana, lui arrivando ai piedi del tabernacolo si buttava giù e si abbassava la mascherina, dove su quel tappeto ci passavano un sacco di persone, e io dicevo: non te l'abbassare. Mi guardava e stavo in meditazione. Io subito, guardate cosa ho in tasca adesso perché c'è il Covid, ma io viaggiavo sempre con questo in tasca, quindi appena lui si alza, cosa faccio io? Subito disinfettiamo le mani. E ho detto: no, perché Gesù infezioni non me ne fa prendere. E non c'era verso di fargli disinfettare le mani, eh? Lui aveva questa fiducia totale. Ecco, una parte della spiritualità di Manuel che io amo molto e che io ancora oggi faccio fatica, e questa sempre fiducia al suo amico del cuore: Gesù non mi deluderà. E quando si ama veramente qualcuno, penso che la fiducia sia normale che ci sia. Evidentemente, quando noi non ce la facciamo, è perché dobbiamo ancora lavorare su questa relazione, con questo rapporto, con questo amico speciale. Quindi è questo rapporto grande con l'amico speciale, lui ha cercato di condividerlo, di aiutare anche altri, per dire: questa gioia che io provo non è solo mia, ma può essere di chiunque. Quindi vedo un pochino di scrivere. Ha scritto tanto Manuel, perché cercava di evangelizzare, di far conoscere tutti Gesù e la mamma del suo cuore, che non sono io. Non sono io. La mamma del suo cuore chi è? Maria, la Vergine Maria. E sua sorella diceva: Manuel, ma vuoi scrivere una letterina alla mamma? Cioè io. La mamma del suo cuore ha scritto tanto, ma io sono contenta così. Però una volta sola mi ha scritto una cosa, che penso che quello che mi ha scritto una volta poi in fondo sia tutto. Mi ha scritto per la festa della mamma, c'era l'insegnante in ospedale, e l'insegnante che ci sono per la scuola in ospedale, e ha detto: mi hanno fatto uscire fuori, hanno fatto una rosa, e poi ha detto a Manuel: scrivi il bigliettino. Di solito a una mamma cosa si scrive? Auguri, ti voglio bene, no? Per la festa della mamma. Lui mi ha scritto: Gesù è sempre vicino a te. Quindi mi ha scritto una frase bellissima che io, quando sono giù di morale, me la vado a leggere e mi tiro subito su. Quindi sono le piccole cose. Ora vi leggo, adesso il tempo è corto, devo dare anche la parola al papà, e quello che ha scritto per aiutare tutti a ricevere Gesù e Carestia nel modo giusto. Carissimi amici,
Vi voglio parlare di come Gesù è presente.

0: presente nell'Eucarestia. Sapete, Lui vi vuole tanto bene e si fa sentire, vedere nella Santa Comunione. Non ci credete? Provate a concentrarvi senza distrarvi, chiudete gli occhi, pregate e parlate, che Gesù vi ascolterà e parlerà al vostro cuore. Non aprite subito gli occhi, perché questa comunicazione si interrompe e non torna mai più. Imparate a stare in silenzio, quello che vi dicevo prima. Il segreto, la chiave di questo rapporto con questo amico è il silenzio. Se io mi distraggo, che guardo cosa fa il mio amico di fianco a me, cosa fa quello di dietro, e posso mai parlare con un amico? No. Quindi è qualche cosa di meraviglioso succederà, perché quando lui entra diventa, lui paragonava questa a una bomba di grazia che vi fa sentire protetti al sicuro. Rimanete in compagnia con Lui. Questo è il momento più bello, perché nella comunione Lui vi dà la sua santa benedizione. Se state male, Lui vi darà la forza di sopportare ogni sofferenza. Se siete tristi, vi darà la forza di sorridere. Se siete annoiati, Lui vi darà la sua gioia. Se siete pieni di rabbia e nervosi, Lui vi darà la forza di calmarvi. Tutto questo potrà accadere solo se avrete fiducia in Lui, perché Lui vi ama molto più di quanto voi lo possiate amare. Questi sono stati i pilastri della spiritualità di Manuel: la costante preghiera, che lui la paragonava a un cellulare, però diceva Gesù è sempre raggiungibile, non ci sono problemi di connessione, e Gesù, ricevere Gesù e Eucaristia, proprio paragonato a una bomba di grazia e di benedizione. E diceva: Gesù mi dice, il tuo cuore non è il tuo ma il mio, ed io vivo in te. Questa è una delle frasi più belle che Manuel ha detto, che ha sentito nel suo cuore, e che dimostra il grande amore di Gesù come padre per tutti noi. E poi, oltretutto, dico, Gesù e Eucaristia, la costante preghiera e l'ascolto della parola di Dio, la lettura della parola di Dio, ma tutto per essere poi trasformato in azione. Ha fatto molte cose che vi racconterà il papà brevemente, perché se hai Gesù nel cuore non stai con le mani ferme, anche in ospedale puoi operare del bene, e Manuel ne ha fatto veramente molto nel suo piccolo. Quindi l'Eucaristia diventa la chiave contro le chiusure della nostra anima, delle nostre fragilità. Nell'Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, dell'attenzione particolare per gli altri, altrimenti la nostra attenzione è rivolta su noi stessi. Quindi diamo il benvenuto al nostro... a Nostra Eccellenza. Io sto concludendo, e diciamo che nell'Eucaristia il Signore ci fa percorrere la sua strada, quella del servizio, della condivisione, del dono, e quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza, perché la potenza di Dio, che è quella dell'amore, scende nella nostra povertà per trasformarla. Allora a questo punto dobbiamo chiederci: dove voglio che stia il mio cuore? A chi voglio riporre la mia fiducia? Solo così la nostra esistenza si trasformerà in una vita donata, come l'è stata quella di Manuel. E io vorrei concludere con una frase di Manuel: vorrei che questo mio amico diventasse anche per voi un amico talmente speciale da non poter più vivere senza di lui. Okay? Vi lascio una preghiera bella di Manuel, che...
1: Abbiamo ascoltato questa grande signora che con grande umiltà, con grande semplicità, vedete, dà anche lei un esempio di...

0: quanto Dio possa cambiare la vita. Parliamo di una mamma che ha perso suo figlio, non parliamo di una mamma, solo di una mamma che ha un figlio futuro santo, perché tutti ci crediamo in questo. Parliamo di una mamma che ha perso un figlio, che è uno dei dolori più grandi che la vita ci possa dare, però avete ascoltato con quanta serenità, con quanta semplicità, con quanta umiltà, con quanta certezza di fede racconta la vita di suo figlio. Adesso vi voglio far ascoltare il papà.
1: Brevemente, riflettendo per come Emanuele ha vissuto la sua sofferenza, come affrontava i lunghi ricoveri, la solitudine del trapianto, le conseguenze della chemio, ne ha fatti più di 25 cicli, il non vedere quasi mai i suoi compagni, i nonni, i fratelli, la sua serenità era inspiegabile. Aveva una pace e un conforto che trovava nella comunione quotidiana. Io dico sempre, in quel pezzettino di pane il mio piccolo trovava tutto: l'amore fraterno, il divertimento, l'amicizia, il conforto, il coraggio e soprattutto la pazienza. Quando le sofferenze fisiche non gli davano più tregua, spesso chiedeva di ricevere la Santa Comunione più di una volta al giorno e tante benedizioni. A volte gli dicevo, ma non ti basta una? E lui diceva, no papà, ogni benedizione mi dà una forza particolare per affrontare le cure, le terapie. Manuele aveva scoperto il profondo significato del sacramento eucaristico, un tesoro nascosto che gli donava luce e forza nel suo cammino di guerriero della luce, un vero testimone dell'Eucaristia. L'Eucaristia deve essere fonte e culmine della nostra vita, solo così potrà portare frutti di condivisione, di pace, d'amore e di speranza. Manuele guardava Gesù Cristo con occhi da innamorato e si lasciava guidare, ispirare dall'azione dello Spirito Santo. Un giorno il suo preoccuparsi dei poveri o chi era nella malattia come lui all'esterno diventò una notizia addirittura giornalistica. Mi ricordo che a turno venivano dei bambini a trovarlo in ospedale e con la loro responsabile, erano dei bambini di una zona molto disagiata di Palermo, la zona del capo, e da dietro il vetro facevano le smorfie e giocavano, e così tenevano su di morale Manuel. E un giorno hanno fatto una colletta fra di loro, hanno regalato i Lego che lui amava tanto. Manuel era felice, gioioso, e gli ha detto alla signora Aurora, che era la responsabile, dice, ora anch'io devo fare un regalo ai ragazzi. Dice, voglio, così istintivamente ha detto, voglio preparare un pranzo per tutti i ragazzi che mi vengono a trovare. La signora Aurora ha detto, guarda Manuel, sono tanti, sono più di 50. Non ti preoccupare, gli ha detto Manuel, io i soldi ce li ho. Ho il mio salvadanaio, lo rompiamo e gli preparo il pranzo. Ha chiamato il suo amico cuoco e nel giro di pochi minuti gli ha detto, Roberto, mi raccomando, prepara un pranzo per 50 bambini che mi vengono a trovare tutti i giorni e ti do pure il menù. Pasta a forno, polla a forno con patatine. Mi raccomando Roberto, non fammi fare brutta figura. E Roberto ha detto, dice, e guarda che tutto lo devo pagare io con i miei soldi, perché rompe il salvadanaio. Roberto dice, no, guarda, no, lo devo pagare io, perché Manuel era, come si dice, era proprio, gli usciva dal cuore e doveva essere proprio un dono fatto proprio da lui, non doveva usare altri metodi per arrivare a questo. E la notizia è uscita fuori, il giornale La Repubblica l'ha pubblicata nel giornale di Palermo, e questa cosa ha fatto un pochino di rumore. E una mattina entra in stanza il dottor Ottavio, il vice primario, dicendogli, Manuele, sei diventato famoso, sei sul giornale. Lui abbassa gli occhi e non risponde. In fondo è stato un comportamento di chi è consapevole che chi segue Gesù vuol dire che ha deciso di lasciarsi fare e non ha bisogno né di applausi né di riconoscimenti, ma solo quell'abbraccio misericordioso di Dio. Infatti Manuele non ha fatto nessuna piega quando il dottore ha detto che era diventato, che era scritto sul giornale. Qui sta la vera santità, non qualcosa che noi facciamo per Dio, ma lasciar fare a Dio in noi e per mezzo di noi. Ognuno di noi è chiamato a questo. E un altro episodio che è successo e poi chiudo. Stavamo per andare in DH e Enza andava con Manuel velocemente e c'era un vecchietto che chiedeva l'elemosina davanti al DH, davanti all'ospedale. Non ci potevamo fermare quel giorno perché aveva i valori bassi e non poteva. Arrivato in DH lui scoppia subito a piangere, i medici pensando che fosse il dolore forte alla testa che aveva, perché aveva già purtroppo 3 masse in testa, correvano pensando di non ti preoccupare, ora ti diamo l'antidolorifico. E lui diceva no, diceva io non piango per i dolori, mentre gli aveva veri dolori. Dice io piango perché all'entrata c'è un povero che chiede l'elemosina e nessuno gliene dà, e mi dice papà porta subito 50 euro. Gli ho detto aspetta, ragioniamo. Abbiamo fatto una piccola colletta fra i medici, con gli infermieri, sono sceso giù, ho portato i soldi a quel poverino e quel giorno il pranzo l'aveva offerto mano. E lui poi sentendo la cosa iniziò a farsi le sue cure in maniera serena. E il suo amore per Gesù non è stato vano, è rinato in cielo il giorno di Sant'Elia, il 20 luglio del 2010, il guerriero del fuoco, durante la celebrazione della quarta messa nella sua amata campagna, nell'istante che ha ricevuto Gesù Eucaristia, e a mezzogiorno, quando tutte le campane suonano l'annunzio dell'Angelus. Manuel continua a essere nelle nostre vite più vivo che mai. Ogni sua parola, ogni sua preghiera, ogni suo gesto e anche ogni suo scherzo ci aiutano a vivere degnamente il nostro quotidiano, cercando di continuare a rafforzare il nostro cammino di fede. E la storia continua. Il suo grande desiderio era quello che tutti amassero Gesù e Maria. Allora chiama questa missione Missione Luce. E oggi, grazie al volere del nostro Vescovo, è nata l'associazione Missione Luce. Manuel Foderà, con la speranza che l'esempio di vita di Manuel possa fare tanto bene. Ogni giorno è un dono tutto nuovo, una pagina bianca da scrivere all'insegna dell'amore, quell'amore vero che non si misura, si limita solo a dare. Grazie per avermi.
0: E anche il papà di Manuel ha questa linea diretta veramente verso il cielo, cioè questa grandezza e questa certezza della purezza e della santità di questo loro figlio. D'altronde, se un bambino in così tenera età è stato già chiamato alla vita santa, perché non si può concepire a quell'età una fede così importante, così ancestrale, così proprio viscerale come ce l'aveva Manuel, figlio della luce appunto. Quindi la poesia, perché così la voglio intestare, la voglio associare, identificare, di questi genitori che ne parlano in maniera quasi eterea, perché stanno già parlando di qualcuno che è intorno a noi con le sue ali da angelo, vive questa forma incredibile di eterità che è dello spirito del cielo e si fa sentire in terra, proprio perché, e lo ascolteremo dalle parole del nostro vescovo, iniziando la causa di beatificazione, vuol dire che già Manuel ha operato dando dei segni tangibili di sua intercessione attraverso Dio per il compimento di qualche evento importante che noi chiamiamo miracolo, evento miracoloso. Ascoltiamo il vescovo intanto.
2: Vorrei fermare la mia attenzione su 3 eventi miracolosi che hanno un filo conduttore comune. Il miracolo reintegra gli esclusi. Un primo miracolo riguarda un malato di lebbra, malattia che era ritenuta fonte di impurità. Gesù libera dal peccato, dall'impurità, dalle malattie. Un secondo miracolo, capitolo 8 sempre di Matteo, riguarda la guarigione del figlio di un pagano, il figlio del centurione. Gesù ascolta e asseconda un soldato. Egli non rifiuta un gesto di amore nei confronti di un uomo armato, escluso dalla gente del posto. Gesù si stupisce della sua fede presso nessuno in Israele ha trovato una fede così. E commenta: molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. I pagani superano il popolo ebraico.

0: nella fede. Gesù raccoglie e reintegra i lontani, anche gli ebrei della diaspora, i dispersi. Un terzo miracolo che vorrei qui evocare, anch'esso molto inclusivo, riguarda una donna, la suocera di Pietro. Nella sua casa a Cafarnao, lontano dalla folla, Gesù, mentre ricerca poveri e ammalati, si avvicina e tocca quella donna febbricitante. Egli non viola nessuna regola, ma anticipa ciò che farà con altre donne escluse: la bambina morta, la donna che perdeva sangue, la donna cananea. C'è di più. Gesù esalta la madre dei figli di Zebedeo, che vede riscattato il suo ruolo e quello di tutte le discepole di Gesù. Miei cari, nel nostro atto di fede stasera viviamo uno stupore speciale di fronte al Messia, che dice con solenne semplicità al lebbroso: lo voglio, sii purificato, lo voglio. Gesù ricostruisce le relazioni interrotte e dà ai corpi prigionieri della malattia e di ogni esclusione la possibilità di tornare in relazione con gli altri. Un anno vocazionale. La catena del dono vocazionale passa attraverso la vicenda di Manuel Foderano. Il dato giuridico, la definizione dei ruoli nell'esaminare la storia del nostro bambino e la testimonianza di coloro che saranno ascoltati, come anche la voce di coloro che lo conosceranno attraverso l'azione pastorale. Ecco, tutto deve convergere solo verso la gloria di Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ci assiste Maria, madre di Gesù e di tutti i suoi discepoli. Maria che è guida sicura di tutti coloro che vivono l'irruzione dello Spirito nella loro esistenza. Il calendario della vita ecclesiale, alla fine del mese di giugno, riporta il ricordo di varie ordinazioni presbiterali. Facciamo gli auguri ai vari sacerdoti che sono stati ordinati in questo periodo. Anch'io fui ordinato la sera del 26 giugno del 77 in un comune della provincia di Taranto insieme a un mio compagno di corso, Don Peppino Montanaro. Voglio qui ringraziare quanti hanno pregato per me e mi hanno manifestato il loro sentimento augurale sui social, oltre che direttamente. Vorrei dire a ciascuno che il dono che ho ricevuto ho cercato di trasmetterlo con la mia umanità e con la sua grazia. Nutro la speranza che a loro volta coloro che hanno ricevuto qualcosa dalla mia presenza saranno generosi nel comprendere i miei limiti e molto più generosi nel dire il loro sì, che continua la catena del dono. In ogni circostanza, anzi in ogni cammino vocazionale. Proprio per questo mi è stato proposto di avviare stasera, con l'apertura del processo per la causa di beatificazione e canonizzazione di Manuel Foderà, un cammino vocazionale nell'anno che è davanti a noi. Manuel ci ricorda che nel battesimo siamo stati tutti chiamati alla santità. Egli ci accompagni nel riproporre a tutti questa meta di gioia e di servizio. Sentiamo vicini tutti coloro che hanno conosciuto il nostro Manuel, in ospedale o nel suo ambiente di vita. Concludo con le parole. Per Manuel, le sue parole. Per Manuel Gesù è un amico davvero speciale. Quando la mia vita, sono parole sue, era buia e addolorata, un giorno ho incontrato un amico davvero speciale. mi ha dato la mano e io mi sono fidato di Lui. Ed è stato così che Lui è entrato nel mio cuore per sempre e mi dice: il tuo cuore non è il tuo, ma il mio, e io vivo in te. E ancora Manuel si fa missionario, guerriero della luce, e dice: carissimi amici, vi voglio parlare di come Gesù è presente nell'Eucaristia. Sapete, Lui vi vuole tanto bene e si fa sentire e vedere nella Santa Comunione. Non ci credete? Provate a concentrarvi. Senza distrarvi, chiudete gli occhi, pregate e parlate che Gesù vi ascolterà e parlerà al vostro cuore. Lui vi ama molto più di quanto voi lo possiate amare. Con affetto, Manuel.
1: Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Pietro Maria Fragnelli per la bellezza delle sue parole, sempre la paternità con cui vede questa comunità e questo momento che, ripeto, di qualche giorno fa, è un momento che sancisce la pubblicazione e quindi l'ufficializzazione del servo di Dio che inizia la sua causa di beatificazione. È un momento importante, un momento commovente, un momento che adesso lo vedremo anche con le firme che vi voglio proprio far vedere come momento epico, momento unico, perché si sta chiedendo a Dio, tutta la comunità che ha conosciuto Manuel, noi compresi, chiediamo a Dio per intercessione di Manuel, per intercessione di tutti i santi che sono già in cielo e in paradiso, di operare affinché questa causa vada avanti. Questa comunità prega per questo, questa comunità crede in questo e quindi lo ufficializza, lo intesta, lo pubblica, facendone un momento storico, un momento epico. Queste immagini sono esattamente questo momento.
0: Nel nome di Dio, amen. Io, sottoscritto Monsignor Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani, giuro di adempiere fedelmente e diligentemente all'incarico a me affidato nell'inchiesta diocesana sulla vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio Manuel Foderà. Giuro altresì di mantenere il segreto circa le deposizioni dei testimoni e di non accettare alcun tipo di dono che mi sia offerto in ragione del presente processo. Che Dio mi assista.

Nel nome di Dio, amen. Io, sottoscritto, Don Emanuel Mancuso, delegato episcopale nel processo sulla virtù, la vita, le virtù eroiche e la fama di santità e di segni del servo di Dio Manuel Foderà, giuro di adempiere fedelmente e diligentemente all'incarico che mi è stato affidato, di mantenere il segreto d'ufficio, di non dire o fare nulla

0: direttamente o indirettamente possa attentare alla verità o alla giustizia, ovvero che possa limitare la libertà dei testimoni. Che Dio mi assista.
1: Bene, carissimi fratelli e sorelle, io non vi posso che lasciare adesso alla meditazione di questa grande storia che trovate su internet, trovate sui social, sono sicura ci sono anche dei testi che sono stati associati a Manuel Foderà, quindi se volete leggere anche qualcosa in più fatelo, perché è una storia incredibile, una storia che, appartenendo a Dio, è una storia che ha dell'incredibile. Noi ci auguriamo che presto, ma veramente presto, Manuel possa già diventare beato e quindi sicuramente poi santo. Io vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro un buon pomeriggio e naturalmente abbiamo un futuro beato in più tra di noi, possiamo incominciare a pregare per sua intercessione, come lui ci ha insegnato, pregando il Santissimo Sacramento, immergendosi nel mistero dell'adorazione eucaristica e chiedendo a Dio tutto quello che è nei nostri cuori. Grazie e buona serata.

Allora, per ringraziare il mio santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti, benvenuti carissimi in questo nostro appuntamento con Gesù. Mettiamo alla sua presenza per adorarlo, dove ci mettiamo davanti a te, Signore Gesù, per ringraziarti, per lodarti, per adorarti, per renderti grazie di tutto ciò che siamo, di tutto ciò che abbiamo e di tutte le meraviglie che tu operi ogni giorno nella nostra vita. Grazie, grazie, mio Signore. Grazie, luce divina, che illumini le nostre oscurità, che tocchi nel profondo dei nostri cuori, che ci rialzi quando cadiamo, che ci sostieni quando vacilliamo e che non ti allontani mai, nemmeno quando ci perdiamo, ma sei sempre pronto a tendere la tua mano su di noi, per liberarci, per guarirci e per donarci la grazia per il nostro bene. Ti lodiamo, ti ringraziamo, Signore Gesù, con tutto il nostro cuore, ti diciamo, ti amo dal profondo del cuore, o Padre, ti amo con tutte le mie forze, ti amo con tutta la mia mente, con tutto il mio cuore e con tutto me stesso. So di non essere degno, Padre. So che sono pieno di errori, che ho sbagliato, che cado sempre nelle strade della perdizione. Ma io credo profondamente nella tua misericordia e che il tuo amore salva, libera, guarisce. E che solo tu puoi ridonarmi quella libertà che il peccato mi ha cancellato, che il peccato mi ha annullato, quella libertà di amore, quella libertà di vivere, quella libertà che mi rende buono.

Grazie, Signore Gesù, perché oggi ci hai chiamati davanti a te per illuminarci, per abbracciarci e per fare festa con te. Sì, perché ogni incontro con te è una festa, è una gioia, perché tu sei gioia, Signore Gesù, tu sei amore, tu sei vita, tu sei tutto, Signore Gesù. Ecco, Padre, davanti a te ci abbandoniamo, consegniamo a te la nostra vita, consegniamo a te le nostre anime, consegniamo a te le nostre opere, consegniamo a te tutto quello che abbiamo, tutto ciò che siamo, perché sappiamo e abbiamo la certezza che il tuo amore ci guarisce, il tuo amore ci purifica, il tuo amore è una meraviglia. E allora, Signore Gesù, questo momento di adorazione ti offriamo il nostro cuore, la nostra mente, il nostro spirito, e ti chiediamo che ogni istante trascorso con te diventi veramente un momento di comunione profonda tra il nostro e il tuo cuore. Vieni, Signore Gesù, riempi le nostre vite, spesso vuote, spesso prese da tanti beni effimeri, ma che poi alla fine si rivelano essere niente. Vieni, Signore Gesù, trasforma le nostre debolezze in forze, le nostre lacrime in grazie. Sollevaci dalla polvere del peccato, dalla polvere della caduta, dalla malattia, da tutto ciò che ci opprime. Pace a questo nostro cuore ferito, pace a questa umanità ferita. Tu sei santo, tu sei tre volte santo e degno di essere lodato, degno di ogni lode. Davanti a te ogni ginocchio si pieghi su nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che tu sei il Signore, colui che libera, colui che salva, colui che dona vita. Per tutto questo e per tutto quello che tu operi nella nostra vita, Padre, ti diciamo grazie. Grazie, Signore Gesù. Grazie per il tuo amore infinito. Grazie per la tua luce che ha illuminato le nostre tenebre, che ha illuminato i nostri cuori, che ha fatto spazio nella nostra vita. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che ci ha fatto. C'è una speranza quando ci siamo sentiti persi, smarriti, confusi, attanagliati dalla prova. Grazie, Signore Gesù, per tutto il calore umano, per gli abbracci, per gli affetti, per la famiglia, per gli amici che abbiamo accanto, per tutto quello che tu ci hai donato, perché tutto è segno del tuo amore, testimonia il tuo amore per noi. Grazie, Signore Gesù, anche per le prove che hai permesso nella tua infinita bontà di accadere nella nostra vita. Quelle prove che non vengono per affliggerci, quelle prove che non vengono per distruggerci, ma per fortificarci e rafforzarci nella fede, per rafforzare il nostro cammino. Perché attraverso quelle prove noi possiamo volare verso di te, volare sopra di esse. Grazie, Signore Gesù, perché nella tua infinita gioia ci hai resi tuoi figli. E in te ti chiediamo, Signore Gesù, il dono dello Spirito Santo, questo Santo Paraclito possa soffiare e alimentare dentro di noi quella fiamma viva di quel fuoco, di quell'amore che brucia per te. Attraverso il dono dello Spirito Santo possa veramente il nostro cuore lodarti, la nostra mente discernere, avere la saggezza per capire ciò che è giusto da ciò che non lo è, il bene dal male, saper fare discernimento, saperti riconoscere.

sempre e dovunque, davanti agli uomini e su tutta la terra. E proclamare che tu sei nostro Dio, che tu sei nostro Re, che tu sei nostro Padre, che tu sei nostro fratello, che tu sei nostro amico. E sei venuto per la salvezza del mio nome. Spirito Santo, rendi il nostro cuore simile al tuo. Grazie Signore Gesù, grazie infinito amore, grazie, grazie, infinitamente grazie. Adesso carissimi continuiamo questa nostra preghiera di adorazione attraverso l'ascolto di un canto.

Signore Gesù, eccoci qui, davanti a te, prostrati davanti al tuo amore, davanti alla tua luce, davanti alla tua grazia. Oggi chiamiamo qui la tua tenda, perché ci vuoi nutrire del tuo amore, della tua parola, della tua grazia. Noi siamo qui, Signore Gesù, per parlarti anche noi, per raccontarti come va la nostra vita, come va il nostro cammino. È vero, Signore Gesù, tu conosci tutto di noi, tu sai ogni cosa di noi. Persino i nostri capelli sono contati. Tu ci hai creati, ci hai plasmati uno per uno. E con il tuo alito ci hai resi un prodigio. Ecco, Signore, vogliamo condividere con te tutto. Vogliamo condividere con te ogni attimo della nostra vita. Oggi vogliamo aprirti le porte del nostro cuore e dirti vieni, conti. Il nostro cuore è casa tua. La nostra vita è casa tua. E allora vogliamo condividere con te le speranze, i nostri sogni, i nostri desideri, le nostre gioie, le nostre aspettative. Ma vogliamo condividere con te anche le nostre fatiche, i nostri dolori, i nostri insuccessi, i nostri problemi. Ecco, Padre, davanti a te ci riconosciamo anche di avere delle colpe, di aver sbagliato, di essere peccatori. Davanti a te riconosciamo la nostra miseria, i nostri limiti, ti chiediamo perdono e ci pentiamo sinceramente con tutto il cuore dei nostri peccati, dei nostri errori, di tutte le volte che non ti abbiamo amato, di tutte le volte che non abbiamo amato i nostri fratelli, le nostre sorelle, di tutte le volte che abbiamo amato, che abbiamo amato e che non abbiamo steso un dito verso chi invece ci tendeva le proprie mani in richiesta di aiuto. Perdonaci, Signore Gesù, perdona i nostri errori, i nostri peccati, la nostra fragilità, la nostra miseria, e donaci la grazia di vivere e camminare sempre, sempre uniti a te. Noi ci affidiamo a te in questo momento, Signore Gesù, e confidiamo nella tua infinita misericordia. Confidiamo nel tuo amore, un amore puro, un amore che tocca i nostri cuori, le nostre ferite, e ci dà una grazia. Ecco, Signore Gesù, davanti a te ti offriamo tutto quello che abbiamo, ti presentiamo le nostre mani così come sono, vuote, senza niente, e talvolta magari pieni di problemi, di difficoltà. Le rivolgiamo verso te oggi, Signore Gesù, le rivolgiamo verso te e ti affidiamo tutto ciò che ci opprime, tutto ciò che ci porta peso, tutto ciò che ci rallenta, tutto ciò che non ci fa camminare allegramente, tutto ciò che ci rende tristi. Lo mettiamo oggi nelle tue mani, Signore Gesù, guariscilo, ti prego. Guariscilo, toccalo, sanalo, tu che tutto puoi. A te che nulla è impossibile, che poi ogni cosa, ti prego, Signore Gesù, guarisci questi nostri problemi, queste nostre piaghe, queste nostre ferite, insieme alle nostre

Padre, ti vogliamo presentare anche tutte quelle che ci sono affidate, quell'intera umanità ferita, di un'intera umanità a volte delusa, a volte stanca, a volte oppressa. Venite a me voi tutti che siete stanchi ed oppressi, ed io vi darò ristoro. Sono le tue parole. Sono parole di grazia, sono parole di grande conforto, sono parole di grande speranza. Eccoci, Signore Gesù, davanti a te, stanchi, affaticati, oppressi, in attesa del tuo ristoro. Ecco noi, Padre, una schiera innumerevole di fratelli e di sorelle che si affidano a noi e che confidano in una nostra preghiera per te. Allora, Signore Gesù, voglio mettere nelle tue mani, voglio mettere davanti ai tuoi piedi, voglio mettere nel tuo cuore tutte quelle richieste, tutte quelle preghiere che ci sono state affidate, a voce, anche attraverso via social, WhatsApp, attraverso Facebook, in qualsiasi modo, affinché queste preghiere raggiungano il tuo cuore. Ti affido Filomena Maisto, che scrive da Cassino e chiede preghiere per la salute e la protezione della figlia che sta affrontando un momento di forte difficoltà. Roberta della provincia di Treviso prega per i figli Sofia e Davide, in particolare per Sofia che si dichiara atea e Davide si è allontanato dalla chiesa, e anche se non si dichiara atea, ecco, crede nella forza del tuo amore, Signore Gesù, e ti chiede di inondarli del tuo amore, di proteggerli attraverso il manto di Maria, perché entrambi possano sperimentare una profonda conversione e possano proclamare a gran voce la bellezza di appartenere alla famiglia di Dio, dei suoi santi e dei suoi angeli. Una frase è un villaggio in India, ci scrive chiedendo l'intercessione di San Carlo Acutis e chiede di pregare per lei affinché guarisca completamente da questa tosse insistente che non la lascia, è molto forte. Maurizio da Verona chiede preghiere, chiede perdono. Viviana chiede preghiere per la cessazione della guerra, per il Venezuela e per il miglioramento delle condizioni di salute di suoi e di Paolo. Una signora, una sorella della provincia di Ragusa, chiede preghiere per l'intercessione della Vergine Santissima, di Santa Teresa del Bambino Gesù, per la sua depressione, per i suoi pensieri ossessivi. Ti chiede, Signore Gesù, di liberarla, di avere pietà di lei, e ti affida tutte le intenzioni del suo cuore e tutti i bisogni della sua famiglia. Ti chiede preghiere per Giovanna, malata grave di tumore, finché la possa guarire, per Lilla, allettata con problemi di salute. A te e alla sua famiglia affinché, ecco, tu possa convertire le anime e dare aiuto a loro. Ti affida anche la piccola Miriam affinché possa crescere in sapienza e santità, e prega per tutti i bambini non nati. Filippo da Palermo chiede tante preghiere per la sua salute, vive in solitudine ed è povero. Paola da Prato chiede preghiere per la popolazione venezuelana, per il terremoto che c'è stato, per tutti i malati e per tutti gli assistenti malati. Tonina dall'Abruzzo chiede preghiere per Giulia e Marco. Luce da Modena chiede una preghiera per lui. Angelina del Sorrento ringrazia il Signore per il cognato cardiopatico che è stato dimesso dall'ospedale. Inoltre chiede preghiere per i non credenti, per gli ammalati, per tutte le persone che si sono affidate alle sue preghiere. Alessandro Galli chiede preghiere, tante preghiere per la sua famiglia, salute che vacilla a causa del rapporto in crisi con il marito. E poi, Signore Gesù, ci uniamo anche noi a tutte le preghiere per la pace nel mondo e per il Venezuela, colpito duramente da questo terremoto, per tutte le vittime, per i loro familiari, per gli sfollati, per i dispersi, per chi adesso dovrà ripartire da zero, dovrà ricostruirsi una casa, una famiglia, una dignità, un lavoro,
perché dovrà costruirsi un sogno a cui poter sperare, a cui poter tendere. Ecco, Signore Gesù, dona pace a questi nostri fratelli, dona pace a questi tuoi figli, affinché attraverso la tua santa mano e l'intercessione della madre possano trovare pace nel loro cuore, nonostante la vita, tante crisi possano trovare pace. E poi, Signore Gesù, voglio affidarti anche una cara sorella che a breve dovrà iniziare una missione molto importante, affinché la tua luce possa illuminarla e possa guidarla sempre secondo la tua volontà, e fa che dove arrivi lei arrivi la tua voce, la tua luce, il tuo amore, la tua grazia. Rendila strumento nelle tue mani, opera tu in lei e opera tu in tutti i missionari, le missionarie, opera tu in tutti coloro che si occupano di portare il Vangelo nel mondo, che lo fanno in maniera fisica o anche in maniera digitale, come tutti gli operatori di Maria Vision che ogni giorno lavorano proprio a questo fine. Oggi la Chiesa festeggia di Pietro e San Paolo, uno testimone dell'amore e della presenza di Cristo, e uno testimone dell'evangelizzazione, ha portato la parola di Dio, il Vangelo, in tutto il mondo, in tutta la terra. E l'esempio di San Pietro e di San Paolo possano, ecco, aprire i nostri occhi e possano farci capire che non c'è cosa più bella se non quella di annunciare a tutto il mondo la tua parola, portare a tutti il Vangelo, questa buona notizia, questa buona novella, questa notizia che davvero apre il cuore a nuovi fronti, a nuove speranze, a nuova vita, e toglie per sempre, distrugge per sempre la morte. Padre, anche noi nel nostro piccolo vogliamo testimoniarti, vogliamo dare testimonianza, vogliamo andare attraverso la nostra vita, non tanto con le parole, non tanto con quello che diciamo, ma con quello che facciamo, con le nostre opere, con la nostra vita. E allora ci affidiamo a te e affidiamo a te la nostra vita. Rendila bella, Signore Gesù, rendila santa, rendici santi, perché questo nostro esempio possa raggiungere tutte quelle persone, ecco, che in questo momento magari, ecco, sono lontani da te. Noi non sappiamo il motivo che li ha spinti ad essere lontani, ma di certo, Signore Gesù, hanno bisogno che questo loro cuore venga toccato, invaso, pervaso dal tuo amore, perché il tuo amore salva, il tuo amore rigenera, il tuo amore è grazia, il tuo amore è gioia, gioia grande, Signore Gesù, perché vogliamo aprirci oggi a ricevere questo tuo amore. Come dicevo all'inizio, questo nostro cuore lo vogliamo aprire totalmente a te, dichiarare il nostro cuore casa tua. Vieni, Signore Gesù, vieni ad abitare dentro di noi. Vieni, Signore Gesù, e rendi la nostra vita bella, rendi la nostra vita santa, rendi la nostra vita come tu la vuoi. E fino ancora, Signore Gesù, altre intenzioni, ecco, che sono arrivate proprio ora, tra cui Mary da Catania, che chiede preghiere per una persona, ecco, che ha avuto un ictus fulminante ed in condizioni molto critiche, il signor Stellario, in quella di questa persona. E poi Adida da Pescara chiede preghiere di guarigione per Lila. Dice: Signore Gesù, pensaci tu
Paola da Santa Margherita del Belice chiede preghiere per un giovane di Poggio Reale che ha avuto un incidente molto grave con la moto e sta male, sta parecchio male. Ecco, Signore Gesù, che ti vogliono affidare anche tutti coloro che in questo momento hanno avuto degli incidenti, si trovano in ospedale, non lo sappiamo per qualsiasi causa. Ti affidiamo anche tutti coloro che devono entrare in sala operatoria e che dovranno affrontare un intervento nei prossimi giorni affinché possa andare tutto bene. Ti affidiamo anche i medici. Guida le loro mani, Signore Gesù. Guida il loro cuore. Guida la loro sapienza, il loro sapere. Affinché ad ogni malato che incontrano possano portare un po' di amore, un po' della tua luce, un po' della tua speranza. Grazie, infinitamente grazie, Signore Gesù. Grazie perché oggi ci hai chiamati, sei qui accanto a noi. Non hai permesso che il nostro cuore, la nostra anima, si smarrisse per sempre. Hai voluto così, nel tuo infinito amore, nella tua infinita grazia, nella tua infinita misericordia, hai voluto che oggi noi ci presentassimo davanti a te per ringraziarti, per lodarti, per benedirti, per amarti. Grazie, infinitamente grazie, Signore Gesù, perché ci hai accolti, ci hai accarezzati, ci hai perdonati e poi hai raccolto tutto quello che c'era del tuo cuore. Raccolto, lo hai raccolto, Signore Gesù, per convertirlo in grazia, per convertirlo in speranza, per convertirlo in tante cose belle. Noi ci affidiamo a te, ti diciamo: Gesù, pensaci tu, sia fatta sempre la tua volontà. Noi siamo qui, ti offriamo il nostro cuore con tutto quello che c'è dentro, ti offriamo la nostra vita così come siamo. Prendila, Signore Gesù, e trasforma secondo la tua volontà, secondo quello che è giusto per noi. Ma decidi tu, Signore Gesù, pensaci tu. Per tutte queste intenzioni, per tutto quello che portiamo nel cuore, per tutte anche quelle intenzioni che non abbiamo espresso, che non abbiamo detto, per tutte quelle ferite nascoste che nessuno sa, per tutte quelle preghiere che rimangono affogate nel nostro cuore, che rimangono affogate dalla parte, che non diciamo mai a nessuno, riuniamo tutte queste che ci sono state affidate, li mettiamo qui davanti ai tuoi piedi e preghiamo con le stesse parole che tu ci hai insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, carissimi, siamo giunti in conclusione, alla fine di questo nostro incontro, di questo nostro appuntamento con Gesù. E allora vogliamo ancora unirci in preghiera, in una preghiera di lode. E insieme recitiamo, proponiamo, Dio ti benedica, del tuo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli.

carissimi, io vi ringrazio per aver pregato con me questo momento di adorazione e vi esorto come sempre ad effondere a tutti questa gioia che abbiamo attinto oggi alla sua presenza. Ringrazio lo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e ringrazio Gesù per tutto quello che fa per noi ogni giorno. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria Santissima e tutti i santi, chiediamo al Signore di volgere il suo sguardo su di noi, di donarci la sua benedizione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ed è l'evoluzione, ascoltiamo, pace e bene a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi.

Grazie mille, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, benvenuti tutti. Ci abbiamo tra noi Padre Andrea e il suo gruppo. Quindi benvenuti per questa celebrazione. Oggi la Chiesa celebra solennità dei Santi Pietro e Paolo Apostoli. Cari fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Diciamo insieme, confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

O Dio, che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento dei Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati in fretta!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo, e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva». Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca, sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore. I poveri ascoltino e si rallegrino.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: Magnificate con me il Signore, esultiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
2: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
1: Il Signore mi ha liberato da ogni paura.
3: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto una buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il Giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che la hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

0: a te, o Signore.
1: In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che io sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore.
0: Lode a te, o Cristo.

Cari fratelli e sorelle, oggi celebriamo due grandi colonne della nostra fede, i santi Pietro e Paolo. Erano uomini molto diversi tra loro, molto diversi. Pietro era un semplice pescatore e Paolo era un uomo colto e istruito. Pietro segue Gesù fin dall'inizio. Paolo invece inizialmente perseguitava i cristiani. Eppure Dio si servì di entrambi per costruire la sua Chiesa. Nel Vangelo di oggi Gesù pone ai discepoli una domanda molto importante. Dice: voi chi dite che io sia? E Pietro risponde con grande fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Cari fratelli e sorelle, questa professione di fede diventa il fondamento sul quale Cristo edifica la sua Chiesa. Ma questa domanda non è rivolta soltanto a Pietro, è una domanda per ciascuno di noi. Chi è Gesù per me? Chi è il Signore per me? È soltanto una figura che ricorda solo la domenica, eppure è davvero il Signore che guida la mia vita, le mie scelte, la mia famiglia e il mio futuro? Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura vediamo Pietro in prigione, incatenato e sorvegliato dai soldati. Umanamente non c'era speranza. Eppure Dio manda il suo angelo e lo libera. Questo ci ricorda che Dio è sempre più grande delle nostre difficoltà. Quando ci sentiamo imprigionati dalla paura, dai problemi o dallo scoraggiamento, il Signore può aprire le porte che sembrano impossibili da aprire. Nella seconda lettura, San Paolo guarda la sua vita e dice: ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Che parole meravigliose, cari fratelli e sorelle. Paolo non misura il successo con la ricchezza o con la fama, ma con la fedeltà di Dio. Oggi Pietro ci insegna la fede, mentre Paolo ci insegna la perseveranza. Pietro ci invita a professare Cristo con coraggio nelle nostre ambienti, nelle nostre famiglie. E Paolo ci incoraggia a non arrenderci mai, anche quando il cammino diventa difficile. Cari fratelli e sorelle, una piccola storia racconta di un faro costruito su una costa rocciosa. Durante la tempesta, le navi guardavano la sua luce per trovare la strada verso il porto sicuro. Ma Pietro e Paolo sono come quel faro per la Chiesa. Con il loro esempio continuano a indicarci la via che conduce il Cristo. In questa solennità chiediamoci sinceramente: la mia fede in Gesù sta crescendo? Mi fido di Dio nei momenti difficili? Che i santi Pietro e Paolo intercedano per noi, affinché il giorno anche noi possiamo dire con San Paolo: ho conservato la fede. Sia lodato Gesù Cristo.

ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture.

0: Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Profondamente inseriti nel mistero di Cristo morto e risorto, con l'intercessione degli Apostoli, invochiamo la benedizione di Dio sulla Chiesa e sul mondo. Preghiamo e diciamo:
1: santifica il tuo popolo, Signore.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Per il Papa, pietra fondamentale della nostra Chiesa, confermi i fratelli nella fede della risurrezione per fare di tutti l'unico popolo di Dio. Preghiamo.
2: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Per i governanti e i capi delle nazioni, ascoltino l'aspirazione all'unità e alla pace dei loro popoli e promuovano la verità e la giustizia per il bene di tutti. Preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Per tutte le comunità dei credenti in Cristo sparse nel mondo, rinnovino la loro fede nel Figlio di Dio.

0: vita, quella di Cristo, contribuisca a liberare il mondo dalle catene dell'egoismo. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore.
0: Per noi qui riuniti nel nome del Signore, la preghiera apra il nostro cuore alle necessità del mondo e ci renda testimoni dell'amore di Cristo. Preghiamo.
1: Santifica il tuo popolo, Signore. Cari fratelli e sorelle, ora preghiamo per tutti noi. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Ricordiamo anche le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. In particolare ricordiamo Margarita, Santiago, Martinez, Gudino, Anne, Mary, Bray, Anne, Deutsch e Pot Hunter. Noi ti preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Ricordiamo anche i nostri cari defunti. Affidiamo al Signore José Lira de Carvalho. Noi ti preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: O Signore Dio nostro, per l'intercessione dei santi Pietro e Paolo, primizie della fede cristiana, sostieni il tuo popolo con l'effusione del tuo spirito, perché da ogni angolo della terra salga a te la lode perenne. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 73.

ecco il pane e il vino, segni del suo amore. Ecco questa offerta, cogli la sua.

in mezzo a noi. Mille grappoli maturi sotto il sole.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro di tutta la sua Santa Chiesa.
0: La preghiera dei Santi Apostoli lo accompagni, oh Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del tuo nome e ci rende ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.

0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È buono
2: e veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò la profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa dell'origine con i giusti di Israele, il Maestro e Dottore, che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano, condividendone la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

allo stesso modo dopo aver cenato. Prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i santi Pietro e Paolo, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza e ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace di

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 128.

0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore. Fa che viviamo nella Tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare saldi nel Tuo amore un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima della benedizione volevo ringraziare il Padre Andrea e tutti voi per la vostra presenza in questo santuario della Spoliazione. E buon pellegrinaggio e buona festa. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Dio onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adozione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio che ci ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo e condurre a Cristo i fratelli.
1: Amen.
0: Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedano per noi e ci accompagnano in quelle patrie che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 403.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa,

casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carissimi fratelli e sorelle, benvenuti, buon pomeriggio a tutti voi con questa puntata dedicata sempre alle orme di Maria. Siamo agli sgoccioli, tra l'altro, delle nostre testimonianze. Ve ne proponiamo oggi qualcuna che abbiamo raccolto nella provincia di Palermo, a Palermo, in uno dei quartieri più poveri, credo, della città. Abbiamo testimonianze infatti forti di persone che sono riuscita a trovare attraverso Maria, e in particolare, come viene raccontata da Luisa Picarretta, la Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. Questo è il testo che vi propongo veramente di leggere per la sua apertura, per la sua grande proposizione di Maria, anche sotto tanti aspetti che non conosciamo, perché sono raccontati dalle visioni e dalle locuzioni di Luisa Picarretta, ed è veramente interessante. Bene, la Divina Volontà, ne abbiamo parlato tante volte, e fare la Divina Volontà è una delle cose più difficili, perché è sempre permeata da sacrifici che l'essere umano, nella sua modalità di vita moderna, non vuole fare. Perché se si può evitare un sacrificio, si sta meglio. E i sacrifici, che sono quelli spesso dettati dall'accettazione della sofferenza di qualsiasi natura essa sia, sono invece il veicolo che Luisa Picarretta, che i santi, che nostro Signore Gesù Cristo ci ha insegnato per arrivare in realtà a nostro Signore. Quindi sono il percorso di santificazione. La sofferenza noi la ripudiamo, la evitiamo, e quando possiamo ne giriamo l'angolo. Quando non possiamo, perché ci rincorre oppure si imbatte con tutta la sua prepotenza, spesso con le malattie, con le separazioni, le divisioni, i fallimenti, tutto quello che la vita ci propone ogni giorno, e allora eccola qui che la dobbiamo affrontare. Ma come l'affrontiamo? È questa che fa la differenza, poi, per cui la Divina Volontà ci insegna essere, vivere nel regno della Divina Volontà, ci insegna sia fatta la volontà di Dio, a cui tutto affido e a cui lui tutto pensa. E cosa farebbe Dio, cosa farebbe Gesù se fosse al nostro posto? La risposta ce l'abbiamo sempre, ed è nella parola di Gesù. Intanto ascoltiamo una prima testimonianza e vediamo cosa ha da raccontarci.

0: delle grazie. E anche Gaetano ha qualcosa di raccontarci in merito a Maria nella sua vita?
1: Sì, certamente Maria è stata fondamentale nella mia conversione. Io ho conosciuto la mamma a Medjugorje, perché sono andato lì perché avevo dentro di me una ferita data dalla mia vita coniugale, che non andava tutta rose e fiori, ma tutt'altro. Sono andato lì chiedendo alla mamma di salvare il mio matrimonio. Però la mamma ha operato una grazia ancora più grande, perché ha salvato la mia anima. Ha salvato la mia anima perché io, quando sono arrivato lì a Medjugorje, ho sentito subito una pace, un amore, una gioia, una serenità, una forza. Ho sentito tutti gli attributi di Maria. E io mi sono sentito amato, mi sono sentito un figlio, voluto, desiderato. E lì ho iniziato già lì a leggere tutti i messaggi che la mamma dava. E ho sentito tanto il desiderio di iniziare a pregare il Santo Rosario e il desiderio addirittura di fare il digiuno, anche lì a Medjugorje, perché sentivo la mamma che chiedeva l'aiuto mio, cioè l'aiuto nostro, come lei nei messaggi diceva: aiutatemi, figli miei, per affrettare questo regno, per concorrere al trionfo del suo cuore immacolato. E allora io ho iniziato, poi tornato a casa, ho continuato a fare questo digiuno, a fare questi rosari, e cresceva sempre più di me, in me, questo desiderio. Ma tutto questo non aiutava soltanto la mamma, ma aiutava fondamentalmente e principalmente me nel mio cammino che avevo iniziato di conversione lì a Medjugorje e che portavo avanti qui. Questo cammino di fede mi ha portato poi alla scoperta più grande che si può fare nella vita, che è quella che Gesù ci ha insegnato nel Padre nostro, quella di chiedere il regno, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E l'ho scoperto tramite leggendo i libri che Gesù ha fatto vergare alla serva di Dio, Luisa Piccarreta.
0: Guarda, ce l'ho pure io, me ne hanno fatto dono.
1: Bellissimo. Questo è il volume, quello che riguarda la mamma, poi ce ne sono altri 36, però io volevo fare riferimento anche a questo, dove la mamma fa un appello a tutti i suoi figli, perché la mamma ama i figli, la mamma vuole il bene dei propri figli, e quindi fa questo appello dove chiama tutti i suoi figli. Voglio leggere proprio un pezzettino dove dice: sappi che io percorrerò tutto il mondo, andrò da ciascun individuo, in tutte le famiglie, nelle comunità religiose, in ogni nazione, presso tutti i popoli, e se occorrerà girerò per secoli interi, sino a quando non avrò formato come regina il mio popolo e come madre i figli miei, i quali conoscono e facciano regnare ovunque la divina volontà. Quindi io già lì a Medjugorje mi sono sentito figlio, e poi con questo cammino, conoscendo la mamma ancora di più e ancora più in profondità, più nell'intimo, questo cammino ti fa conoscere Gesù e la mamma nella propria intimità, perché ti fa vedere la parte divina, non soltanto quella umana, perché Gesù, vero Dio, è vero uomo. E quindi io mi sono sentito figlio. E mi sono detto figlio di re e figlio di regina. E quindi ho scoperto che la mamma ci vuole fare questo dono di regnare qui sulla terra. Regnare su che cosa? Regnare sulle nostre paure, regnare sulle nostre difficoltà, regnare su tutto quello che non va nella nostra vita. E quindi gioire nel bene, gioire in qualsiasi circostanza. Il mio matrimonio non va bene, il mio matrimonio magari va allo sfascio. Allora la mamma ti dà quella capacità, quella forza per poterlo portare avanti nonostante tutto. E questo lo vuole dare a tutti. a tutti quelli che lo vogliono accogliere. E poi un altro pezzettino che mi ha colpito tanto e dice: quello stesso amore infinito di Dio che nella redenzione vuole servirsi di me per fare scendere il Verbo eterno sulla terra, mi chiama un'altra volta in campo e mi affida l'arduo compito, il sublime mandato di formare sulla terra i figli del regno della divina volontà. Quindi la mamma è ancora a Medjugorje, la mamma è ancora in giro per il mondo perché vuole formare il suo popolo.
0: Posso farti una domanda forse difficile, però
1: Prego.
0: proviamoci. Lo dice da tantissimi anni, lo abbiamo capito tutti, almeno chi fa un percorso di fede, che la Mamma Celeste vuole formare il suo popolo e vuole formare il suo popolo di figli, quindi di figli che seguono Dio. Qual è la difficoltà? Malgrado questa presenza costante di Maria, ma non solo a Medjugorje, ma partiamo di tutti i santuari mariani, ce ne sono tantissimi e in tutte le città c'è un santuario mariano. In tutte le città, dovunque si va, si trova Maria, con un santuario dove lei è apparsa, è intervenuta, ha fatto delle grazie, è stata presente, converte, continua a convertire. Qual è la difficoltà per cui questo grande, miracoloso progetto di costituire il popolo di Dio non trova ancora il terreno fertile, il giusto piede?
1: La difficoltà potrebbe essere l'umana volontà, quella nostra umana volontà, quell'umano volere che si oppone
0: Certo.
1: a quel volere divino che invece è quello di portare questo regno a compimento, perché il regno è già presente, è in mezzo a noi. Quello che manca è la pienezza, quello che manca è quel trionfo del cuore immacolato che non aspetta altro che l'eccomi dei suoi figli. Gesù negli altri volumi, che sono i 36 volumi che ha fatto Vergara Luisa Piccarreta, ci dice che non è una questione di tempo che il suo regno che arriverà, che si manifesterà totalmente, ma dipende dagli atti che noi facciamo uniti alla sua volontà. Quindi più persone, più figli conosceranno questi scritti, più figli inizieranno a volere vivere di volontà divina e quindi compiere ogni atto nella volontà di Dio, affinché questa volontà di Dio non sia una cosa che io voglio fare, ma una cosa che è dentro di me, una vita che nasce e che vuole crescere fino a chiedere il regno.
0: Se c'è un comune dire nella conversione mariana è quello di ritrovare questa pace, questa serenità, questa, diciamo, perseveranza di progetto nella santità della propria vita. Ci si prova, ma a questo siamo chiamati, quindi questo dobbiamo fare. E allora incoraggiamoci, facciamolo, non perdiamo tempo nel farlo perché non sappiamo mai qual è la nostra ora. È veramente uniti sempre nell'essere figli prediletti di Dio.

Ecco, mi piace leggervi un passaggio di questo testo, ripeto, di Luisa Picarretta, La Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, di cui anche ci ha parlato il nostro amico. Un passaggio importante, secondo me. Figlia mia, coraggio, non temere, quindi la Madonna che parla a Luisa. La mamma tua è tutta per te ed oggi ti aspettava affinché il mio eroismo, il mio trionfo nel sacrificio ti infonda fortezza e coraggio, onde io possa vedere la figlia mia trionfante nelle sue pene e che l'eroismo di sopportarle con amore è per compiere la divina volontà. Quindi parliamo di una mamma che parla alla figlia sostenendola perché è una figlia malata con delle sofferenze importanti, ma l'eroismo

di sopportarle con amore e compiere la divina volontà. Ora, figlia mia, ascoltami. Io avevo 3 anni appena compiuti ed i miei genitori mi fecero conoscere che volevano consacrarmi al Signore nel Tempio. Il mio cuore gioì nel conoscere ciò, cioè di dover consacrarmi, di passare i miei anni nella casa di Dio, ma sotto la mia gioia c'era un dolore per una privazione delle persone più care che si possono avere sulla terra, quali erano i miei cari genitori. Ero piccina, avevo bisogno delle loro cure paterne, mi privavo della presenza di 2 grandi santi e poi vedevo che, come si avvicinava il giorno di privarsi di me, che rendevo la loro vita piena di gioia e di felicità, sentivano tale amarezza di sentirsi morire. Ma mentre soffrivano, erano disposti a fare l'atto eroico di condurmi al Signore. Genitori che, Sant'Anna e San Gioacchino, che lasciano, consacrano la figlia al Tempio. I miei genitori mi amavano in ordine a Dio e mi tenevano come un gran dono dato loro dal Signore. Questo diede loro la forza di compiere il doloroso sacrificio. I genitori lasciano la propria figlia, compiono questo doloroso sacrificio di lasciarla, di non vederla. E sentivano, dice, l'amarezza di sentirsi morire, cioè tanta amarezza di sentirsi quasi morire. Ma mentre soffrivano, l'atto eroico di condurla al Signore era più importante. E questo sacrificio, parliamo sempre in ordine di sacrificio, questa è la parola madre, che diciamo dà la differenza, conduce alla differenza sempre dell'atto d'amore da fare. Perciò, figlia mia, se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Quindi ci dà la formula, tra virgolette, per vincere ogni dolore, ogni sofferenza, per fare ogni sacrificio. Se vuoi avere una forza invincibile, è questo il concetto, se vuoi avere una forza invincibile per soffrire le pene più dure, qualsiasi sia quella che abbiamo addosso in questo momento, fa che tutte le tue cose siano in ordine a Dio. Come le vorrebbe Dio? Cosa farebbe Dio? Siamo pronti e siamo nella grazia di Dio, e tienile come doni preziosi dati dal Signore. Addirittura le pene diventano doni preziosi dati dal Signore. Ora tu devi sapere che io con coraggio mi preparavo alla mia andata al Tempio, perché con me consegnai la mia volontà all'ente divino e il Fiat Supremo prese possesso di tutto l'essere mio. Io acquistai tutte le virtù in natura, io ero dominatrice di me stessa, tutte le virtù stavano in me come tante nobili principesse e a seconda le circostanze della mia vita prontamente si esibivano a fare il loro ufficio senza alcuna resistenza. Invano mi avrebbero chiamata regina se non avessi tenuto virtù di fare la regina sopra di me stessa. Perciò io tenevo in mio dominio la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. Guardate, ve le voglio rielencare perché sono meravigliose e perché sono quelle che dovremmo tenere sempre a mente. Invano mi avrebbero chiamata regina se non avessi tenuto virtù di fare la regina sopra di me stessa. Quindi, a prescindere da quello che io volevo, dalle aspettative che avevo della mia vita, di stare con i miei genitori, dice eccetera eccetera, invano tutto ciò avrebbe avuto un senso se io non superavo questo mio umano sentire, perché ci sta, per diventare regina ulteriore, oltre, anche se all'epoca non lo sapeva Maria. Perciò io tenevo in mio dominio la carità perfetta, la pazienza invitta, la dolcezza rapitrice, l'umiltà profonda e tutto il corredo delle altre virtù. La divina volontà rese la mia piccola terra della mia umanità fortunata sempre fiorita e senza la spina dei vizi. Vedi dunque, cara figlia, che significa vivere di volontà divina?
La sua luce, la sua santità e potenza convertono in

natura tutte le virtù, né si abbassa a regnare in un'anima dove c'è la natura ribelle. Essa è santità e vuole la natura ordinata e santa dove deve regnare. Quindi, col sacrificio di andare al tempio, erano conquiste che io facevo, e il suo sacrificio veniva formato in me il trionfo di una volontà divina. E questi trionfi portavano in me nuovi mari di grazia, di santità e di luce, fino a sentirmi felice nelle mie pene, per poter conquistare nuovi trionfi. Il concetto di sacrificio. Ora, figlia mia, metti la mano sul tuo cuore e di alla mamma tua: senti la tua natura cambiata in virtù? Oppure senti le spine dell'impazienza, le erbe nocive delle agitazioni, il cattivo umore degli affetti non santi? Senti, lascia fare alla mamma tua, dammi la tua volontà nelle mie mani, decisa a non volerla più, ed io ti farò possedere dalla volontà divina, la quale tutto sbandirà da te, e ciò che non avrai fatto in tanti anni lo farai in un giorno, il quale sarà il principio della vera vita, della felicità e della santità. E così sia. Poi magari lo rivediamo, perché credo che sia un passaggio notevolmente importante per tutti quelli che ci scrivono, che ci chiamano, che ci dicono che soffrono, che non stanno bene, che pregano per il cambiamento di qualcosa. E il tutto è questo switch. Il cambiamento va bene se è nella divina volontà, la sofferenza va bene se è nella divina volontà. Il mio stare nella grazia di Dio è la formula per appartenere a Lui e accettare qualsiasi cosa questa vita mi fa subire, perché la leggo come tale, ma il punto è non leggerla come tale, non più un subire, ma un essere, un vivere la divina volontà. Vediamo l'altra testimonianza.

0: Carissimi fratelli e sorelle di Maria Visione, eccoci qui in compagnia di Riccardo, ma io a voi Riccardo non ve lo devo presentare perché già lo conoscete, perché ha fatto con noi una bellissima rubrica e continua a farla sulla Divina Volontà. Oggi però vogliamo ascoltare proprio la sua conversione mariana, cioè vogliamo capire come Maria ha trasformato il tuo cuore e quanto ancora sta facendo.
1: Ma sì, diciamo che inizia in un momento di tribolazione della mia vita, nel 1999. Io sono napoletano, ero a Napoli, e fu un momento in cui la mia vita andò proprio a scatafascio. C'era una famiglia già che era sfaldata, mio fratello che era scomparso, poi dopo abbiamo scoperto che addirittura, insomma, oltre ad essere drogato, è anche ancora oggi nelle sette sataniche, insomma, quindi un po' di cose particolari. E in più nel lavoro, insomma, nei Verdi era entrata una componente malavitosa molto importante, la camorra, e quindi io ogni giorno vivevo delle intimidazioni. Quindi io proprio scappai da Napoli per rifugiarmi a Torre Annunziata. Io che ero lontano dalla fede, mi trovai a casa di questa donna che si chiama Marinella, con suo figlio Riccardo, giusto giusto, lui mi chiama Riccardo, e mi trovai in chiesa davanti alla Madonna, in questo caso della neve, a Torre Annunziata, in questa chiesa. In questa chiesa ho sentito una pace profonda che non mi apparteneva, e da lì ho cominciato a capire che la pace arriva da Maria. E quindi è incominciato il mio percorso di fede. Non mettevo piede in chiesa da quando avevo 13 anni, all'epoca ne avevo più di 33, quindi un bel po'. Comincia questo percorso, insomma, e questo percorso ha avuto tutta una serie di sviluppi. Un altro momento importante di affidamento a Maria è stato quando mi sono dovuto sposare. Ho
0: Quando hai scelto.
1: sognato, sì, ho scelto di sposarmi con Barbara. Però io facevo questa proposta in cui dicevo: sposi me, sposi 100 poveri, a vivere di provvidenza. Quindi era un po' un cataclisma anche per lei. E quindi lì c'è voluto tutta la forza di Maria. Io in quel periodo, per convincerlo, ho pregato incessantemente queste Ave Maria, addirittura a volte anche 2000 in un giorno, e poi alla fine, insomma, il rosario ha convinto.

0: Convertito il nostro matrimonio in qualcosa di molto bello, siamo arrivati addirittura dopo vari mesi appunto di preghiera, ho convinto anche tante persone a pregare, tanti poveri, e alla fine insomma siamo sposati, addirittura siamo andati anche da Papa Francesco. Però in realtà tu ti accorgi che per quanto sia una chiamata, come dire, come tutte le chiamate importanti, c'è sempre qualcosa che ti sfugge dove tu Maria la conosci, ma fino a un certo punto. Poi devo dire, nel tempo, come tutti, un po', tutti quanti, tendi un po' a dimenticare, pur andando in chiesa, insomma, però quando appunto invece circa 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, qui a Palermo, in un altro momento di tribolazione, perché è proprio nel momento di tribolazione che la fede entra con più forza,
1: Maria, esatto,
0: e Maria in
1: improvvisa.
0: particolare, ho incontrato i piccoli figli della Divina Volontà a Palermo. In un momento forte, insomma, anche di preghiera, dove ho conosciuto anche questo libro, Le 24 ore della Passione, ho avuto una, possiamo dire, una guarigione spirituale, però anche lì, comunque, incominciavo sicuramente a fare un percorso diverso, più forte, insomma, in cui cominciavo a capire che cos'era stare in volontà, che non sapevo mai cosa fosse. Il regno di Dio per me era qualcosa che si, come dire, non si capiva cos'era. E poi in questa consacrazione alla mamma Maria, insomma, con il Monforte, questo libro, La Regina del Cielo nel Regno della Divina Volontà, che poi chiamiamo appunto anche il Libro d'Oro, ho cominciato sempre di più a capire che in realtà noi dobbiamo sempre fare riferimento a Maria, che è lei che ci porta nel Regno della Divina Volontà ed è lei che ci accompagna anche veramente al figlio, perché noi molto spesso nel figlio, compreso me, ci fidiamo poco perché tu solo quando guardi la croce ti senti male, insomma, quindi, cioè, è bello, però dico, la croce tu non ci vorresti stare in croce. La mamma invece ha questo modo,
1: È
0: diciamo,
1: proprio così.
0: accattivante, questo modo, insomma, anche suadente, questo modo totalizzante dove ti rassicura, non a caso anche lei è un essere umano, insomma, Gesù è vera umanità, è vero Dio, ma lo vedi sempre più, un po' più distante. E quindi Maria e poi anche questa serva di Dio, Luisa Picarreta, insomma, che ha non solo vergato, ma ha avuto questa comunione d'amore con il Signore molto forte in questi 36 libri di cielo, in questo libro di Maria, dove pian piano ci ha accompagnato in questi eccessi d'amore di Gesù e della mamma, nel regno sempre più della Divina Volontà.
1: E tu stai accompagnando il pubblico di Maria Vision alla conoscenza di questi testi,
0: Sì.
1: grazie alla trasmissione che hai fatto e che continuerai a fare con noi proprio sulla Divina Volontà. Grazie piuttosto a Riccardo e a tutti coloro che sono intervenuti fino ad oggi per dare testimonianza, ma soprattutto per trasferire l'importanza di questi testi. Luisa Picaretta è sicuramente strumento santo di Dio, non c'è dubbio su questo, e quindi è un'opportunità per chi vuole coglierla di trovare il nostro Signore e di trovare Maria, perché avete visto questo testo su Maria è particolarmente sentito anche dalle testimonianze che abbiamo raccolto noi.
0: Eh sì, a tal proposito voglio far parlare la mamma in questo meraviglioso libro. Tra l'altro, questo ho portato questo libro che tutti gli altri hanno portato, quello sempre la mamma con questa bellissima copertina di, appunto,
1: Della Vergine di
0: della Vergine
1: Guadalupe.
0: Guadalupe. Quest'altro invece è della Gamba e ha la copertina con Luisa, insomma, che è un'edizione diversa, altrettanto bella e importante. Però voglio far dire alla mamma, o meglio, non è che la faccio dire io, sta scritta qua. E dice questo, come dire, una delle appendici, perché ci sono pure queste bellissime appendici. Ora, figlia mia, ti voglio confidare una pena che mi tortura. Purtroppo ci sono tanti che vanno bensì in chiesa per pregare, ma la preghiera che essi rivolgono a Dio si ferma sul loro labbro, perché il cuore e la mente loro fuggono lontano a Lui. Quanti si recano in chiesa per pura abitudine o per passare inutilmente il tempo? Questi chiudono il cielo invece di aprirlo. E come sono numerose le riverenze che si commettono nella casa di Dio. Quanti flagelli non verrebbero risparmiati nel mondo e quanti castighi non si convertirebbero in grazia se tutte le anime si sforzassero di imitare il nostro esempio. Soltanto la preghiera che scaturisce da un'anima in cui regna la divina volontà agisce in modo irresistibile sul cuore di Dio. Essa è tanto potente da vincerlo e da ottenere da lui le massime grazie. Abbi perciò cura di vivere nel divin volere e la mamma tua che ti ama cederà alla tua preghiera e i diritti della sua potenza.

0: Intercessione. Diciamo, questo è quello che un po' mi convince ogni volta a fare queste trasmissioni, il fatto che questo cambio, come dire, sempre di più nella mia volontà a essere unita con Gesù e Maria, ad essere uniti, insomma, proprio fisicamente, spiritualmente, come siamo stati pensati ab aeternum, come Adamo ed Eva, perché in realtà noi siamo stati pensati perfetti, quindi siamo stati pensati solo nel bene e niente male. Infatti a questo proposito sempre la mamma ci dice un'altra cosa nel brano 31, e questa cosa mi ha colpito particolarmente perché dice nel 31esimo giorno, perché io non conobbi mai malattia né qualunque indisposizione leggera alla mia natura concepita senza peccato, vissuta tutta di volontà divina, mancava il germe dei mali naturali. E quindi questa è la speranza certa che noi aneliamo e che aneliamo non solo nel futuro dove si uniranno il cielo e la terra, ma anche oggi, anche qui, perché nel momento in cui noi crediamo veramente che tutti i mali possono scomparire, il Signore lo fa
1: Il
0: tramite la
1: Signore.
0: Maria, insomma. Quindi noi questo dobbiamo credere, perché non il Signore cosa fa sempre anche nel Vangelo? La tua fede ti ha salvato, non è che ti ha salvato qualche altra cosa. Sicuramente la forza di Dio è quella scontata che arriva nel momento in cui tu hai fede. Ma ci vuole il nostro sì forte, deciso, e poi ovviamente le conoscenze, queste conoscenze dei 36 libri di cielo, il libro delle 24 ore della
1: Certo, ma
0: Passione, il
1: tutto
0: libro di
1: diventa
0: Maria.
1: strumento, ma
0: Sì, perché ogni
1: intanto
0: parola
1: ci vuole.
0: diventa grazia, forza e aiuto.
1: Però intanto ci vuole il nostro sì.
0: Eh sì,
1: Grazie
0: deve essere
1: Riccardo.
0: grande.
1: Grazie.
0: Grazie a te.

Bellissimo, ringrazio tantissimo Riccardo perché è bella la sua testimonianza così autentica, così verace. Beh, come vedete, la Madonna agisce e l'abbiamo sentito da queste due testimonianze in maniera prepotente quando le si lascia la strada aperta per farlo. Visitare i santuari mariani, come per esempio ci raccontava Riccardo su Medjugorje, è sicuramente un veicolo immediato per trovare Maria, per cercarla nella sua proprio presenza. La sentiamo fisica quasi quando vai nei santuari come Medjugorje, questa ricerca della pace che trovi attraverso tutto quello che vedi, tutto quello che vivi, la grande spiritualità che c'è intorno, il confessionale a cielo aperto, le messe, non tanto la ricerca dell'apparizione in sé o comunque la presenza durante un'apparizione, ma quanto tutto quello che c'è come frutto della presenza di Maria in quel luogo, che è forte, e bisogna andarci a Medjugorje come se volete in altri posti mariani, ve lo consiglio vivamente, veramente di farlo. E con questo auspicio di farlo anche io, al più presto, vi auguro una buona serata proprio sulle orme di Maria, viviamo secondo la divina volontà. Grazie per essere stati con me, buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti carissimi telespettatori di Maria Vision. Oggi è un'occasione speciale. Siamo, pensate bene, alla casa circondariale di Avezzano, quindi all'interno di un carcere, dove sta per accadere una cosa eccezionale, io direi quasi un miracolo. Un detenuto ha deciso di cresimarsi e a farlo sarà, pensate, Sua Eminenza, che è qui accanto a me, il cardinale Francesco Cocco Palmerio, cardinale romano, responsabile del dicastero dell'interpretazione dei testi giuridici. Un evento che non potevamo non riprendere, non essere presenti, soprattutto per l'eccezionalità. È giusto, Sua Eminenza?
1: Eccezionalità non tanto per la mia persona quanto per l'evento di questa confermazione a questo detenuto. Ricevere la confermazione significa sempre un cammino di fede, di approfondimento dei rapporti con il Signore Gesù e quindi in questo senso certamente siamo di fronte a una cosa eccezionale che non può non colpire i telespettatori in senso molto positivo. Che il Signore è amato, Gesù è amato e quindi questa è una manifestazione di questo amore.
0: Una domanda alla quale credo lei mi possa rispondere: come mai un detenuto di 40 anni che si chiama Guido Pietro ed è editore del Greco, è 1 anno e 3 mesi che è qui detenuto, decide di fare questo passo?
1: Io credo proprio perché si scopre nella vita la presenza di Gesù e si capisce che Gesù è la ragione della nostra vita, perché è il vivente, è colui che ci darà la vita dopo la morte, quindi ci si innamora di lui e quindi si desidera unirci a lui anche attraverso i segni sacramentali, il battesimo, la cresima per chi non l'ha ancora ricevuto.

0: Lei è venuto da Roma. Come mai è venuto?
1: Sono venuto da Roma perché ho conosciuto telefonicamente Suor Benigna, che è attivissima in questo carcere, come l'anima di questo carcere sotto il profilo spirituale, insieme evidentemente al cappellano Don Francesco, e Suor Benigna mi ha caldamente pregato di venire. E quando Suor Benigna prega qualcuno caldamente non si può resistere.
0: Entriamo più nel merito spirituale. Ecco, un dettaglio.

0: tenuto 1 anno e 3 mesi. Fa questa scelta e lei ci ha spiegato il perché. Ma cosa può accadere nel cuore di altri detenuti che oggi vedono, assistono a questo momento?
1: Guarda, io credo che sia un momento di forte evangelizzazione, dove per evangelizzazione si intende far vedere la nostra fede in Gesù, il nostro amore per Gesù, che diventa cosa bella, cosa attraente per tanti altri. L'evangelizzazione è questo, dire noi crediamo in Gesù, noi amiamo Gesù e quindi lo presentiamo come bello, come appagante, come capace di darci pace, e quindi questo certamente inciderà sulla coscienza, sull'attenzione degli altri detenuti in senso molto positivo. È un atto di efficacissima evangelizzazione.
0: Sulla base della sua esperienza, chiaramente, Sua Eminenza, come vivono i detenuti questa fede, la fede in Cristo, come la vivono, come la perseguono, quali sono le iniziative in genere che la Chiesa ha presso le case circondariali?
1: Guarda, io non sono un esperto di carceri, perché limito la mia esperienza a visitare i detenuti. L'ho fatto quest'anno in diverse occasioni, soprattutto a Milano e zone limitrofe. Posso dire che il detenuto si trova in difficoltà evidenti, no, per la sua vita, ma questo diventa occasione per riscoprire la fede. È più facile trovare detenuti che pregano, che quindi si rapportano a Gesù, che non fedeli qualsiasi, proprio perché in quel momento, nel momento della necessità, della sofferenza, della limitazione, si sente più fortemente la presenza di Gesù e del suo amore, e quindi è più facile pregare, ricorrere a Lui. E ci sono dei detenuti che veramente hanno una vita spirituale di grande spessore. E credo che il compito dei cappellani in primo luogo, ma poi di tanti laici e laiche che svolgono attività, come si dice, di volontariato, forse meglio di servizio fraterno nelle carceri, sia molto importante, proprio anche non solo per venire incontro a tante necessità corporali, materiali, psicologiche, ma anche per sostenere questo momento di fede particolare. Quindi penso che un apostolato di questo tipo sia molto, molto necessario e molto efficace.
0: Perché nella sofferenza si trova sempre nostro Signore Cristo.
1: Certamente. Poi, quando un detenuto riscopre le parole di Gesù, ero in carcere e siete venuti a trovarmi, ero in carcere. Guardate, ci sono dei detenuti che quasi si impressionano. Gesù si identifica con me, no, ero in carcere, quindi Gesù era in carcere. E Gesù ha detto, io sono in carcere insieme o identificandomi con questi fratelli che sono in carcere. È una cosa che ti lascia scosso, no? Io sono in carcere e quindi in qualche modo mi identifico a Gesù. E questo porta anche a dire, ma guarda, Gesù mi è così vicino, mi vuole talmente bene da identificarmi con me, di vivere con me questo momento, questo tempo, questi anni. È una cosa straordinaria questa, ma è soltanto l'amore del Signore che può arrivare a questi punti.
0: Io ringrazio Sua Eminenza del suo tempo, di questo servizio direi eccezionale, simbolico, unico che sta facendo presso la Casa Circondariale di Avezzano. Ringrazio tutte le autorità che lo hanno consentito, che hanno consentito anche il nostro ingresso qui presso la Casa Circondariale. E a tra poco.

0: il direttore della casa circondariale di Avezzano, il dottor Mario Silla, e il comandante facente funzioni Lucitti Giovanni. Io entrerei un po' più nel merito adesso di questa casa circondariale. Quanti detenuti ci sono?
1: Allora, noi siamo un istituto di media sicurezza in cui si svolge sorveglianza dinamica. Sorveglianza dinamica vuol dire che i detenuti vivono, diciamo, fuori dalla stanza detentiva per tutta la giornata, dalle 8 alla mattina fino alle 19 la sera. Sono circa 70 detenuti e, diciamo, siamo l'unico istituto in Abruzzo che, diciamo, svolge questo tipo di sorveglianza, e a noi ha dato risultati positivi, anche perché all'interno è molto tranquillo, i detenuti hanno accettato questo nuovo regime detentivo e sono stati coinvolti nel nostro progetto.
0: Che tipo di reati come media?
1: Sono reati comuni, voglio dire reati per cui le pene sono inferiori ai 5 anni o per pene superiori laddove comunque la pena residua è inferiore ai 5 anni.
0: Bene, oggi dicevamo con Sua Eminenza viviamo questo momento che credo sia eccezionale anche per voi che normalmente lavorate
1: certo. Qui.
0: Certo,
1: questo diciamo che è un carcere in cui accanto ad iniziative trattamentali che vedono coinvolti i detenuti c'è anche una partecipazione, come dire, delle autorità religiose che vivono i detenuti, li coinvolgono, e questi sono i risultati. Ovviamente un detenuto che fa un percorso religioso di questo livello credo che non sia una cosa comune.
0: Quindi c'è un servizio reso dalla Chiesa all'interno della casa circondariale. In cosa consiste esattamente?
1: Noi abbiamo praticamente un cappellano che viene quotidianamente, e in più c'è un'associazione Liberi per Liberare in cui è Sor Benigna, che è la nostra madre tutrice, e che partecipa a tutte le nostre iniziative e ce le anche sponsorizza, perché noi non abbiamo molti fondi, quindi laddove abbiamo necessità ci rivolgiamo a lei e lei è sempre disponibile.
0: E quanto personale è presente in questa casa circondariale?
1: Noi abbiamo una previsione organica che si aggira intorno alle 45 unità, comprensive nei ruoli di agenti, sovrintendenti, ispettori. L'organico, diciamo, sta nelle 50 unità, perché abbiamo qualche distaccato da altro istituto. Avremmo bisogno di qualcuno in più, però considerato la situazione degli istituti del centro-sud, diciamo che stiamo in silenzio e accettiamo quello che arriva.
0: È la prima volta che un detenuto decide di fare questo passo, la cresima?
1: La cresima sì, abbiamo avuto anche un matrimonio qualche tempo fa, e quindi battesimi ancora non ce ne sono stati, però diciamo questa è la prima volta che viviamo questo sacramento all'interno della Chiesa, quindi va benissimo, siamo contenti.
0: E immagino sia anche la prima volta che un cardinale venga direttamente da Roma a svolgere questo servizio.
1: Sì, la particolarità è questa poi fondamentalmente. Abbiamo avuto questo imprimatur addirittura dal Vaticano, quindi siamo ben felici di ospitare Sua Eminenza.
0: È comunque un sacramento così importante la cresima, che il fatto che un detenuto di 40 anni sia arrivato a concepirlo e poi a chiedere la possibilità di realizzarlo nella sua vita, credo che questo faccia anche grande onore e merito a lei direttore e a tutte le persone che lo coadiuvano, perché non si arriva ad un passo del genere se non c'è diciamo un personale di base che aiuta, stimola, dà la possibilità e naturalmente apre le porte a chi poi può realizzare tutto ciò, in questo caso la chiesa di Avezzano.
1: Certo. Diciamo che fondamentalmente loro stanno espiando una pena. Però ci sono modi e modi poi per espiare una pena. Diciamo che fondamentalmente loro vivono un ambiente quantomeno sereno, hanno quella libertà che le dicevo, che non è solo una libertà, diciamo, fisica, una cella aperta, ma è una libertà anche di poter condividere qualcosa con altri detenuti, hanno la possibilità di partecipare attivamente a tutte le iniziative che gli vengono proposte e lo fanno, quindi c'è questa partecipazione, questa volontà di mettersi in gioco in ambito religioso, in ambito scolastico, in ambito lavorativo, quindi, e dico la verità, vedo che loro sono molto partecipi e vogliono sfruttare queste possibilità, stanno a cercare di offrirgliene sempre di più ovviamente.
0: Certo, e ho una domanda che ho fatto anche a Sua Eminenza, ma voglio ripetere a lei: come reagiscono gli altri detenuti quando succede una cosa del genere?
1: Io le dico la verità, quando vado all'interno nel pomeriggio vedevo Sor Benigna che aveva coinvolto tutti i detenuti.

0: Il facente funzioni e allora diamo il via alla cresima.
1: Grazie.
2: Preghiamo Dio onnipotente per questo suo figlio. Egli che nel suo amore lo ha rigenerato alla vita eterna mediante il battesimo e lo ha chiamato a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che lo confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale lo rende pienamente conforme a Cristo, suo unico figlio. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questo tuo figlio dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandolo dal peccato, infondi in lui il tuo Santo Spirito Paraclito, Spirito di sapienza e di intelletto, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di scienza e di pietà, e riempilo dello Spirito del tuo Santo timore. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Cari amici di Maria Vision, il mio nome è Cristian Mendoza, sono un sacerdote messicano, appartengo all'Opus Dei, sono professore alla Pontificia Università della Santa Croce, insegno al Dipartimento di Teologia Morale e oggi noi siamo qui riuniti per parlare sulla cattedra di San Pietro. Sapete, il 22 febbraio è la grande festa della cattedra di San Pietro e pensare a una cattedra ci fa pensare già come a un posto privilegiato, un luogo speciale. La cattedra è il posto particolare per insegnare. San Pietro è il principe degli apostoli, lui è stato scelto da Gesù, è stato scelto per guidare la Chiesa, per occuparsi delle sue pecore, per essere il vicario di Cristo in terra. E San Pietro perciò ha anche questo compito di insegnare. Tutti i papi, da San Pietro fino a Papa Francesco, hanno avuto questo compito di occupare la cattedra di San Pietro. E la cattedra è una cattedra dove impariamo a vivere, dove impariamo nuove idee, dove impariamo in qualche modo quello che Gesù ci vuole trasmettere dall'inizio della Chiesa. Perciò la cattedra del Vescovo, non possiamo dimenticare che San Pietro è soprattutto il primo Vescovo di Roma, come adesso il Papa Francesco è soprattutto Vescovo di Roma, e è il compito di indicare ai cittadini, ai fedeli della Chiesa, verso dove andare per poter arrivare fino al cielo. La cattedra perciò non è semplicemente un posto, ma è soprattutto un atteggiamento. E noi sappiamo che a San Pietro, alla Basilica di San Pietro, quando voi entrate in fondo, dietro l'altare della confessione, c'è questa magnifica scultura della cattedra di San Pietro. È una scultura fatta da Gian Lorenzo Bernini nel 1666. E Bernini, quando doveva fare questo bellissimo monumento, lui ha deciso di prendere l'antica cattedra di San Pietro che era raffigurata da una sedia fatta in legno che è di epoca carolingia. Sapete tutti che Carlo Magno è stato incoronato imperatore nella Basilica Costantiniana dell'Ottocento, nono secolo. Ciò vuol dire che dopo la caduta dell'Impero di Roma in Occidente non c'era stato un imperatore. Carlo Magno è il primo. E quando Carlo Magno è stato coronato imperatore, lui decise di fare questa cattedra di San Pietro, che è un sedile antichissimo fatto in legno. Questo sedile del IX secolo è dentro il monumento di Gian Lorenzo Bernini. E Bernini diceva: noi dobbiamo raffigurare questa possibilità che ha il Papa di insegnare. E perciò ha deciso di fare un monumento bellissimo a una sedia. E se voi avete presente questo monumento, potete immaginare un enorme monumento che raggiunge quasi 15 metri d'altezza, fatto tutto in bronzo, dove ci sono quattro santi che sostengono la cattedra di San Pietro. Chi sono questi quattro santi? Sono due dottori di Occidente e due dottori di Oriente. Chi sono i dottori della Chiesa? I grandi padri, maestri, monaci che hanno insegnato a credere in Gesù Cristo, a credere nel Padre, del Figlio, nello Spirito Santo, che hanno insegnato a credere in Maria, la Madre di Dio, che hanno creato questo credo che noi professiamo ogni domenica. Questi grandi santi sono molto importanti per quello che hanno scritto. Uno è Sant'Agostino. Voi sapete come questo santo vescovo di Ippona, che era nel nord dell'Africa, non voleva essere vescovo. Lui aveva avuto tutto un itinerario di conversione dopo aver creduto nel manicheismo. Sant'Agostino pensava che c'era una forza del male e una forza del bene in questo mondo, quando in realtà ciò che esiste è Dio, e poi esistono i nostri peccati, esiste anche il diavolo, ma non è una forza uguale alla forza di Dio. Sant'Agostino aveva creduto molto tempo a questo e a un certo punto lui si è convertito ed è diventato vescovo di Ippona.
E Sant'Agostino sapeva che la vera fede era la fede predicata da Cristo, solo che lui era un esperto in latino, era un grandissimo studioso, e quando apriva la Bibbia diceva: ma dai, non è così bella come io la immaginavo. E a un certo punto lui, leggendo un libro che non esiste più, non lo abbiamo mai più ritrovato, che è l'Hortensius di Cicerone, lui ha capito che la verità era Gesù Cristo, che la verità era quello che era scritto nella Bibbia. E Sant'Agostino si è convertito e poi è stato scelto dall'assemblea come vescovo. E come vescovo di Ipona, Sant'Agostino ha fatto moltissimi scritti. Uno dei più famosi è quello che ha dovuto fare quando cadeva l'impero di Roma. Voi dovete pensare che l'impero esisteva da 800 anni, che tutta la storia del mondo conosciuto sapeva che Roma era il punto di riferimento. E a un certo punto i barbari entrano dal nord dell'Europa e l'impero cade. E cosa dicono i romani? I romani dicono: è colpa vostra, o cristiani, perché voi avete rinnegato le divinità pagane, e quindi queste divinità che proteggevano l'impero non ci proteggono più. E quindi Sant'Agostino prende penna e inizia a scrivere tutta una storia della salvezza, dicendo: no, noi abbiamo solo predicato la salvezza, abbiamo predicato una vita per vivere bene, noi non abbiamo mai rinnegato nessuna divinità, abbiamo semplicemente trovato la verità più elevata che c'è, la verità che è Gesù Cristo. E scrive un libro molto famoso che si chiama La città di Dio, che voi sapete come comincia. Dice: due città hanno creato gli uomini, una città dove si predica l'amore di Dio fino al disprezzo dell'uomo e un'altra dove si predica il disprezzo dell'uomo fino all'apprezzamento massimo di Dio. Questa seconda città è la città di Dio e la prima città è la città degli uomini. La città di Dio è eterna, perché Dio è eterno, perché Dio non fallisce. Invece la città degli uomini è una città che finirà per forza. Sant'Agostino è il primo di questi grandi quattro santi che è lì alla cattedra di San Pietro. Ma poi abbiamo Sant'Ambrogio. Sant'Agostino, se voi guardate il monumento del Bernini, è a destra, in prima fila, e a sinistra c'è Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio di Milano era una personalità nell'impero. Siamo sempre al V secolo. Voi sapete che l'imperatore di Roma si è trasferito a Ravenna e per questo tutta la penisola italica moltiplicherà le chiese dedicate a Sant'Apollinare, che era il santo patrono di Ravenna, e lì noi troviamo Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio era un uomo coltissimo, era un uomo che aveva fondato questa grandissima chiesa che ancora esiste oggi, che è la chiesa ambrosiana, e lui, quando Sant'Agostino voleva trovarlo, ha dovuto avere le raccomandazioni del procuratore di Roma, che era un pagano e si chiamava Simaco. E Simaco ha voluto dare a Sant'Agostino, che era importante, una lettera di raccomandazione per vedere Sant'Ambrogio, che era molto più importante di Agostino. Cioè, in fondo, Sant'Agostino non avrebbe mai trovato Ambrogio se non è per la raccomandazione di un pagano. E quando Sant'Agostino arrivò nella presenza di Ambrogio, vide un uomo che leggeva senza parlare. E Sant'Agostino rimase stupefatto, perché lui non aveva mai visto una persona che poteva leggere senza parlare ad alta voce. Era comune in quel tempo che quando uno leggeva doveva esprimere ad alta voce quello che leggeva. Ma Sant'Ambrogio aveva imparato a leggere senza parlare e leggeva così, studiava così. Ambrogio era un uomo che apparteneva ai circoli più alti dell'impero di Roma e lui viveva nella corte dell'imperatore. E quando trovò Sant'Agostino, subito ha capito la capacità intellettuale del suo allievo e sono diventati amici. E Ambrogio ha scritto moltissime opere che ancora oggi noi possiamo leggere. Una di quelle è l'Esamerone, l'Exameron.

in latino, dove Ambrogio fa un racconto della creazione di Dio, come il Signore ha voluto prendere tutta la natura per farla sua, come il Signore ha voluto fare la terra, gli animali, le piante, ma poi soprattutto come Dio ha fatto l'uomo. E dopo aver fatto l'uomo, nell'Esamerone Ambrogio dice: il Signore si è riposato. Perché si è riposato dopo aver fatto l'uomo? Perché finalmente aveva qualcuno a cui perdonare tutti i peccati. Dio riposa perdonando i peccati. Se Sant'Agostino ci insegna che il Signore ha tutta la nostra vita nelle sue mani, Ambrogio ci insegna che Dio riposa perdonandoci. Ed è un messaggio bellissimo per questa Quaresima. Agostino ci dirà che noi siamo qui per abbandonarci totalmente. Se tutto va bene nella vita, grazie a Dio. E se tutto andasse male, che non è sempre così, ma se tutto va male, è perché Dio ci vuole in qualche modo purificare. Ma Ambrogio ci dice sinceramente che noi abbiamo bisogno del perdono di Dio. Il perdono non è se non un atteggiamento umile. Capire che noi dobbiamo chiedere perdono, perché noi siamo piccoli, perché noi siamo deboli, e Dio riposa perdonandoci. Questi due grandi santi ci guardano dalla cattedra di San Pietro e ci insegnano, uno, che Cristo è il Signore della storia, l'altro, che Cristo riposa perdonandoci. E dietro loro ci sono altri due santi, questa volta non della Chiesa latina, non della Chiesa occidentale, ma dalla Chiesa orientale, Sant'Atanasio e San Giovanni Crisostomo. Molto importanti le due figure, perché parlano di tutta una tradizione teologica. San Giovanni Crisostomo è conosciutissimo per le sue bravissime omelie, dove lui sfidava le personalità dell'impero. Ci troviamo invece a Costantinopoli, e voi dovete pensare che quello che oggi è Istanbul, la capitale di Turchia, in quel tempo era la capitale dell'impero d'Oriente, dove c'era l'imperatore. Se fate caso, Costantino, che ha edificato le grandi basiliche a Roma, ha fatto San Giovanni Laterano, ha fatto anche San Pietro, le vecchie basiliche che oggi non esistono più, Santa Croce in Gerusalemme, dove ci sono le reliquie più pregiate della Passione di Cristo, erano parte della famiglia imperiale. Sant'Elena ha scoperto la croce, la mamma di Costantino, grazie ai soldi, al potere e all'influsso del figlio. Ma Costantino non è mai vissuto a Roma, è venuto per 3 anni in totale durante la sua vita. Lui era sempre a Costantinopoli, perché lui era l'imperatore dei due imperi e lui risiedeva all'impero d'Oriente. Lì a Oriente c'era San Giovanni Crisostomo, dove lui era conosciuto per sfidare i cristiani. E lui parlava molto chiaramente alle donne dell'impero, le matrone più importanti, che erano adornate con questi gioielli, con questi tessuti pregiati, che avevano un atteggiamento di potere onnipotente. E San Giovanni Crisostomo parlava loro sull'amore di Dio, che è molto più importante di qualunque cosa abbiamo in terra. Per questo le personalità più importanti dell'impero potevano venire a sentire lui e capivano che l'amore vero è quell'amore che non si vede. E per noi è un insegnamento profondissimo. Noi tutti viviamo di quello che pensano gli altri un po'. Noi tutti viviamo anche della considerazione degli altri, è normale. Ma San Giovanni Crisostomo oggi ci direbbe: guarda, non importa quello che metti sul tuo stato di Facebook, non importa quello che hai sul tuo stato di WhatsApp, l'importante è quello che Dio vuole per te. L'importante è che tu sei fedele all'amore di Dio. E quel Giovanni Crisostomo, che è il becco d'oro, così come si conosce, è lì raffigurato nella cattedra di San Pietro. Perché c'è Sant'Anastasio lì? Perché lui è il quarto grande santo, dottore, padre della Chiesa, che ha difeso con profondità la cristologia, questa consapevolezza che Gesù, il Verbo eterno del Padre, è diventato carne, è diventato uomo. E la nostra tentazione perenne, noi possiamo pensare: ma Gesù era veramente uomo? Gesù forse non era veramente uomo, Gesù era Dio soprattutto. Gesù non poteva peccare, ed è vero, il Signore ha condiviso tutto con noi tranne il peccato. Ma ha sofferto, è faticato, ha fatto di tutto.
ha cercato di insegnare, è stato rifiutato, è stato rigettato, e Gesù era sempre presente, era sempre fedele. Sant'Anastasio ci dice in fondo che Gesù era uomo come noi, e per questo anche noi un giorno moriremo, fra 100 anni se volete, ma un giorno non ci saremo più, e il nostro grande desiderio sarà essere come Cristo, e Cristo è uomo con corpo e anima, e noi vorremmo avere il nostro corpo. Per questo la speranza cristiana è una speranza incarnata. Noi vogliamo recuperare tutto quello che abbiamo vissuto, tutto l'amore concreto, specifico delle persone che sono qui, tutto quello che possiamo toccare e vedere come parte dell'amore umano farà parte del nostro cielo. Per questo è bellissimo pensare a questo nella nostra famiglia, quando fai una carezza al tuo piccolo, quando sei attento, attenta al tuo sposo, alla tua sposa, quando sorridi. Tutto questo noi lo dimentichiamo, ma Dio non lo dimentica mai, perché questo lo accumula nella sua storia d'amore, perché questo fa parte sempre dell'insegnamento più profondo dei cristiani. E quindi, se fate caso, abbiamo Sant'Agostino, che ci dice che la storia dell'umanità appartiene a Dio. Abbiamo Sant'Ambrogio, che ci ha insegnato che dobbiamo sempre credere nel perdono divino, che arriverà fino alla fine, che non importa quello che facciamo, Dio ci perdona sempre, perché nostro Padre. Abbiamo Sant'Anastasio che ci dirà sempre che Gesù è il figlio di Dio fatto carne per amore di noi, e abbiamo San Giovanni Crisostomo che ci ricorda che il cielo è l'unica cosa che conta, è l'unico nostro traguardo. La cattedra di San Pietro è fondata su questi grandi santi, ma guardate che se voi andate a San Pietro e guardate attentamente questo monumento del Bernini, la cattedra non è fermamente posata sulle loro spalle, loro non faticano, loro la tengono sostenuta per un dito. Perché questi grandi santi hanno questa cattedra solo sostenuta per un dito? Perché la cattedra è sostenuta soprattutto dallo Spirito Santo. È Dio che insegna attraverso il Papa. È Dio che ci dice la verità e l'amore attraverso il Papa. E quindi quando Gian Lorenzo Bernini ha voluto fare questo grande monumento nel 1666, quello che lui ha fatto è dire: è così leggero l'insegnamento di Dio che è un insegnamento d'amore, perché chi ama non deve faticare per capire, chi ama deve solo seguire. E questa cattedra di San Pietro, raffigurata oggi nella Basilica di San Pietro, è una cattedra, una sedia proprio, se voi vedete, una sedia di bronzo che sopra allo Spirito Santo. E questo Spirito Santo è raffigurato in pietra d'alabastro. E chi arriva in San Pietro può pensare: ma questo è un cristallo? In realtà no, è una pietra trasparente che permette di vedere la luce. E si vede lo Spirito Santo che illumina l'altare della confessione e poi la nostra vita. Per questo nei nostri giorni ciò vuol dire che la festa della cattedra di San Pietro è credere nell'amore di Dio, in un amore che perdona, in un amore che ha conto della tua storia, in un amore che ha conto del tuo corpo, in un amore che ha conto di tutto quello che tu desideri, perché Gesù ama la tua storia, ama il tuo corpo, ama i tuoi desideri e ama la integrità della tua vita. Quello che noi vediamo nella cattedra di San Pietro è la garanzia dell'amore di Dio per tutto quello che siamo, per tutto quello che facciamo. Quindi è un momento di particolare importanza per tutti i fedeli della Chiesa, ma direi anche per pregare per l'unità della Chiesa, per pregare per il Santo Padre Francesco, per pregare per le sue intenzioni e per capire un po' meglio, sempre si può capire meglio, quello che il Papa ci dice. Cosa ci insegna in questi giorni Papa Francesco? Siamo a Quaresima e ci chiede di pensare al nostro cammino di conversione, che è un cammino sempre attuale, dove noi possiamo sempre ricominciare, dove ognuno di noi può dire: io avrei voluto fare tante cose nella mia vita, ma non so come cominciare. Questo non so come cominciare è la garanzia di un cambiamento, di metterci nelle mani di Dio e dire: Signore, io posso cambiare.
Per questo direi che l'inizio della Quaresima, abbinato anche alla festa della Cattedra di San Pietro, è un'occasione incredibile per dire: io non voglio sapere tutto, voglio sapere che non so, voglio sapere che sono piccolo, voglio sapere che ho bisogno di Dio per ricominciare. E ognuno di noi può pensare: quest'anno ho letto un'omelia del Santo Padre, un Angelus del Santo Padre, sono andato sul website del Vaticano per capire una parola del Santo Padre, ma direttamente, non da un'altra fonte, ma direttamente da quello che lui mi dice. Io amo molto gli incontri del Papa con le persone più ordinarie, quotidiane, che lui fa molto spesso. E una volta il Papa ha trovato un imprenditore spagnolo e lui ha salutato questo imprenditore, e l'imprenditore molto contento, molto gasato, gli ha detto: Santo Padre, io ho una scuola che la pago io, trovo bambini che non hanno mezzi e gli do una borsa di studio. E il Papa lo guardò con un grande sorriso, con molto affetto, e gli disse: ma lei cosa fa con questi bambini? E questo imprenditore era un po' sconcertato, quindi ha ricominciato: ma Santo Padre, io una scuola, gli do borse di studio. E il Papa ha detto: sì sì, ho capito, ma scusi, lei parla con i bambini, lei gioca con i bambini, lei canta, cammina con i bambini, o solo gli dà una borsa di studio? E questo forse è quello che lo Spirito Santo ci dice in questi giorni. Noi facciamo molte cose, facciamo tante cose belle, lavoriamo tanto, siamo impegnati, ma tocchiamo i cuori, tocchiamo la vita reale delle persone, arriviamo a capire quello che veramente si trova nell'intimo di ogni individuo. E forse è questo che il Papa ci dice oggi di considerare. Possiamo fare molte cose molto belle, ma riusciamo veramente ad arrivare al più intimo di quelli che abbiamo accanto? Di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi figli, dei tuoi amici, delle persone che hanno più bisogno di te? È questo che ci dice la cattedra di San Pietro, che Dio ci sostiene. Su quella cattedra c'è il Papa, va bene, c'è l'insegnamento della Chiesa, ci siamo anche noi, i più piccoli, perché noi abbiamo bisogno di questa grazia, abbiamo bisogno di comprendere sempre meglio gli altri, abbiamo bisogno di perseverare nell'amore di un Dio che ci aspetta dalla croce. E questa è la Quaresima, questo è il nostro cammino. Per questo ci affidiamo oggi, serenamente, costantemente, alla protezione di Maria, nostra madre, che lei è la prima ad imparare tutto da Gesù.

Cari amici di Maria Visione, preghiamo molto per il Papa, preghiamo per le sue intenzioni, prepariamoci al grande giubileo del 2025 e in particolare in questa Quaresima ognuno di noi pensi molto a fare qualcosa per gli altri, opere di misericordia, a volte un sorriso è un'opera di misericordia, a pregare un po' di più che fare qualcosa per Dio, un'Ave Maria in più ogni giorno è già fare qualcosa per Dio, e a offrire qualcosa, anche non bere un po' d'acqua e sopportare la sete è un'opera di mortificazione. Queste tre cose, gli altri, Dio, la mortificazione corporale, sono l'essenza della Quaresima. Chiediamo alla Madonna di benedirci in questo cammino quaresimale e chiediamo che tutti noi abbiamo il modo di convertirci al volere di Dio. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e rimanga sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

nel santo di cui parlerò, San Pietro, il primo degli apostoli, proprio quello scelto da Gesù di essere il capo della Chiesa. Celebriamo due feste legate a San Pietro, il 22 febbraio la cattedra di Pietro, il 29 di giugno i santi Pietro e Paolo, principe degli apostoli, principe della Chiesa. Forse conosciamo un po' meno questa festa della cattedra di San Pietro. La cattedra significa il seggio sul quale un vescovo si siede per insegnare, significa l'autorità. E proprio questo vediamo per esempio alla Basilica di San Pietro, al quale è molto legata la festa di San Pietro. Proprio all'altare della cattedra, al fondo della Basilica, c'è un seggio sul quale dice che San Pietro è seduto proprio per insegnare come vescovo, come apostolo di Gesù. Infatti, questo seggio risale al IX secolo. Ma il punto di questa festa è l'autorità conferita da Gesù ai suoi apostoli, in modo particolare San Pietro, per governare la Chiesa. Leggiamo questo proprio nel Vangelo di San Matteo, 16 secolo, dove Gesù dice: «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Ecco, questa potenza di governare la Chiesa, tutto ciò che legherai in questa terra sarà legato al cielo, tutto quello che scioglierai in questa terra sarà sciolto in cielo. Allora, una grande autorità. Ma perché Cristo ha scelto Pietro come il primo degli apostoli, come capo della Chiesa, come questa pietra su quale edificherà la sua Chiesa? Perché, per esempio, se vediamo San Paolo, era un uomo che sarebbe stato forse una scelta molto meglio, no? Era molto più zelante, era un grande predicatore, ha studiato ai piedi di un grande ebreo, Gamaliel. Non era sposato. No, vediamo Pietro era sposato con una suocera, forse anche con i figli, non sappiamo. Allora forse aveva meno tempo. Sappiamo che non aveva questo carattere così costante, così zelante come San Paolo. Ma Gesù ha scelto Pietro, e la scelta di Gesù è irrevocabile, dura. Anche se noi sbagliamo, anche se noi tradiamo il Signore, come vediamo in Pietro, Dio rimane fedele. Chi è Pietro? Primo degli apostoli, no? Dopo Gesù è la persona più nominata in tutto il Nuovo Testamento, no? 154 volte. Lo vediamo qui nell'immagine. 154 volte. Vediamo questa bella immagine che mostra un po' suo carattere, no? È un uomo un po' indeciso, è un uomo un po' pauroso, un uomo che pensa tanto. Mi piace tanto questa immagine di San Pietro, perché Pietro

l'altro era un ebraico, e un ebraico, un ebreo proprio osservante, praticava la sua fede, e lui aspettava la liberazione del suo popolo dai romani. A quel tempo Israele era sotto i romani, e Pietro, essendo un ebreo zelante, un ebreo praticante, voleva che Dio intervenisse proprio in questa storia per liberare il suo popolo dalla sofferenza. E così possiamo vedere come Pietro è un uomo impulsivo, anche disposto a usare la violenza per arrivare alle sue fine. Vediamo questo, per esempio, nell'orto degli ulivi con la spada. Ma c'è un punto importantissimo qui, no? Che la santità, la strada verso la santità, prima viene l'elezione di Dio. Prima appaia Dio, appaia Gesù, e ci sceglie, e non ci sceglie perché siamo già santi. Ci sceglie prima perché lui vede in noi questa possibilità che tu, che io diventiamo santi. E così Dio fa un cammino, un itinerario con noi che ci porta alla santità. E spesso sceglie le persone fallite. Questo ci dà tutti speranza, no? Ogni santo ha suo passato, ogni peccatore ha suo futuro in Dio. Vediamo per esempio Abramo, è un uomo vecchio, fallito, ma Dio appaia, lo chiama e lo mette nella strada. Vediamo questo con Davide, Davide che uccide, Davide che commette adulterio, ma Dio sceglie lui, da quale verrà proprio il Salvatore del mondo, Gesù. Vediamo tante donne nelle scritture che sono sterili, ma Dio sceglie proprio queste donne per mostrare che la forza della santità non viene da noi, ma viene proprio di Gesù. E questo veramente ci dà tanto coraggio di osare essere santi. Il punto di partenza, e vediamo questo nell'elezione di Pietro, è proprio la scelta. Leggiamo questo nel quinto capitolo di San Luca. In questa immagine che voi vedete qui nell'immagine è proprio la chiamata di Pietro. È bellissimo. Guardate questa immagine e leggo dal quinto capitolo di San Luca. Un giorno, mentre levato in piedi, stavo presso il lago di Genezaret, e la folla li faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco di terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Bellissimo questo passaggio, no? Bellissimo, perché è un giorno come qualsiasi altro giorno. Gesù lo chiama nella quotidianità del lavoro, anche per noi. Gesù ci chiama nel nostro lavoro quotidiano per essere santi. Posso essere una persona a casa, cucinando, posso essere in un ufficio, posso essere un studente all'università, ma Gesù non ci chiama necessariamente ad entrare in un monastero per diventare un santo, ma ci chiama nella nostra vita quotidiana, come ha chiamato San Pietro, che era un pescatore. Proprio lì ha chiamato. E vediamo in questo passaggio, no, anche come Gesù stava insegnando dalla barca e vede. Questo mi piace molto, perché Gesù vede Pietro, vede questi pescatori, e la sua scelta cade su di loro. Questo mi piace molto, perché quando gli occhi di Gesù cadono su di noi, dopo non ci lasciano mai. Questo è bellissimo. Anche quando falliamo, anche quando pecchiamo, anche quando sbagliamo, Dio rimane fedele. E c'è questo invito, una chiamata alla fiducia. Prendi il largo e calate le reti per la pesca. Questo è un invito alla fiducia, no? Perché immaginate che Pietro è un pescatore esperto. Gesù è il falegname da Nazareth, pescatore, falegname, e sono due cose molto diverse. Ma la cosa impressionante è che Pietro si fide di questa chiamata e proprio fa quello che Gesù dice. No, spesso Gesù ci chiede di fare le cose che sembrano pazzesche, impossibile. No, io mi ricordo San Juan Diego, quando la Vergine Maria l'ha detto: va al vescovo, chiede a lui di costruire su questa collina di Tepeyac una chiesa, una cappella. E San Juan Diego dice: ma io sono l'ultimo della terra, non posso. E sai che ha detto la Vergine: proprio per questo che ti ho scelto, perché sei l'ultimo della terra, e così posso mostrare in te i miracoli di Dio, la forza di Dio in uno che in questo mondo conta per nulla, negli occhi di Dio conta per tutto. Questa è la santità. E San Pietro, davanti la storia che Dio fa con lui, perché prendono, no, una quantità enorme di pesche, abbiamo letto, rimane stupito e dice subito, guardando a se stesso: ma allontanati da me, sono un peccatore. Perché quando vediamo i miracoli di Dio e la nostra vita, spesso anche noi possiamo dire: non sono degno. Questo non è il punto. Noi non siamo degni, ma Dio ci fa degni. Questo è il punto, no? E è proprio così. E la cosa più bella di questa storia è che Gesù torna di nuovo. Quando dice
Pietro prende coscienza della sua realtà, prende coscienza della potenza di Dio, di Gesù, che fa miracoli nella nostra vita. Allora, coscienza della nostra piccolezza, coscienza della grandezza di Dio. Gesù dice a lui una cosa bellissima: non temere.

D'ora in poi sarai pescatore di uomini. È la stessa parola che lui dice a te e a me oggi. Non temere. Voglio fare qualcosa grande nella tua vita. E ci invita a prendere al lago, a calare le reti per un pesca enorme nella nostra vita. A che cosa sta chiamando te Gesù oggi per questa pesca grande? Forse nel tuo matrimonio, forse a perdonare qualcuno, forse a entrare in una avventura, forse di diventare un sacerdote, non lo so, ma c'è bisogno di coscienza, la mia piccolezza, i miracoli che fa Dio con noi, la fiducia. C'è un secondo passo in tutto questo, no? E voglio leggere anche questo per capire San Pietro. È proprio questa professione di fede quando Gesù dà a Pietro le chiavi. Le chiavi. È molto bello anche questo passaggio del 16° capitolo di San Matteo. E così la leggo. Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: la gente che dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: voi che dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù: beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. È bello questo passo, perché è interessante questo luogo, Cesarea di Filippo, è 40 chilometri da Galilea, e Galilea era il punto centrale, ma Gesù sceglie di prendere i suoi discepoli a un luogo lontano, 40 chilometri a piedi, perché non c'erano le macchine a quel momento, certamente sono andati a piedi a questo luogo. Ma Gesù vuole andare a questo luogo, Cesarea di Filippo, per una ragione. Perché lì, a Cesarea di Filippo, era adorato il culto dell'imperatore Cesare. Per questo è chiamato Cesarea Filippo. Perché c'era lì una grande statua di Cesare, un grande edificio dove tutti andavano per adorare questo potere umano. Ma questo luogo è anche molto interessante perché era il luogo dei dei pagani, in modo particolare il dio della fertilità, si chiamava Pan, no? E puoi immaginare questo dio di infertilità, la fertilità, quante cose immorali succedevano lì, infatti, tante prostitute, tante cose in questo luogo. Allora, su un lato abbiamo l'imperatore, il potere umano, e dall'altra parte abbiamo la fantasia dell'uomo, la nostra immaginazione. Spesso nella nostra vita, no, facciamo idee della nostra immaginazione che vogliamo adorare, pensando che loro ci danno la felicità, ma dopo rimaniamo sempre vuoti.

E Dio proprio in quel luogo, Gesù proprio in quel luogo, fa questa domanda. Tra queste due scelte, potere umano, potere dei dei pagani, voi che dite che io sia? Perché dice, ma chi sono io davanti al potere umano, davanti ai dei pagani? Chi sono io? E vuole una risposta diretta dagli apostoli per prepararli alla loro missione. E Pietro, che risponde come capo degli apostoli, come quello scelto da Gesù, e lui dice, Pietro, tu sei il Cristo. Tu sei il Cristo. Chi è Cristo? Che vuol dire Cristo? Cristo è il Messia, colui che è mandato da Dio per salvare il suo popolo. E davanti questa confessione della fede, la prima confessione della divinità di Gesù, possiamo dire, Gesù conferisce a Pietro l'autorità di governare la Chiesa. Ma il punto è, che tipo di Messia cercava Pietro? Che tipo di Salvatore cercava Pietro? Che tipo di Salvatore cerchiamo noi nella nostra vita? Questa è una domanda molto importante. Chi dite voi? Che dici tu che io sia? Cristo e Messia? E vediamo un poco dopo la risposta di Pietro, perché Gesù annuncia la sua passione, che il figlio dell'uomo deve soffrire molto, verrà ucciso, anche risusciterà il terzo giorno, ma deve passare per la sofferenza, deve passare per la croce, deve passare per la morte, deve passare per la tomba per arrivare alla risurrezione. E a Pietro non piace questo tipo di Messia, questo tipo di Salvatore che passa per la sofferenza, che passa per la croce. Questo è molto importante anche per noi, perché noi possiamo dire chi è Dio quando ci manda una pandemia, quando ci manda una sofferenza, quando ci manda una croce, quando ci manda la morte. Chi è questo Dio che non ci salva in questa vita? Infatti risponde Pietro, no? Ma questo non ti accadrà mai. Questo non ti accadrà mai, Gesù. E la risposta di Gesù è molto forte, no? Lungi da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ecco, molto importante questo passaggio, perché il Messia, il Salvatore che cercava Pietro, lui vuole un Messia che è un uomo divino. Che cosa dico questo? Che cosa significa un uomo divino? Vuol dire un uomo che è potente. È come un politico potente che risolve tutti i problemi di questo mondo, ci dà una vita felice qui e pensiamo che questo ci darà veramente la felicità eterna. Ma non è così, perché questo non risolve nulla, non ci toglie la morte, non ci toglie la sofferenza, anche se abbiamo soldi, abbiamo una bella casa, abbiamo una bella vacanza, no, nella spiaggia. Questo non ci toglie la realtà che viene dal peccato originale, che è la sofferenza, che è la morte, infine. E così Gesù ci presenta un altro tipo di Messia. Non è un uomo divino, ma è un Dio umano. Gesù è un Dio umano. Che significa? È un Dio che entra nella mia vita, entra nelle mie sofferenze, mi accompagna nelle sofferenze, nelle difficoltà.

difficoltà, negli ostacoli, nelle sfide di ogni giorno, nella mia croce, mi accompagna nella morte per stare lì, per risorgermi anche da tutto questo.

come essere un santo. Dopo tanti fallimenti, dopo tante cadute, Pietro si accorge di una cosa, no? Importantissimo, che seguire Gesù diventa dipende di una cosa sola, che Gesù dice poco dopo questo passaggio, che è rivolto a tutti noi: osa essere santo. Il nome di questa rubrica vuol dire quello che dice Gesù: se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Qui c'è la chiave di tutta la vita spirituale, carissimi, che perdere la nostra vita per Gesù, per la salvezza degli altri, vuol dire guadagnare tutto. E forse non vediamo in questo mondo, no, i risultati di questo perdersi in Gesù, facendo la sua volontà, essendo sposato con quella persona o facendo quel lavoro dove non ricevo nessuna ricompensa, entrando in quella croce che Gesù mi ha dato, forse una malattia, forse una crisi nella mia famiglia, e non scappando di questa croce, entrando nella volontà di Dio, prendendo ogni giorno la croce di Gesù, perché sapendo, questo è il punto, che Lui mi accompagna. Gesù mi ha preceduto. Gesù è Dio. E così Dio sa tutto, è potente. E Lui mi dà lo Spirito dentro di me, il Santo Spirito, per andare avanti. Questo è il punto, osa essere santo, di sapere che noi non siamo soli nella battaglia della vita, nelle sfide della vita, nella sfida della pandemia, nelle sfide del matrimonio, della famiglia, del lavoro, dei problemi economici, ma abbiamo un Dio al quale posso rivolgermi nella preghiera per dire: aiutami Signore, come ha detto San Pietro, no? Sono un peccatore. Quando è stato chiamato ha detto: sono un peccatore, allontanatemi da me. E Gesù, vedendo la sua umiltà, che lui si è riconosciuto piccolo, si è mostrato la sua grandezza. Non temere, d'ora in poi tu sarai pescatore degli uomini. E così la parola per noi: coraggio, va avanti, non temere, sono con voi, osa essere santo. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maestre Santo, di nuovo stiamo qui, grazie per la partecipazione. Stiamo guardando in tutto questo tempo questi grandi santi, anche piccoli santi, perché siamo tutti chiamati ad essere santi in questa generazione. Abbiamo già visto tanti santi e l'altra volta abbiamo cominciato con San Pietro. Abbiamo detto dopo Gesù è la persona più nominata nel Nuovo Testamento. Allora è una figura centrale. Ma per noi, perché questi santi sono importanti? Noi non stiamo vedendo una cosa storica, biografica, ma perché noi siamo chiamati ad essere santi sulle orme di queste persone come San Pietro. L'altra volta abbiamo visto che essere santo è un itinerario, è un cammino. La scelta viene da Dio stesso. E questo è importante perché è Dio che sceglie, Lui che prende l'iniziativa. Noi non siamo santi e dopo Dio ci chiama, ma Lui chiama, Lui sceglie, Lui fa la sua elezione e dopo Lui ci fa santo, se siamo veramente, abbiamo questo desiderio, questo amen, questo fiat della Beata Vergine Maria. E vediamo questo proprio nella vita di San Pietro. L'altra volta abbiamo visto la chiamata di San Pietro, il punto di partenza. Sta lì un giorno, come qualsiasi altro giorno, facendo il suo lavoro, pescando, e lì c'è Gesù che sta insegnando a causa della folla, sta in una barca, vede da una distanza Pietro, suo fratello, figli di Zebedeo, e dice a Pietro: calate, cale le reti per una grande pesca. E Pietro, che è pieno di paura perché conosce se stesso, è un uomo un po' pauroso, è un uomo un po' incostante, dice: allontanati da me, Signore, sono un peccatore. Ma Gesù dice a lui: non abbia paura, d'ora in poi sarai pescatore degli uomini. Ecco la chiamata. E con questa fiducia Pietro comincia questo itinerario verso la santità, senza sapere i dettagli. È una questione di fiducia, di fede. Vediamo proprio questa fede, un momento chiave dopo, e la professione della fede proprio a Cesarea di Filippo. Vi ricordate bene dall'altra volta? Gesù prende i suoi discepoli, più o meno 40 chilometri dal Galilea, per fare la domanda: che dite la gente che io sia? Che dite voi che io sia? E Pietro che risponde in nome di tutti i discepoli: tu sei il Cristo, tu sei il Messia, colui che è stato mandato dal Padre per la salvezza del mondo. Ma abbiamo visto anche Gesù dando a lui le chiavi, dicendo a lui: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Vediamo lì che tipo di Messia aspettava Pietro. Aspettava proprio un Dio, che un uomo, possiamo dire, che è divino, che viene con la forza, viene con le strategie per liberare il popolo dall'oppressione degli romani, per risolvere i problemi dell'oggi. E Gesù dice a Pietro: dietro di me, Satana, perché tu pensi non come Dio, ma come gli uomini. Perché Gesù è venuto in questo mondo non come un uomo che è Dio, ma come un Dio che si fa uomo con noi, prende su di sé le nostre debolezze, le nostre difficoltà, le nostre sofferenze,
Lui ci accompagna in questa vita, con tutte le gioie, con tutte le sfide, con tutta la salute che abbiamo un giorno, con tutte le malattie che abbiamo il prossimo giorno. Gesù si è fatto uno come noi, è entrato proprio nella croce, è entrato nella tomba, dove andremo anche noi un giorno, ma adesso Gesù è risorto, glorioso nel cielo, per anche dare a noi una parola, che la morte mai è la fine, perché Gesù Cristo è risorto. Passiamo adesso a due altri momenti nella vita di San Pietro, importanti in questo itinerario verso la santità. Primo passaggio che vedremo oggi è la moltiplicazione dei pani. Vediamo questo nel sesto capitolo di San Giovanni, del Vangelo secondo San Giovanni. E vediamo che Gesù ha predicato per lungo. Alla fine la gente è stanca e Gesù la nota, infatti dice ai suoi discepoli: sono stanchi, hanno fame, hanno bisogno di mangiare. E gli apostoli non sanno come fare, perché non c'hanno le risorse, c'è una grande folla di persone. E un momento Andrea, il fratello di Pietro, dice: ma qui c'è un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, ma questo non basta per tutti. Ma Gesù dice: ecco, fagli sedere in gruppi, date a mangiare. E i discepoli di nuovo fanno quello che Gesù dice. Anche lì c'è un atto di fiducia di nuovo. Come si può dare a mangiare una folla enorme con 5 pani e 2 pesci? Ma fanno quello che Gesù dice, ma c'è lì proprio il miracolo grande, perché tutti mangiano saziati e c'è anche in abbondanza. Infatti prendono i resti, che sono 12 cestini di questo pane d'orzo. È un miracolo grande. E la folla, vedendo che Gesù ha fatto un miracolo, vogliono farlo re. Loro pensano che lui è il Messia. Vedono in lui il Messia che è venuto a dare a loro da mangiare. Lui è questa manna che cadeva dal cielo nel libro dell'Esodo. Allora lui viene proprio a soddisfare le nostre necessità di oggi. E Gesù fa una cosa interessante, perché loro vogliono

vogliono farlo re, una grande tentazione, immagino. Ma Gesù scappa, va nella montagna e comincia a pregare. Ma la cosa bella è che il prossimo giorno, quando Gesù va nella sinagoga a Capernaum per predicare, lui comincia a spiegare quello che è successo. Lui dice: ma voi siete venuti dietro di me perché io ho fatto questa moltiplicazione dei pani. E Gesù comincia a dire questo bellissimo discorso sul pane della vita. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato nel deserto, ma adesso sono morti. Ma io sono il pane che dura per sempre. Il pane che io darò per il mondo è la mia carne e la mia vita per la salvezza del mondo. E qui abbiamo, interessante, no? Perché nel Vangelo di Giovanni non abbiamo l'ultima cena, abbiamo la descrizione dell'ultima cena nei Vangeli di Matteo, di Marco e di Luca, ma non in Giovanni. Perché qui Gesù sta dicendo: che cosa è l'Eucaristia? Ecco, il pane che io darò è la mia carne per la salvezza del mondo. Ed ecco l'Eucaristia, no? Gesù che si spezza, si dà a noi e la sua carne. E che cosa mangiamo? La sua carne? E questa è la carne di Dio, è divino. E questo che dobbiamo pensare bene, no? Quando riceviamo l'Eucaristia, è Dio stesso che entra in me. E così, quando io mangio questo pane, mangio in me questa vita divina che non morirà mai. Io sono il pane, e se voi mangiate di questo pane, vivrete in eterno. Perché? Perché stiamo mangiando Dio, e Dio non muoia. Dio non muoia, Dio è glorioso al cielo. Così quando mangio l'Eucaristia, sono uno con Dio nei cieli, con la Vergine Maria, con i santi, perché c'è in me una vita che non muoia mai. Ma certamente la gente dice: ma questo è impossibile, che sta dicendo questo uomo che lui darà sua carne per noi? E diventa, perché loro vogliono un pane materiale, loro vogliono mangiare, soddisfare le loro necessità di oggi. Non seguono quello che sta dicendo Gesù. E infatti San Giovanni dice che tanti di loro lasciano Gesù. E qui abbiamo la bellissima domanda di Gesù. Di nuovo abbiamo un'altra professione di fede di San Pietro. Perché quando tanti discepoli lasciano Gesù, perché quello che lui dice è dura, Gesù, con quelli che rimangono, chiede: ma anche voi andrete via? Anche voi mi lasciate? E di nuovo abbiamo Pietro, che fa un'altra confessione della fede. Abbiamo già visto una confessione della fede a Cesarea di Filippo: tu sei il Cristo, tu sei il Messia. E adesso abbiamo un'altra confessione di fede. Guarda quello che dice Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco un altro passo, no? Davanti le difficoltà, davanti la gente che lascia Gesù, abbiamo di nuovo una fede aperta, una fede che ci lascia guidare da Gesù, Gesù che è la via, la verità e la vita.

è un altro passo in questo itinerario verso la santità di San Pietro. Vediamo l'ultimo passaggio. Ecco, abbiamo visto quattro passi, no? Nel cammino verso la santità di Pietro. Primo passo, la chiamata. Secondo passo, la professione della fede a Cesarea di Filippo. Terzo passo, un'altra confessione alla fede dopo la moltiplicazione dei pani. Il quarto passo, forse il più importante, diciamo, è proprio nell'ultimo capitolo di San Giovanni, quando Gesù appaia sulla sponda del lago di Tiberiade dopo la sua risurrezione. È un passaggio veramente bello, questo passaggio. C'è tanto, perché di nuovo vediamo i discepoli Simon Pietro, Andrea, i figli di Zebedei, che sono tornati al loro lavoro. Forse sono un po' scoraggiati. Hanno visto Gesù crocifisso. Hanno visto colui che loro avevano seguito, messo alla morte, messo alla tomba. E anche se Gesù è risorto, forse loro non sono convinti. E così stanno lì riprendendo il loro lavoro di pescare e Gesù appaia a loro. È bello perché di nuovo abbiamo questo richiamo alla prima chiamata. Gesù dice: calate le reti, e loro prendono una quantità enorme di pesce, 153 pesci, dice San Giovanni. Questi 153 pesci è visto da tanti padri della Chiesa come i 153 nazioni del mondo. Ecco l'evangelizzazione, che è la prima missione della Chiesa. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, battezzateli, e io sarò con voi tutti i giorni fino ai fini dei tempi. Ed ecco, prendono questo grande pesca, e dopo, quando stanno lì di nuovo sulla sponda di Tiberiade, Gesù prende in disparte Pietro. È bello questo, veramente è bello, perché adesso Pietro ha fatto già un'esperienza, ha fatto un itinerario: la chiamata, la confessione di fede, la professione della fede, ma dopo ha anche saputo la durezza del tradimento. Perché davanti alla croce, davanti alla persecuzione, all'umiliazione della croce, della passione, Pietro, che ha promesso la fedeltà assoluta a Gesù, io ti seguirò dovunque, anche tu dovesse morire, io ti seguirò, ha detto a Gesù, no? Ma davanti a questa ragazza, forse aveva 14-15 anni, non sappiamo, lui ha negato, ha tradito Gesù tre volte. Immaginate adesso, dopo il miracolo dove Gesù cammina sulle acque, c'è questo grande pesca, Pietro riconosce: ecco Gesù, ecco colui che abbiamo seguito, è stato crocifisso, è stato messo in tomba, ma adesso è risorto. Questo è Gesù. E adesso credono in un altro modo, credono sulla potenza, sulla forza della risurrezione di Gesù. Ecco l'itinerario, perché adesso Gesù può tornare di nuovo a Pietro e fare proprio la conferma che lui è Pietro, lui è capo della Chiesa, lui è la pietra su quale edificherò la mia Chiesa. E qui c'è bellissimo, perché Gesù prende in disparte Pietro e chiede a lui, leggo, ecco: Simone di Giovanni,
mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, pasce i miei agnelli. Gli disse di nuovo, Simone di Giovanni, tu mi vuoi bene? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli dissi, pasce le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase adorato per la terza volta, gli dicesse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu sai tutto. Tu sai che ti voglio bene. Qui è importantissimo perché c'è un gioco di parole, perché in greco la parola ami, amare, ci sono diverse parole che significa amare. C'è un amore umano, c'è, è come io ti voglio bene, è umano. È come un'amicizia. E quando Gesù parla a Pietro e chiede a lui, tu mi vuoi bene, non sta usando questa parola di amicizia, sta usando un'altra parola in greco, agapes, che vuol dire tu mi ami fino alla fine, con un amore incondizionale che va proprio, tu sei disposto a dare tutto per me in questo amore. Quella è la parola che Gesù chiede a Pietro. E Pietro risponde dicendo, io ti amo come un amico. Seconda volta Gesù dice, tu mi ami con questo amore che va fino alla fine, senza condizione, perché Gesù c'ha una grande missione per lui. E seconda volta, di nuovo, Pietro dice, ma io ti amo come posso amarti, come un amico, non più. E la terza volta, è quello che è interessante, quando leggiamo bene il Vangelo di Giovanni nell'originale in greco, perché Gesù non usa più quella parola, tu mi ami senza condizione alla fine, proprio dice, ma tu mi ami come un amico. E per questo Pietro rimane adorato, perché dice, ma ecco, questo uomo mi conosce. Lui mi conosce veramente, lui sa di che cosa sono capace. Lui sa che sono un uomo debole, un uomo che l'ho tradito, un uomo che ha bisogno della sua grazia, un uomo che ha bisogno del suo aiuto, della sua assistenza. Questo è molto, molto importante, perché Pietro forse all'inizio, quando era chiamato, ha detto, io ti seguirò dovunque, io posso fare tutto per te. Ma ha visto che cade, che è un uomo debole, che è un uomo che veramente, anche se ha le buone intenzioni, umanamente non è capace. E adesso si accorge che questo basta per Gesù. Tu mi vuoi bene? Va bene, tu puoi amarmi come un amico e questo basta per me. Tu conosci adesso tua realtà, tua debolezza, Pietro, e sapendo che sei un uomo debole, che è capace di tradirmi, io, se tu sei disposto di seguirmi veramente adesso, io ti do tutte le grazie necessarie per seguirmi fino alla fine. Infatti, Gesù dice a lui una parola bellissima, in verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi,
Ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani e un altro ti singerà la veste.

veste e ti porterà dove tu non vuoi. E il Vangelo continua. Questo li disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse Gesù: seguimi. Ecco, osa essere santo. Ecco l'itinerario della santità. Ecco che la santità è un cammino. Perché adesso, proprio alla fine del Vangelo, Gesù dice a Pietro: ti porterò dove tu non vuoi andare, ma con la mia grazia sarà possibile. Adesso che tu hai saputo che sei debole, ma io ti darò tutte le grazie per dare gloria a me. Infatti noi sappiamo bene che Pietro è andato a Roma, lì è stato perseguitato e lì ha incontrato la sua morte sulla croce. Ma esattamente come Gesù, crocifisso. Ma non si sentiva degno di essere crocifisso come Gesù Dio. E così ha chiesto di essere crocifisso proprio al rovescio, con la testa che punta a terra. È meravigliosa, no? Questa storia, questo itinerario di San Pietro. C'è quella bella storia anche di Pietro che Quo Vadis, Quo Vadis, anche il nome di un film, che Pietro, Roma è sotto una persecuzione grande, enorme, dall'imperatore Nerone. E Pietro sta scappando dalla città. Ecco la sua debolezza, no? Sta sulla via Appia, che porta fuori la città. Pietro di nuovo sta scappando la realtà, anche se aveva le buone intenzioni. E lì, sulla strada, incontro un uomo. E questo uomo chiede a Pietro: dove vai? E Pietro chiede anche a lui: dove vai tu? Perché tu stai andando alla città di Roma, che è sotto una persecuzione enorme. Quo Vadis, dove vai? E quel uomo risponde alla domanda di Pietro: dove vai? Quo Vadis? Sto tornando a Roma per essere crocifisso di nuovo. E Pietro riconosce che quell'uomo misterioso che lui incontra sulla strada, scappando dalla storia, scappando dalla realtà, scappando dalla croce, scappando dalla persecuzione, è Gesù. Ma il fatto che Gesù dice: sto tornando a Roma per essere crocifisso di nuovo, vuol dire colui che è stato crocifisso è risorto e può essere crocifisso di nuovo, dare la sua vita di nuovo per la gloria del Padre, perché è certo che la morte è vinta, che lui risorgerà. Così leggiamo proprio nella lettera di San Pietro una bellissima frase che Pietro può dire proprio alla fine di questo itinerario di fede, questo itinerario di santità. Osa essere santo. Leggo dalla prima lettera di San Pietro: esultate di gioia indicibile e gloriosa mentre conseguite la metà della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. Così possiamo veramente dire: colui che Dio sceglie possono essere persone veramente deboli, anche

il successore di Pietro, i papi, umanamente, sono persone come io e come te, uomini deboli, ma scelti da Dio per essere capi della Chiesa, perché è Gesù, è Dio che ci dà la grazia, la forza di portare sulle nostre spalle la missione della Chiesa, che è proprio la salvezza dell'uomo. Osa essere santo, San Pietro, principe degli apostoli, prega per noi.

Venite con me, perché l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

bread that I shall give for the life of the world is my flesh.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Stiamo celebrando la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fondamento della quella che stiamo celebrando oggi, la Messa, la Chiesa. Il fondamento è Gesù Cristo, ma senza queste due colonne non si può immaginare la vita senza la testimonianza di Pietro e Paolo.

Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico alla Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e a voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

pace intera agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio che ci doni la grande gioia di celebrare in questo giorno la solennità dei Santi Pietro e Paolo, fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spade Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli i giorni degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere,

consegnandolo in custodia a quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, col proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da due soldati e legato con due catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, lì si presentò un angelo del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: «Alzati, in fretta!» E le catene li caddero dalle mani. L'angelo gli disse: «Mettiti la cintura e legati i sandali». E così fece. L'angelo disse: «Metti il mantello e seguimi». Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono, percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: «Ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei Giudei si attendeva». Parola di Dio. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Magnificate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. Guardate a Lui e sarete raccianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore mi ha liberato da ogni paura. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Il Signore mi ha liberato da ogni paura.

della seconda lettera di San Paolo, apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone.

0: Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Grazie.

E su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Parola del Signore.

Pietro e Paolo sono due grandi santi per cui possiamo avere una continua gratitudine e ammirazione attraverso di loro l'annuncio di Cristo risorto. E attraverso di loro anche la vita con Gesù, impariamo come seguire Gesù grazie a loro. E se loro hanno dato tanto alla Chiesa e al mondo, è anche perché hanno lasciato che Dio facesse tanto dentro di loro. E questo è da sottolineare. Quanto hanno permesso Dio di fare in loro e perciò hanno potuto dare così tanto a noi. E quello che Gesù ha potuto fare in loro è la stessa cosa che potrebbe fare in noi. Ci sono momenti meravigliosi di Pietro che quando Gesù viene per lavare i piedi dice no, questo non lo farai. E di nuovo cerca di dire a Gesù quello che devi fare e quello che non devi fare. E questo non lo farai mai. E come la volta che aveva detto a Gesù, questo tu non lo farai, non andrai a Gerusalemme a morire. No, questo non lo farai. E Pietro ha questa tendenza di voler dominare su Dio e controllare la realtà. Dio deve fare come dico io. È la grandezza di Pietro che si lascia umiliare e spezzare a tal punto che piange amaramente i suoi peccati. E da quel momento comincia a essere un grande uomo. Ma non finirà là. Tutto il percorso di Pietro sarà continuamente riportargli a quella umiltà dove Dio può fare quella che vuole attraverso di lui e smetti di essere quel arrogante io so e io vi dico. Alla fine Gesù dirà, ma tu quando eri giovane tu facevi quella che tu volevi, ma

Cioè la sua gloria non è perché è un grande predicatore, ma come si lascia morire che diventerà grande. E la grandezza veramente è che lui si sottomette a questo, non fugge. Gesù è questa opera di conversione interiore. E Paolo è la stessa identica cosa. Lui un fariseo arrogante, irruente, capace, grandi successi nel promuovere la religiosità, ma quando incontro Gesù che lo spezza. Perché mi perseguiti? E devi smantellare tutti i suoi pensieri, tutto il suo concetto della vita religiosa, tutto il suo modo per combattere per Dio, come lui vuole e pensa che deve essere fatto. E spezzato diventerà un uomo capace, essere educato da Dio. E Dio lo porterà lontano nel deserto per 3 anni, e lentamente in quell'umiliazione permetterà a Dio di prendere possesso di lui. E anche il suo percorso continuerà, diventerà un modo di morire perché Cristo vive. Lo dirà esplicitamente: ormai non sono più io che vivo, ma che è Cristo che vive in me. E perché avvenga questo? Paolo attraverserà dei momenti terrificanti di persecuzione, di umiliazione, di bastonate, di lapidazione, di naufragi. Sembra che tutta la realtà si alza per scagliarsi contro di lui, e poteva in qualsiasi momento dire: basta Signore, io sono stufo di te. Ma non fugge la mano di Dio, che lo rende sempre più docile nelle sue mani. È perciò un uomo meraviglioso. Allora noi, giustamente, si celebra con grandi solennità questi due uomini che sono le colonne su cui è fondata la Chiesa. La Chiesa ha un potere incredibile di guarigione, di perdono, perché è fondato su due uomini guariti e perdonati. Ed è lo stesso cammino per ognuno di noi. Nessuno si diventerà la versione migliore di se stesso, nessuno diventerà questo se non si lascia plasmare da Dio, spezzare, umiliare e ricostruire da Lui. I said that we're celebrating two great men who have, Peter and Paul, who have given great things to the world, to the church. But before they could give great things to the world and to the church, they let God do great things within them. And the great things that God did was to break them down. Peter was the man who allowed, who stopped Jesus when Jesus wanted to wash his feet, and said, "No, no, no, you're never going to do that with me." And it was like the other time he told Jesus what not to do, when Jesus said, "Now I'm going to go to Jerusalem and die for you." And Peter said, "No, no, no, you're not going to do that." And Peter was this man who, for so much of his life, tried to tell God what God should do and should not do, and what he was going to do with him and not do with him. And Jesus, in his incredible love, just didn't push him away. It's not a waste of time with you. Jesus, in incredible love, just warned him, "You wait till the cock crows. You'll know who you really are then." And the cock did crow, and Peter did see himself, and he allowed that to happen. He didn't run away from God in the shame and in the humiliation. He hung in there. And it wouldn't end. Jesus will say later on, and when you are older, you're not going to be doing what you did when you were younger. You could do whatever you like when you're younger. When you're older, someone else is going to put the belt around you, tie your hands, and they're going to take you where you don't want to go. And this way Jesus was indicating how his death would give glory to God. And that's actually the walk. His death, his continual death, every time that Peter would die to himself, was how he was giving more and more glory to God, until he became the great man that we love. And the story with Paul is very similar. He was an incredible

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita. Eleviamo le nostre preghiere pregando insieme. Padre buono, ascoltaci. Ascoltaci.
1: Ti preghiamo tutti i sacerdoti, ti ringraziamo per le loro vocazioni e ti preghiamo per i novelli sacerdoti, anche quelli che oggi vengono consacrati, ti preghiamo che siano sotto la tua protezione, nel tuo cuore, affinché siano ministri di misericordia e di compassione. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la pace nel mondo, la pace nei nostri cuori, e preghiamo anche per tutte le persone che sono abitate nei nostri figli, in particolare quelli che sono malati. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
1: Preghiamo anche per tutte le vittime del terremoto in Venezuela, ti preghiamo per le persone che sono ancora sotto le macerie, e a me la nostra salvezza e liberazione. Di consolare, di accompagnare il lavoro di ricerca di queste persone che possono ricevere cure mediche. Ti preghiamo, Signore, anche pietà. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo le protezioni santi, religiosi, religiosi, sacerdotali. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, accoglie le nostre preghiere, i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro.

0: Signore.
1: Grazie per la tua vita.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. La preghiera dei Santi Apostoli accompagna, oh Signore, l'offerta che presentiamo a gloria del Tuo nome. Ci rende ferventi nella celebrazione di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi ci dai la gioia di celebrare i due santi apostoli, Pietro, che per primo confessò la fede nel Cristo, Paolo, che illuminò le profondità del mistero, il pescatore di Galilea, che costituì la Chiesa dalle origini con i giusti di Israele, il maestro e il dottore che annunciò la salvezza a tutte le genti. In modi diversi hanno radunato l'unica famiglia di Cristo e associati nella venerazione del popolo cristiano condividono la stessa corona di gloria. E noi insieme agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente, santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore.

Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i Santi Pietro, Paolo, gli altri Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo. Con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace.

0: secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono venuti a fare il padre.

0: Canto di comunione 154, 154.
1: Ah.

0: Preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, fa che viviamo nella tua Chiesa perseverandi nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare, saldi nel tuo amore, un cuor solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, che ha fondato la Chiesa sulla fede dell'Apostolo Pietro, vi renda saldi nell'adesione a Cristo e vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio, che ha illuminato con la predicazione di San Paolo, vi insegni con l'esempio dell'Apostolo a condurre a Cristo i fratelli. Pietro con il potere delle chiavi, Paolo con la sua parola, intercedono per noi e ci accompagnino a quella patria che essi hanno raggiunto con il martirio della croce e della spada. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace.
2: Canto finale 208, tornando i dei.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.
1: I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm.
2: Love is the key to happiness. I love Jesus.
1: The source of my creativity comes from love. I love Jesus.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore.

Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati,

peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, e il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente, come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace e anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare, onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo e il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te. Tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. L'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che durante e dopo queste preghiere ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore. Nostro, perché sei tu ciò che sei, e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita. Amen.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin Figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e lechizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore.

sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati.

0: predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, è la vita e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. O Santissima Trinità, noi vi adoriamo! Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare! O Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù.

0: mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo, e la dimenticanza di Dio e la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, Carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sì, il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle Famiglie, Intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato. Per la conversione e la salvezza di tutte le anime. Per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio. Per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia. Nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza di essere figli. Il tuo. Amen.
0: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste. affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. O, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
2: O Santo Angelo Custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato a nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia. Sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani affinché servano nella tua opera per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, attraverso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. Lascivia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò.

0: che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome invano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse, e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la parola di Dio, la Santissima Vergine Maria, e contro gli angeli e i santi, la Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I sette peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e la lascivia e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione, come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa? La pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. Ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato. Incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia o provocati dai miei familiari e da altre persone. Per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli. programmazione mentale, terapie di crescita personale che siano legate alla nuova era e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
1: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la corte celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
0: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni, affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni, affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena, te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo,

0: Aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a Te e, come prova del mio fedele affetto, Ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto Tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come Tuo figlio e Tua proprietà. Amen. Dolce Madre, non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
2: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen.

Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi e guidarvi a Lui, che è la via, verità e vita. Gioite, figlioli, e siate gioiosi anche nella difficoltà, e avrete la forza, perché sarete coscienti di essere passeggeri e saprete offrire tutto a Dio. Perciò non dimenticate, io sono vostra madre e vi amo. Grazie per aver risposto.

il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che

scioglierai sulla terra sarà sciolto, nei cieli, parola del Signore. Voi sapete bene, cari fratelli e sorelle, che Gesù, per dare inizio alla Chiesa, sceglie 12. 12 uguali, li chiama apostoli, e devono diventare loro il fondamento di questo edificio. Ma poi fa un'altra scelta, che però non sembra del tutto sua. Ogni tanto fa una domanda: chi sono io secondo voi, secondo la gente? E un giorno gli arriva una risposta di Pietro: tu sei il figlio di Dio. E da ora Gesù agisce. Beato sei tu, Pietro, perché non sangue né carne, cioè non la scienza ti ha fatto sapere questo, ma il mio Padre. Carissimi, sembra che Pietro sia stato scelto da Dio Padre. E Gesù, rispettando questa scelta, vedendo che è stato lui che ha ricevuto per primo questa luce di sapere chi era, cambia Pietro, gli cambia il nome, perché Pietro deve diventare la pietra, la roccia, e su questa roccia sarà edificata la Chiesa. Sapete che non è la prima volta che nella Sacra Scrittura appare immagine di una pietra o di un fondamento come paragone, come metafora, o meglio dire come figura. Possiamo trovarla già nei Salmi. Il Salmo 118 dice dal popolo di Israele che fosse pietra rigettata dai costruttori, che è diventata però la pietra d'angolo. Sì, questo popolo che era disprezzato e rigettato dagli imperi diventa popolo di Dio. Poi Gesù stesso applica questa metafora, questa figura, alla sua propria persona. Avete presente questa parabola della vigna e dei operai di questa vigna che rifiutano dare parte al proprietario, e quando viene l'erede, figlio, lo gettano fuori. E Gesù dice: figlio dell'uomo è colui, la pietra rigettata dai costruttori, che però è diventata la pietra d'angolo. E ora sembra che Pietro stia diventando la pietra d'angolo della Chiesa visibile sulla terra, come se fosse Cristo, come se fosse parte visibile di Cristo, e lo è. Gli apostoli sono questo, sono fondamento. Però la cosa molto interessante qui non finisce pietra come immagine. Lo stesso apostolo Pietro, in una delle sue lettere, scriverà così, stiate attenti, dice ai cristiani, quindi dice anche a noi: stringetevi a Lui, cioè a Cristo, pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio. Anche voi così venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale. Guardate bene, Gesù è la pietra che diventa la pietra angolare, lo è Pietro e gli apostoli, fondamento della Chiesa. Chiesa viene edificata da Dio. Di che cosa è edificata? Dalle altre pietre, che siamo proprio noi.
anche noi. Non è una coincidenza o similitudine, è realtà dei fatti. Come Pietro è la pietra, noi credenti battezzati siamo pietre. Io credo che la celebrazione di oggi, questa solennità, è un'occasione dove d'obbligo è guardare il nostro posto nella Chiesa, guardare sotto, in centro e sopra di noi, guardare sotto per controllare se davvero siamo edificati sulla pietra. Guardate là sotto, sotto i vostri piedi, siete fermi nella pietra di Pietro, cioè con la fede obbediente seguite l'insegnamento della Chiesa? Noi in teoria. La settimana scorsa abbiamo riflettuto molto sul discorso di Gesù sulla montagna. Qualcuno di voi si ricorda come finisce quel bel discorso? Con una parabola di due case, una edificata sulla spiaggia, sabbia, l'altra sulla roccia. Chi edifica sulla roccia? Colui che queste parole del Vangelo non solo conosce, non solo crede, ma anche mette in pratica. Ora chiediamoci, mettiamo in pratica ciò che abbiamo imparato dal Vangelo, spiegato dal Pietro di oggi e da tutti gli apostoli? Se è così, allora siamo nel posto giusto e facciamo anche noi parte dell'edificio. Ma bisogna guardare anche sopra di noi, perché se sono io la pietra dell'edificio, Dio metterà su di me un'altra e un'altra e un'altra. Quindi chiediamoci oggi, siamo anche noi fondamento di fede per qualcuno? Su di me può posare un'altra persona, un altro credente? Sono sufficientemente fermo nella mia fede e riesco a darne testimonianza, mettendo in pratica le parole imparate da Gesù, dagli apostoli e dal Pietro di oggi, il Papa Leone? Se è così, la Chiesa, l'edificio santo, crescerà e noi ne faremo parte viva.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.